0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Buon estate da Radio Città Fujiko. At first I was afraid.

0: Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece

0: Consiglio Brad Cooper, capo del Comando Centrale Americano, ha presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi all'Iran per ridurre le sue capacità missilistiche.
1: Nelle prime ore di oggi la Russia ha attaccato con missili e droni Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Ci sono almeno 8 morti, tra cui 2 bambine e 30 feriti. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito la popolazione con un messaggio pubblicato sui suoi social media che Mosca avrebbe potuto sferrare un massiccio attacco durante la notte. In risposta all'attacco russo, l'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i caccia per proteggere lo spazio aereo polacco.
0: La destra italiana scatenata sulla repressione. Ieri la maggioranza ha dato la via libera in commissione al Senato a un disegno di legge sul riconoscimento facciale tramite l'intelligenza artificiale. Sarebbero consentite schedature video per chi passa dai luoghi delle proteste una settimana prima e verrebbe introdotto anche un nuovo reato, l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza. Misure da stato di polizia, accusano le opposizioni.
1: Resta alta l'allerta per gli incendi nel pieno della quarta ondata di calore. Bruciano non solo Francia e Spagna, ma anche Grecia, Italia e Europa centrale. Ieri a Creta 3 vigili del fuoco sono morti nel tentativo di spegnere un rogo ed è arrivato l'allarme del centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione Europea. Se entro l'inizio di agosto, per quando è previsto il picco delle temperature, gli incendi attualmente in corso non saranno spenti, tutta l'Europa sarà in fiamme, ha dichiarato la responsabile Maria Zuber.
0: Il numero delle vittime del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 28. Le scosse di magnitudo 7.1 hanno colpito il paese nel pomeriggio di martedì. Attualmente, secondo quanto riferito dal governo giapponese, più di 9.000 persone risultano evacuate nei centri d'accoglienza.
1: Patti Smith live a Milano per festeggiare i 50 anni di Radio Popolare. Ieri sera il concerto al Castello Sforzesco. Molti dei nostri leader cercano di dividerci invece di unirci. Sta alla gente fare un movimento per creare la pace, ha detto la cantautrice americana. Sentite la vostra libertà alla faccia di chi vuole limitarla. Poi, prima di chiudere il concerto con People of the Power, gli auguri a Radio Popolare. Vogliamo augurare buoni 50 anni a Radio Popolare. People of the Power è una canzone scritta per il futuro e il futuro è ora.
0: Il meteo per la giornata: al nord cielo poco nuvoloso dappertutto, temperature in aumento, al centro sole per tutta la giornata, anche al sud cielo soleggiato, caldo intenso su tutta Italia. Le 6:33 minuti, le notizie tornano tra poco meno di mezz'ora alle 7.
2: Popolare Network.

0: Lega.
1: Forza e coraggio, penultima puntata di stagione, sarà bella da vincere, come dicevano i grandi coach in una partita particolarmente impegnativa, ma ci siamo e come? Non molliamo di un millimetro. Anche oggi un breakfast club intenso, una prima colazione in diretta da condividere e oltre staremo insieme fino alle 10:30, intervallati ovviamente da altri format, però concluderemo con rassegna stampa. Intanto apriamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni. A darvi il buongiorno puntuale sono le 7:01 di questo giovedì 30 luglio 2026, la voce di William Piana che ricorda il 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta, l'estensione di frequenza in DAB e lo streaming dal link www.radiocittafugico.it. quindi tutto è pronto anche per portare uno speciale alla fine del mondo, che è la pubblicazione di rivista a fumetti di Michael Rocchetti, oggi con lo speciale dedicato, doppia puntata per luglio-agosto. Intanto è la prima parte con la curatela di Barbara Baraldi per il protagonista, l'indagatore dell'incubo e Dylan Dog. Dopodiché daremo, visto che giovedì è in mostra, alcune anticipazioni sul settembre con Artemisia, pubblicazione, diffusione di informazione e curatela artistica per Artemisia, che sarà anche a Palazzo Albergati a Bologna con un'importante esposizione. Ne anticipiamo un po' i contenuti. Detto questo, stanco ma felice, un po' affannato, certo, poche ore di sonno. Ieri festa di chiusura con Mini Express, la parte estiva di Binario 69 con l'Open Deck, la console condivisa, grazie ai DJ che hanno collaborato in maniera assolutamente carica di entusiasmo e talenti ispirazione, soprattutto al pubblico poi che ha partecipato veramente in un giardino, parco che è diventato palcoscenico non solo per i DJ set ma per tante tante iniziative, a uno staff accogliente, cordiale che ha avuto modo di portare un caloroso abbraccio a tutti questi contenuti. Iniziamo in musica, appuntamento se sarà con l'Open Deck a settembre ma sicuramente per la prossima stagione e con alcune iniziative magari anche a Binario 69. In musica iniziamo con il brano del buongiorno prima di aprire la nostra edicola, I'm the Black Gold of the Sun, qui remixato dai 4Hero, la voce di Josh Lynn Brown, Master at Work la produzione di questo brano, e quindi un buon ascolto, un buon giovedì e una buona colazione. A tra poco.

0: È un remix dei Four Hero tratto dal disco New York and Soul dei Master at Work 1997, per me è uno dei dischi capolavoro dopo Gurjat Matat, che ha voluto portare l'hip hop in intersezione con il jazz, con grandi autori. Allo stesso modo i Master at Work hanno portato a queste sonorità musicisti del calibro di George Benson, Roy Ayers, la voce di Jocelyn Brown, insomma un lavoro che ha dato una possibilità alle sonorità elettroniche di incrociarci con una black music di qualità e con il jazz. Beh, dopo questa piccola recensione ricordo che oggi è una bellissima giornata di piena estate e quindi aspettiamo il weekend chiaramente per un attimo disteso di relax, che sarà il filo conduttore, magari, me lo auguro, del nostro stacco. Riprenderemo lunedì 24 agosto. Intanto noi procediamo con il Breakfast Club odierno, con lettura delle prime pagine che, come ben sapete, vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Quotidiani che non ho avuto tempo di sfogliare perché il tempo impiegato per raggiungere l'edicola Cabianca, uno dice ma come, ce l'hai neanche a un chilometro, poco più di un chilometro, però stanno asfaltando esattamente questo tratto di via Zanardi e quindi c'è il traffico, che sia informazione anche per voi se siete in zona, che ha senso unico alternato e a quest'ora insomma è particolarmente intenso, quindi per percorrere questo chilometro ci si mette anche un quarto d'ora, per cui già i quotidiani non sono puntualissimi, quest'oggi fortunatamente sì, però il traffico e i lavori stradali mi hanno impedito un'anticipazione di lettura, per cui leggo assieme a voi. Dal Corriere della Sera, da Repubblica, dal Corsera, alta tensione sulla sicurezza, estesi riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale, vai, scontro in Senato, violenze di piazza, Fratelli d'Italia e Associazione per Delinquere, in ottava tedeschi difesi dal legale di Aska Tasuna. Sotto la testata Medio Oriente, furia di Trump su Teheran, colpiremo duro, l'Arabia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran, poi i fondi per la difesa, caso SAFE deciderà anche il Parlamento, ma dai, i sauditi alla guerra, l'errore degli Ayatollah, e cosa cambia adesso? Cresce il fronte arabo alleato degli Stati Uniti, politica impazzita, i faziosi, il buon senso, il retroscenista Antonio Polito porta questo tema nell'editoriale. La replica di Conte, Grillo torna e attacca al Movimento 5 Stelle, pensano solo alle poltrone. Al che a fondo pagina troviamo questo articolo che leggerò, l'accusa di oltraggio, origini del Covid, Fauci in Senato si rifiuta di rispondere. Anche lì, se andiamo a scoprire questo pentolone, ne salta poi fuori, è che non diranno mai, ma sai che probabilmente non è che hai visto così sbagliato per quanto riguarda il Covid, no, quello non lo diranno mai. La Repubblica, identificazione facciale, il blitz del governo, tante facce da fondo schiena immagino, poi con l'intelligenza artificiale posso immaginare, Palazzo Chigi, forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale, aggirate le regole, Unione Europea, Bruxelles accende un faro, l'opposizione dice come un grande fratello, un grande fardello l'intelligenza artificiale, pacchetto sicurezza pene più aspre dopo il caso Notab, guarda un po', il vaffa antipolitico di Grillo al Movimento 5 Stelle dichiara ha perso identità, anche l'Arabia in guerra, attacco all'Iran con gli Stati Uniti e poi la mappa della democrazia che si restringe, ma meno male che la porta all'Occidente, La chiusura a fondo pagina per quanto riguarda Repubblica, cittadini di oggi nella scuola multiculturale. Lasciamo Repubblica 7:11 minuti, quindi puntuali. Ascoltiamo i Commodores con Bump e torniamo tra pochissimo con il Manifesto, il Fatto Quotidiano e il Domani. A tra poco.

i cambiamenti climatici, e ci mancherebbe altro, magari qualche critica per come vengono diffusi e analizzati, però questo è un po' il periodo per gli amanti dell'estate. Oggi bellissima giornata. Speriamo di godere un po' di questo primo weekend che dopo il via allo stacco del Breakfast Club riprende il 24 agosto, lunedì, per la settimana numero 0 di stagione 2026-2027. Speriamo un po' di iniziare con motivo di relax e lettura in Polinesia sull'atollo di Scanno Cavallari. Allora, ieri al Fondo Comini, intanto saluto e ringrazio, ho trovato anche dei compagni di classe delle elementari, pensate un po', no, oltre non sono andato, quindi ho trovato questi compagni di scuola, uno in particolare che saluto, Daniele Trovatelli, e saluto anche una delegazione Lovers, quindi c'è stato scuola, basket, un motivo di ricordo, grazie ad Andrea Preti che ha portato anche la shirt del 25esimo dei Galliera Lovers. Una gran bella serata, indipendentemente da questi ricordi personali che indubbiamente sono dei fondamentali, però in generale un clima e un'atmosfera che sicuramente, io sto raccontando i miei, ma ognuno di noi, se partecipa a queste serate, ha motivo di condivisione e di bellezza, oltre che di buona musica, convivio e aggregazione. Compi miei, non posso mica raccontare quelli degli altri. Il manifesto, allora, la fine del mondo, Dylan Dog sbarca sulla rivista con una lunga storia inedita firmato da Alessandro Baggi. In edicola, come vi ho detto, la prima parte. Ho visto bene di contattare Barbara Baraldi, che è curatrice, oltre che scrittrice e fumettista, per quanto riguarda la pubblicazione di Dylan Dog, e ci darà presentazione e anche un po' di chiacchiere e dialogo a proposito dello stato di salute dell'indagatore dell'incubo. Questo dopo il rientro dal GR di Popolare Network. Intanto Reeducational Channel, la destra alza il tiro della repressione, questo è il manifesto, schedature video con intelligenza artificiale per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima, e un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è. Piazze proibite, lo scanner della patria contro il dissenso, sovraffollamento, tossicodipendenti in comunità e legge, il DDL è inutile. Iran, la guerra si è allargata, la Repubblica Islamica colpisce la Giordania, attacco congiunto Riyadh Washington in Iraq. A fondo pagina, Vito Mancuso, scegliere tra l'inferno e la ragione. Roberta De Monticelli, la conclusione della prima pagina del manifesto. Passiamo allora al Fatto Quotidiano. Lor signori scudati e cittadini schedati. Aprirò con questo articolo la rassegna stampa. Due giustizie del Mastro Salvo, controlli facciali in piazza. L'Ucraina peggio dei Balcani, 2-3 milioni di armi in vendita, mercato nero, allarme dell'Unione Europea. Intanto boom di reati e sequestri. E poi come ce le raccontano le proteste di piazza in Ucraina, perché volevano Fedorov portare avanti il governo, cioè delle cose allucinanti. Trascinati in guerra, arabi anti-arabi, fiamme in Egitto e rai dei sauditi. Guerra dei due Giuseppe, primarie 5 Stelle mobilitati, Riecco, Grillo e Di Maio. La rissa con Craxi and Company, Tajani scappoccia con i suoi e insulta i fascisti di Fratelli d'Italia. Discrepanze nella destra per l'analisi del Fatto Quotidiano. E si conclude: ci aveva provato sotto referendum, ora ritenta. Nordio vuol farsi un giornale tutto suo, Arenula 70, per replicare ai cittadini. Ma far funzionare la giustizia? No, dice giustamente il Fatto Quotidiano. Chiudiamo con il Domani. L'Iran attacca, la Cina dai missili, la guerra di Trump è un disastro. Però noi pensiamo al riconoscimento facciale. Non si ferma la campagna di terrore dell'ICE, boom di arresti facili negli aeroporti. Dopo l'attacco dei Pasdaran in Giordania scatta subito la rappresaglia USA coordinata insieme a Riyadh. Il presidente americano torna in modalità vendetta. La trattativa è in alto mare, lui quello che dice, li faremo a pezzi. Come replicare alle destre contro la ferocia securitaria serve spiegare la complessità. Grillo contro Conte, perché Di Battista fa paura alla sinistra, perché
perché dice cose di sinistra. Il fondatore Movimento 5 Stelle ha perso identità, Generali, MPS, l'idea pazza di Lovaglio, il risico e il destino di Trieste. Chiudiamo il Domani, qui cosa leggo? Vietare i social ai minorenni? Piuttosto cerchiamo di progettarli meglio, e può essere un'idea. Con il Domani abbiamo concluso anche la seconda parte di Lettura, lo stacco musicale vede protagonisti di Eighth of Abrams, ultime due testate che sono il Carlino e il Giornale, e poi linea al GR di Popolare Network. A tra poco.

Buongiorno te, caro Fusto. Buongiorno Willy, buona ultima puntata che sarà domani, anche se sarà una puntata dedicata ai saluti, ma non molliamo di un millimetro. In scena con atti sonori ci sarà dalle 7:15 alle 8. Poi un abbraccio, veramente un ringraziamento pieno di gratitudine a tutte e a tutti voi. Cosa ascolterò la mattina andando al lavoro fino alla prossima stagione? Sono curioso di partecipare alla terza festa di Radio Città Fujiko a settembre. Una buona giornata. Eh sì, 5 settembre vi aspettiamo, ma chiaramente ribadirò anche questo motivo di incontro per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Intanto grazie Fusto, ti aspetto anche domani, chiaramente, che è ufficialmente l'ultima di stagione 25-26. Intanto grazie. Buona giornata a te. Soprattutto ti aspetto perché sei un DJ molto ispirato, con grande attenzione, scrupoloso, molto preciso. Quindi è stata una bella esperienza conoscerti in console. E non solo, ovviamente. Con la musica si incontrano compagni e compagni, nuovi amici. Anzi, saluto anche Antonia, che non vedevo da un sacco di tempo. Bello, Comini Express, la parte estiva di Binario 69. Tutti i tempi. Concludiamo il resto del Carlino. Iran, la guerra si allarga, in campo anche l'Arabia. Rai di Teheran sulla Giordania e in Egitto, colpite 3 navi nello stretto, Riad attacchi in Iraq, l'ira di Trump, risponderemo con forza perché fino adesso invece sono andati di fioretto, il politologo Keppel, Ucraina, Golfo, fronti collegati, ve lo dico io da cosa sono collegati, legge elettorale, intercettazioni, maggioranza ancora in stallo, decaduti gli emendamenti, scontri a Bologna, 12 indagati, riconoscimento facciale, quello che viene appunto approfondito anche dal resto del Carlino. La conclusione del Carlino, SAFE o SAFE, perché è un acronimo, come giustamente mi hanno ricordato ieri, anzi grazie, e riarmiamoci e non partite, l'Italia si spacca perché dobbiamo anche partire. Con questo la conclusione del resto del Carlino. E la conclusione arriva dal giornale. Il vaffa di Grillo a Conte, la resa dei conti nei 5 Stelle, il fondatore torna in campo per fare fuori il segretario del partito. Dovevamo cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro. L'ex premier in imbarazzo replica, lui considerava Draghi un grillino. Le chat inchiodano la Vitola, la bomba Ranucci, il caso nelle Marche, Vannacci bocciati in sicurezza. Quel cavaliere che si fidava degli italiani è

0: e continua a salire il prezzo del petrolio al barile. Quella che sembra una macabra filastrocca è in realtà il riassunto di un'altra 24 ore di estrema escalation in Medio Oriente, e a rendere il quadro ancora più instabile è stata l'esplosione di qualche ora fa che ha coinvolto due navi in un porto egiziano sul Mediterraneo, tra queste anche una nave americana per lo stoccaggio di gas naturale. L'esplosione sarebbe stata provocata da un drone, anche se le autorità egiziane non hanno immediatamente confermato ufficialmente la causa. Trump ha dichiarato di essere stato informato dell'accaduto e lasciato intendere che dietro l'attacco ci sia proprio l'Iran, promettendo una risposta militare e il nostro turno di colpirli, ha detto il presidente. Frase che ha ripetuto spesso da febbraio, allora imbeccato da Netanyahu, ora forse preoccupato del fatto che la proprietaria della nave colpita pare sia Energos Infrastructure, controllata dal gigante di Wall Street Apollo Global Management, un intreccio che sembra senza fine mentre la pace si allontana e le elezioni di medio termine negli Stati Uniti si avvicinano. Per Popolare Network, Davide Mamone.
1: E ieri anche l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane contro l'Iran, in particolare contro obiettivi iraniani in Iraq. Perché l'hanno fatto e cosa significa questo passo? Renzo Guolo, docente di sociologia delle religioni.
2: Il discorso di Riyad è palese, sta conducendo in realtà una diplomazia parallela. Se non si riesce ad abbattere il regime iraniano, con gli iraniani si dovrà in qualche modo fare i conti, associarli a una forma di ordine nel Golfo. Questo non significa che intanto non si combattono per, diciamo, contenerne le posizioni. È anche il segnale che gli Stati Uniti hanno richiesto proprio perché temono che l'Arabia Saudita si sganci. L'Arabia Saudita ha detto chiaro e tondo che non firmerà gli accordi di Abramo se non ci sarà nemmeno vagamente un percorso verso uno Stato palestinese. I sauditi hanno la percezione netta che un conflitto con l'Iran non garantisce la loro sicurezza, ma se questo conflitto tra Stati Uniti e Iran va avanti, ci rimettono, e quindi in qualche modo per loro la soluzione più che garantisce stabilità sarà quella più gettonata. Se questa stabilità gliela garantisse anche Teheran attraverso una triangolazione con la Cina, ben venga. Comunque, insomma, Bin Salman vuole la stabilità del Golfo come tanti altri e a questo è disponibile a sacrificare qualsiasi cosa. Per ora tiene il piede in due staffe.
1: Nelle scorse ore la Russia ha attaccato con missili e droni Kiev, Leopoli e varie altre regioni dell'Ucraina. Ci sono almeno 8 morti, tra cui 2 bambine e 30 feriti. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito la popolazione con un messaggio pubblicato sui social media che Mosca avrebbe potuto sferrare un massiccio attacco durante la notte. Nella capitale Kiev le prime esplosioni si sono sentite poco dopo l'1, la seconda ondata è arrivata poco prima delle 4 del mattino. Si sono sentite esplosioni anche nella città di Ivano-Frankivsk e nella regione circostante al confine con la Romania. In risposta all'attacco russo, l'aeronautica militare polacca ha fatto decollare caccia per proteggere il proprio spazio aereo. Resta alta l'allerta per gli incendi nel pieno della quarta ondata di calore. Bruciano non solo Francia e Spagna, ma anche Grecia, Italia ed Europa centrale. Ieri a Creta 3 vigili del fuoco sono morti nel tentativo di spegnere un rogo ed è arrivato l'allarme del centro di coordinamento nella risposta alle emergenze dell'Unione Europea. Se entro l'inizio di agosto gli incendi attualmente in corso non saranno spenti, tutta l'Europa sarà in fiamme, ha detto la responsabile Maria Zuber. In Francia il vasto incendio che ha devastato più di 40.000 ettari nella regione della Gironda sembra più stabile, ma l'emergenza in tutto il paese non cessa. Il servizio.
3: La Francia resta in emergenza incendi, ancora con temperature superiori ai 30 gradi e soprattutto con ancora una cinquantina di focolai attivi nelle ultime 24 ore, la maggior parte dei quali circoscritti e domati rapidamente dalle migliaia di pompieri dispiegati sul territorio col sostegno dell'esercito, delle forze di gendarmeria e delle migliaia di civili volontari che si mobilitano un po' ovunque nel paese. Ma se l'allerta resta massima in tutta la Francia, il mega incendio che dura ormai da più di una settimana in Gironda, nel sud-ovest del paese, è stabilizzato da quasi 2 giorni e potrebbe essere definitivamente circoscritto e domato nelle prossime ore grazie ad una meteo favorevole nella regione, con temperature in calo, cielo coperto e venti più deboli e un aumento significativo dell'umidità che ha portato questa mattina anche a qualche lieve pioggia. Una combinazione di elementi che favorisce l'opera di 2500 pompieri ingaggiati sui 240 chilometri dell'immenso perimetro di quello che è il più importante incendio in Francia da quasi 80 anni. Un mega incendio che ha incenerito quasi 45 5.000 ettari di foresta, ricordiamolo, è costretto all'evacuazione di 220.000 persone, bruciato più di 250 tra abitazioni e edifici commerciali e ferito e intossicato 230 pompieri, e che seppur domato nelle prossime ore prenderà diversi giorni e settimane magari per essere definitivamente spento. Segno inequivocabile della situazione che migliora comunque da ieri l'autorizzazione della prefettura per alcune migliaia di sfollati di fare ritorno nelle proprie case. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: La destra italiana scatenata sulla repressione. Ieri la maggioranza ha dato la via libera in commissione al Senato a un disegno di legge sul riconoscimento facciale tramite l'intelligenza artificiale. Saranno consentite schedature video per chi passa dai luoghi delle proteste per una settimana. Verrebbe introdotto anche un nuovo reato, l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza. Misure da stato di polizia, accusano le opposizioni. Federico Giannassi è deputato del PD.
4: Riteniamo che nella proposta che ci è stata trasmessa vi siano significativi motivi di preoccupazione, ad esempio che il regolamento richiede sempre che vi sia un'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, dell'autorità amministrativa indipendente, ad esempio quando si procede con l'identificazione biometrica da remoto in tempo reale. Invece nel provvedimento che ci è stato proposto il ruolo del giudice sull'autorizzazione è marginale, secondario, addirittura non vi è. Ne segnalo un'altra: è possibile la raccolta preventiva e la memorizzazione locale per 7 giorni dei dati biometrici di tutte le persone che accedono a luoghi rispetto ai quali si siano ravvisate esigenze di ordine pubblico. Qui non siamo più in presenza, diciamo, di un uso del riconoscimento facciale per uno specifico reato che è stato commesso, non c'è in questo caso una specifica indagine, siamo in presenza di una ipotesi di acquisizione e conservazione dei dati dei cittadini che non sono sospettati di aver fatto nulla di male. Il regolamento europeo questo modello non lo consente. Se non fossero raccolte queste nostre puntuali richieste di modifica, ovviamente saremmo in presenza di una situazione, a nostro giudizio, molto preoccupante.
1: Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, contro il leader attuale del partito, Giuseppe Conte, un copione che si ripete sullo sfondo il possibile ritorno in politica di Alessandro Di Battista. Sentiamo Lisa Di Giuseppe, giornalista di Domani.
5: L'appello di Grillo arriva in un momento in cui il panorama politico si sta muovendo parecchio e forse là fuori c'è qualcuno che può raccoglierlo, può ascoltare, insomma, la sua richiesta. Potrebbe essere Alessandro Di Battista. Il fatto che l'ex deputato dei 5 Stelle sia chiaramente in rotta con Conte, diciamo, l'ha dimostrato anni fa, che forse si può ritrovare anche un po' di più nel DNA originario del Movimento 5 Stelle, è anche molto chiaro. L'idea che questo messaggio in qualche modo si possa un po' leggere in controluce come una benedizione di un nuovo progetto non è così peregrina, diciamo. Chiara Pennino sicuramente sta cercando in qualche modo di smarcarsi da Giuseppe Conte, lei da tempo è rotta. Da questa prospettiva senz'altro anche lei può rivendicare un grande valore simbolico, è stata una delle prime sindache del movimento. Mi sembra che forse Chiara Pennino stia giocando un'altra partita, non so se in questo momento Beppe Grillo si rivolga a lei, che appunto invece sarebbe una soluzione interna e quindi dovrebbe in qualche modo prima scalare il partito.
1: Lo certifica anche l'Istat, le retribuzioni dei lavoratori italiani sono ferme. Nel secondo trimestre crescono meno dell'inflazione. Massimo Alberti.
6: A giugno le retribuzioni

0: la prima parte di storia di Dylan Dog, dopodiché Blu, Zero Calcare, insomma veramente Bruno Bozzetto, un all-star game di nomi che vengono raccolti, un Dylan Dog inedito, ma soprattutto la possibilità di sfogliare in un'estetica particolarmente intensa e in un contenuto molto molto ispirato. Quindi ho avuto modo, grazie alla disponibilità di Barbara Baraldi, che è la curatrice di collana di Dylan Dog, di avere qualche anticipazione. Ricordo che è in edicola, esce, è uscito ieri con il manifesto, però resta in edicola. Consiglio come edicola chiaramente l'edicola Cabianca o anche l'edicola Linus Liberi Tutti per avere questa pubblicazione e magari anche aver modo di recuperarne altre. In libreria potete trovare La fine del mondo. Perché ci tengo tanto? Perché appunto una rivista dedicata fumetto, grafica e disegno, illustrazione, è qualcosa che mi riporta anche ai tempi di Comic Art, l'Eternauta, proibitivi per chi aveva, diciamo, un cespite mensile non particolarmente ricco, perché il costo impegnativo, ecco, però certamente una qualità e riviste che erano dei fondamentali e molto molto interessanti. E La fine del mondo va oltre, perché oltre a mantenere queste caratteristiche, anzi darne nel contemporaneo un valore aggiunto, ha una possibilità calmierata di acquisto. Il numero è nell'uscita allegato al manifesto, però ci tengo a ribadire che si trova costantemente in edicola o in libreria, anche venduto in maniera, diciamo così, in uscita solitaria, slegata da questo, una rivista vera e propria. Numero 7 il mese di luglio, già ne è uscito il numero 0 a dicembre 2025, che è stato un numero di presentazione, e poi insomma per ogni mese un approfondimento. Saluto e ringrazio Liana Albertini di Taglio di Po, ho avuto modo di curare anche delle presentazioni per lei. In questo numero non trovo la sua presenza, però indubbiamente in altri numeri c'è, e come, ne ho certezza, ci sarà, perché Liana, oltre che essere un grande talento, anche un messaggio molto particolare, con un'attenzione al lavoro, ai giovani, insomma, e alla poesia, una poesia che diventa immagine, una poesia che diventa racconto, e come ho detto, per portare a quello che io chiamo fumetto, graphic novel lo lasciamo da un'altra parte in questo caso, a quello che io chiamo fumetto, per me è di valore indispensabile per appassionate e appassionati, o anche per chi appunto ha voglia di questa lettura con curiosità e con attenzione. Io direi di cominciare allora, di anticipare quello che sarà nella seconda parte di Breakfast Club, con un contenuto che non parlerà solo della fine del mondo, ma parlerà anche di uno stato di salute dell'indagatore dell'incubo, per cui io direi di lasciare la parola alla curatrice delle edizioni di Dylan Dog, e ci sentiamo tra poco. Barbara Baraldi, curatrice di collana Dylan Dog, autrice, scrittrice, fumettista, e anche questa volta in intersezione con La fine del mondo, idea di Michael e Mirko, una rivista dedicata alla grafica e al fumetto. Quale bella presenza, quindi. Buongiorno Barbara, bentrovata.
1: Buongiorno, ciao, evviva.
0: Beh, allora ci sta molto bene Dylan Dog con La fine del mondo, che ne dici? Com'è avvenuto questo incontro?
1: Assolutamente ci sta benissimo, oltretutto penso che è il titolo anche che non è uscito sulla regolare, ma di un vecchio albo di Dylan, quindi è proprio perfetto, perfettamente a tema. E l'incontro è avvenuto perché ci ha contattati proprio Michael e ha detto: cosa ne dite di Dylan sulla fine del mondo? E noi abbiamo ovviamente detto sì con grandissimo entusiasmo.
0: Sarà strutturato in che modo, senza anticipare troppo, magari se ci puoi dire qualche così una piccola anticipazione di contenuto?
1: Certo, allora sarà diviso in due parti, e per la rivista, se è una rivista veramente bellissima, perché io poi adoro le riviste di fumetto, va a riprendere un po' proprio lo storico della rivista di fumetto che ospitava anche dagli autori emergenti sconosciuti ad autori invece famosissimi e con anche storie molto molto brevi, addirittura di una pagina. Invece questa storia di Dylan per la rivista è una storia lunga, sono 32 pagine divise in due uscite, 29 di luglio, e saranno quindi 16 pagine, e la seconda parte sempre di 16 pagine che esce il 26 di agosto, quindi è divisa fra la fine del mondo numero 7 e la fine del mondo numero 8.
0: Dylan Dog poi ha queste caratteristiche che sono anche di attenzione, di denuncia, lo stesso modo di intersezione tra il mondo che viviamo e un paranormale che è più vicino di quanto si possa immaginare, è culturalmente anche curioso, e quindi gli ingredienti ci sono tutti per essere portato in una rivista in cui condividiamo i contenuti anche da altre realtà, dal passato. Fortunatamente Maiko Rocchetti l'ha voluto riportare come idea di pubblicazione, da L'Eternauta, Frigidaire, a tanti altri, insomma. Dylan Dog in tutte queste caratteristiche si riconoscerà anche in questa circostanza?
1: Mi piace dire che è sempre stato in direzione ostinata e contraria, e lo è rimasto anche oggi, perché continua a guardare negli occhi la paura contemporanea, che molto spesso, come ci insegna appunto Tiziano Sclavi attraverso Dylan Dog, i mostri siamo noi e non vanno ricercati nel soprannaturale, che molto spesso è una scusa per raccontare storie che hanno una profondità molto molto grande, quindi per poi guardarsi intorno e parlare della realtà.

Dog è una serie a fumetti che viene portata dalla Sergio Bonelli Editore, è incentrata sull'indagatore dell'incubo, appunto creato da Tiziano Sclavi. Pensate che negli anni 90, arriva nel 1986, lo ricordo benissimo perché lo portavo tra Superbasket e i libri di scuola all'istituto psichiatrico Fioravanti, per cui una mia compagnia di lettura, uno degli ultimi fumetti da me letto, accompagnato da Martin Mister, che per me era un altro personaggio veramente molto, questo Dylan Dog, di attenzione, come ho detto, per un determinato aspetto, Martin Mister per una cultura alternativa. Ecco, quanto abbiamo imparato su Martin Mister, i suoi uomini nero, Atlantide e Mu, mentre da Dylan Dog abbiamo capito che molte volte i mostri, quelli più pericolosi, sono quelli che abitano il nostro inconscio, piuttosto che quelli che riteniamo veramente dei mostri, quei mostri che vediamo in doppio petto e in così vestiti magari anche in maniera assolutamente civile, che salutano sempre, che sono assolutamente consuetudine, no? Che alla fine però hanno dentro qualcosa che combatte, qualcosa che è contraddittorio fino ad arrivare alla mostruosità, per poi ovviamente girare il contenuto e incolpare quelli che vengano definiti mostri perché magari hanno degli aspetti che non sono consuetudine. Ecco, i mostri di Dylan Dog sono questi, mostri apparenti e mostri reali, e molte volte la nostra visione deve essere riportata a un'attenzione, come l'indagatore dell'incubo ci ricorda. È attualmente il secondo fumetto della Bonelli più venduto in Italia dopo lo storico Tex. Beh, il successo di questa serie ha determinato un'elevata valutazione, certamente per completisti e collezionisti, dei primi numeri, che poi vengono anche ristampati, ma avere gli originali per appunto chi ne ha la passione è qualcosa di fondamentale. Beh, che dire di Dylan Dog? Dylan Dog è arrivato al cinema, Dylan Dog è presente anche con altri personaggi, come, non so, pensate, con un salto temporale con Nathan Never, altro personaggio della Bonelli, e una storia editoriale e una scrittura molto particolare. La curatela di Barbara Baraldi, che ho visto bene di trovare in presentazione per altri lavori, oltre che per questo come curatrice dell'indagatore dell'incubo, ho presentato, ricordo, un suo lavoro nel cortile dell'archiginnasio ed è stato veramente un incontro molto interessante. Spero di ritrovarmi con Barbara per altre sue pubblicazioni. Tra l'altro vi anticipo che sarà in uscita ad ottobre un altro lavoro sulla quale lei si sta, diciamo così, impegnando. Il 28 ottobre uscirà questo suo nuovo libro, dove ci saranno contenuti, sì, sempre relativi alle sue passioni, ma ci sarà anche un'originalità che ci porterà a qualche classico e allo stesso tempo un aspetto di esotismo, almeno da quello che sono riuscito a estorcere, perché giustamente Barbara dice non voglio poi anticipare troppo, e chissà, al voltiamo pagina o magari anche dal vivo averne collaborazione di presentazione per questo suo nuovo lavoro, che sarà nell'autunno 2026. Say.

Perché Dylan Dog è un tutti i tempi? Perché io non sono un appassionato né di gotico, né di horror, né di questi tipi, che poi la letteratura non va chiusa nei recinti, assolutamente, anzi va assolutamente diffusa e condivisa senza essere imbrigliati da etichette, come la musica del resto, eh? E nonostante questo, appunto, io sono tra i dilaniati, non lo nascondo, perché è veramente un... non mi piace portarlo come prodotto, ma è una narrazione letteraria molto originale e, come ho detto, anche molto di approfondimento e di attenzione sociale. Continueremo a parlarne dopo la pubblicità, dopo questo intro, dopo questo numero zero di conversazione. Porteremo altri segmenti di dialogo tra la fine del mondo e Dylan Dog con Barbara Baraldi, curatrice della collana, subito dopo gli spot. A tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351. Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il Festival Internazionale di Arti Performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

Di nuovo in diretta, di nuovo in studio, 8:04 minuti per questo giovedì 30 luglio, come ho detto, anche se a fine stagione non molliamo un millimetro di contenuti, seguire la rubrica in mostra con anticipazioni di esposizioni autunnali per Artemisia, come abbiamo fatto Studio SC, ora ci occupiamo di Artemisia, domani in scena con Atti Sonori e poi chiaramente un po' di planata assieme a voi di termine stagione. Cos'è la planata? Beh, forse l'ho già spiegato, ma domani lo ricordo. Io al venerdì da elettricista ero uno specialista della planata.

0: Ma con la fine del mondo numero 7, 7 il mese di luglio, numero 0 uscito in dicembre 2025, poi un mensile la pubblicazione, dico anche il costo che è 4 euro, per cui insomma assolutamente abbordabile a dispetto di una qualità veramente molto molto importante. Però abbiamo la copertina e i prossimi due numeri, quindi luglio questo e agosto, con protagonista l'indagatore dell'incubo Dylan Dog. Entriamo con Barbara Baraldi, curatrice di collana Dylan Dog, nella storia, cerchiamo di estorcere qualche informazione a proposito della prima parte di questa fine del mondo con protagonista Dylan Dog.
1: In questo caso la storia è di Alessandro Baggi, è una storia a colori con dei disegni veramente splendidi. Non anticipo niente sulla trama per non rovinare, certo, la sorpresa, però si trova proprio pienamente le tematiche di Dylan e Dylan, che credo che tutt'oggi sia un fumetto capace di raccontare proprio quello che abbiamo intorno e che fa davvero paura.
0: Come sta la salute di Dylan in questo momento, come difficoltà per tutto quello che può essere un mondo editoriale e quant'altro, insomma, che conosciamo bene e non stiamo a ripetere? Come procede nell'ambito editoriale?
1: Guarda, Dylan procede bene, nel senso che è già ormai dal 2023 che sono la nuova curatrice di testate. Sono molto fiera perché abbiamo aperto invece che chiuso delle nuove testate, perché abbiamo modificato l'enciclopedia della paura, abbiamo aggiunto un bis, nei bis portiamo Dylan in altre epoche o raccontiamo storie particolarmente dark, perché uno dei due bis esce ad autunno. E quindi nel momento che chiudono tante edicole e che tutto assolutamente è in crisi, cioè questa grande crisi, che anche questo è un mostro, aprire nuove testate ci ha permesso di mettere al lavoro anche con storie brevi, che secondo me danno la possibilità a più persone di lavorare, di far vedere quello che fanno, quindi è una cosa di cui vado molto molto fiera. Poi un'altra cosa che mi ha dato speranza è stato vedere agli ultimi firmacopie dal vivo, sia a Torino durante il salone che a Lucca Comics, anche le nuove generazioni, quindi le generazioni che magari hanno conosciuto il fumetto adesso e poi recuperano i classici, e quindi è anche una responsabilità, perché sai che stanno leggendo magari per la prima volta l'albo che hai scritto tu, l'albo che hai curato tu, e quindi è assolutamente urgente essere attuali. Infatti abbiamo portato, per dirti, di Chico Mori, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, abbiamo parlato di tante cose, cerchiamo di farlo al meglio, nonostante, anzi, alla faccia della crisi.

0: Beh, ho portato TV on the radio, magari sperando di far cosa gradita a Barbara nella playlist odierna, per dare commento alla nostra conversazione, ma soprattutto per portare attenzione all'uscita numero 7 della Fine del Mondo, con Dylan Dog in copertina in prima storia, che è la prima di due puntate, e la prossima sarà nel mese di agosto. Dear Science, il titolo del disco dei TV on the Radio, secondo me è meraviglioso. Comunque noi procediamo, oltre che con la musica, con il contenuto relativo all'indagatore dell'incubo, che, come ho avuto modo di portare all'attenzione di ascoltatrici e ascoltatori, sì, ha un aspetto di contemporaneità anche nei contenuti, e come ha detto anche Barbara, tra intelligenza artificiale, i giovani, la vicinanza con le difficoltà dei giovani, e una curatrice come Barbara Baraldi indubbiamente è molto molto sensibile a tutto ciò, ed è per questo anche la scelta illuminata di portare avanti, restando nell'attualità, quello che nel fumetto, che nella lettura su carta, probabilmente col troll mostro Crisi, è indubbiamente una parte fondamentale di sviluppo culturale. Ringrazio a tal proposito anche il comitato di ricerca Associazione Il Pioniere, che giustamente in vacanza, ma non è mai in vacanza, i pionieri non sono mai in vacanza, di Radio Città Fujiko, tra esposizioni e approfondimenti appunto legati a grafica e fumetto. Tornando comunque a questi aspetti, i giovani vicinissimi, e chi l'avrebbe mai detto che in un aspetto che va a certamente a confrontarsi con digitalizzazione, informatizzazione sfrenata, riesca ad avere un pubblico assolutamente presente, attento, in crescita, intergenerazionale. Questa parola diventa per Dylan Dog oramai motivo di tutti i tempi. È inerente a delle tematiche che danno continuità anche a quell'idea di non far lotta contro i mulini a vento, cioè essere consapevoli di quello che sta succedendo, però voler mantenere anche un'idea di lettura su carta, un'idea di lettura per quello che è il fumetto, anche nella realtà della collana, che sai, con l'arrivo delle graphic novel, con la digitalizzazione, il fumetto nel senso della collana magari ne ha pagato un po' le conseguenze. Sì, i grandi collezionisti, i completisti, chi più ne ha più ne metta, mentre invece Dylan Dog riesce, tu mi stai dicendo, a tenere lì anche un pubblico giovane.
1: Sì, infatti è una cosa che mi ha colpito tantissimo. Credo che dipenda dal fatto che chi legge Dylan Dog, parliamo in maniera generica, sono i lettori che lo hanno scoperto da giovanissimi in edicola, e magari Dylan è sempre stato il fumetto che rubavi quando eri molto giovane, sì, perché era vietato, e quindi perché parlava di tematiche importanti, c'era oscurità, a volte ci scappava anche qualche nudo, o comunque c'era l'orrore, e quindi non era molto amato tra virgolette dai genitori, quindi era il fumetto che rubavamo. E mi piace molto vedere che invece i dilaniati lo fanno leggere ai figli, quindi fanno leggere ai figli, oppure lo scoprono dal fratello maggiore. È una cosa molto bella vedere che la tradizione continua, e c'erano anche tante giovani coppie, tipo la ragazzina che ha scoperto Dylan l'ha fatto conoscere al fidanzatino ed erano tutti emozionati in fila al firmacopie. Quindi è una cosa molto bella. Oppure c'era una mamma, proprio a me piace definirci dilaniati, quindi questa mamma dilaniata che la figlia gliel'ha vista in casa, e con la tesina qui di terza media portava la tesina su Dylan Dog, aveva disegnato la copertina e suonava dal vivo poi con il violino il grillo del diavolo. Quindi questa è una cosa veramente bellissima, vedere come può diventare intergenerazionale.

Vi lascio sul brano dei Boards of Canada, che è colonna sonora dilaniata assolutamente. Un'estetica, un'inquietudine, l'elettro ambient reiterato, la dolcezza e nello stesso tempo però quell'attenzione, quel diffuso sentore di... Avete 3 minuti di tempo, quindi circa. Io vado da Simona, le dico la cabianca e magari prendo un numero della fine del mondo e fare in modo di consegnarlo a voi. Sapete che ho questa mania dei quiz, però vi lascio perché penso di dirlo nel prossimo segmento conclusivo di intervista. Insomma, ve la faccio breve. Il quiz non è facile. C'è un coprotagonista, un ispettore di Scotland Yard, che purtroppo è debole di stomaco e quando vede queste scene splatter ha bisogno di antiemetici. Qual è il nome dell'ispettore con quale Dylan Dog collabora di Scotland Yard, no? Un co-protagonista veramente particolarissimo. Io farò in modo, e sapete che sono di parola, anzi mi scuso con Luca perché sta tardando l'uscita del saggio da lui vinto nel lunedì dei magazine, ma avrò modo di consegnarglielo. Però quando vado a riportare i giornali prenderò un altro numero della fine del mondo e lo lascio a vostra disposizione. Se mi scrivete al 333-180-9494 il nome dell'ispettore di Scotland Yard con il quale Dylan Dog collabora.

Ho tolto il nome, ho cercato, vediamo se sono riuscito tecnicamente a toglierlo nella parte di conversazione con Barbara, il nome dell'ispettore con cui Dylan Dog collabora. Per voi il numero della fine del mondo al 333-180-9494. Qual è il nome dell'ispettore di Scotland Yard? Sempre alle prese con antiemetici, perché purtroppo certe scene lui non regge.

0: Sarà un po' coinvolgimento totale, ecco, immagino.
1: Sì, coinvolgimento totale o quasi, e comunque non svelo nulla, perché davvero voglio, come dire, che sia una sorpresa trovarlo su pagine dove non è mai stato, e sì, proprio alla fine del mondo.
0: Che tra l'altro è venuto in mente anche a me, per me era solo un sospetto, poi me l'hai confermato, era un titolo di un numero di serie.
1: Sì, infatti, assolutamente, infatti è proprio bella questa cosa, questa circolarità. Se ne è accorto Michele, anch'io non me ne ero accorta, poi Michele Masiero si è accorto che era assolutamente una cosa che c'era stata, quindi, perché il titolo è perfetto, infatti, sì, come dici giustamente.
0: E quindi noi ricordiamo che esce allegato, per, diciamo così, un arrivo in edicola con il manifesto, però resta in edicola a vostra disposizione, quindi non è l'inserto, ecco, questo lo preciso sempre e comunque. Ha una grande possibilità che dà al pubblico, di solito queste riviste avevano un prezzo, insomma, non calmierato, ecco, diciamo così, perché ne facevo la voglia da ragazzino, costavano dalle 10 alle 12 mila lire allora, all'epoca, l'Eternauta, Frigidaire. Questo invece ci dà una possibilità più calmierata, ma resta sempre una grande curiosità e una grande capacità di comunicare, appunto, a diversi livelli, sempre con intenzione, fumetto, grafica, disegno e soprattutto grande curiosità ed entusiasmo. Io ti ringrazio tantissimo, Barbara, un piacere parlare con te.
1: Grazie William per la bella chiacchierata, e un abbraccio a chi sta ancora lavorando come me, come noi, in questo periodo con questo caldo, e anche a chi è in vacanza, un abbraccio.
0: E così leggeremo un po' di fine del mondo anche o sotto l'ombrellone o in vacanza, dove più ci aggrada, ok? Grazie, ciao. Grazie.

L'ispettore Block, risposta esatta per te, il numero 7 della fine del mondo, che recupero immediatamente, consegno i giornali e recupero la fine del mondo a costo di darti la mia copia, perché il breakfast club è di parola. Memorizzo il tuo numero e poi magari ci scriviamo o ci sentiamo per quanto riguarda la consegna. Ispettore Block, risposta esatta. Grazie Teo.

Tortoise, il da Chicago, il post rock più intenso per questa ispirata formazione dal loro lavoro TNT. Allora, boccaccia mia taci, però mi tocca di dirlo perché ce l'ho veramente qua, devo buttar fuori. Allora, paese bomboniere che io frequento nel weekend, non ne posso fare a meno perché per me è motivo di micro sensazione costante proprio per la dolcezza, l'inquietudine, la bellezza estetica, la storia. Nel Delta Veneto del Po, che è Loreo, per me è palcoscenico assolutamente di una storia di Dylan Dog. Quindi Barbara, sai mai, prometto vitto e alloggio, assolutamente, però per un weekend, per prendere ispirazione a un numero di Dylan Dog, perché no? Io la butto lì. Poi magari la presentiamo a retrogusto, la presentiamo, la diffondiamo assieme. Però secondo me è veramente un palcoscenico adatto per l'indagatore, l'investigatore dell'incubo.

La prima colazione in diretta conclude con le anticipazioni in mostra. Intanto grazie a Michael Rocchetti per La fine del mondo, grazie a Barbara Baraldi per la disponibilità nel presentare questa importante presenza e grazie a voi per l'attenzione. Teo, avrai mie notizie a breve, intanto, quello che non è una minaccia assolutamente. E tra poco in mostra, ok? Dopo gli spot.

0: Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

L'arte oltrepassa i limiti nei quali il tempo vorrebbe comprimerla e indica il contenuto del futuro. Vassili Kandinsky, punto linea superficie. Pittore russo, naturalizzato poi francese, nasce a Mosca nel 1866 e ha una idea di scarnificazione ma di intensità ed è il precursore e fondatore della pittura astratta. Punto, linea, superficie. Grandi nomi che porta Artemisia per quanto riguarda questa rassegna, protagonista nel giovedì, nelle ultime due puntate, quella precedente con Studio SC, grande impegno per diffusione artistica e culturale, ora Artemisia con un grande Kandinsky a Roma. La stagione che si apre dal 15 settembre, una mostra che avrà negli spazi di Palazzo Bonaparte un rilievo internazionale. Uno dei più grandi interpreti del Novecento, il padre dell'astrattismo, Vassili Kandinsky, Palazzo Bonaparte celebra la più importante rivoluzione del Novecento. È una retrospettiva dedicata a colui che trasformò forma e colore in emozione pura. Si attendeva da oltre 25 anni il ritorno di questo grande artista, un'attesa che finalmente si compie con una mostra di portata eccezionale con tutti i capolavori di Kandinsky provenienti da grandi istituzioni internazionali, dal Centro Pompidou che ha potuto eccezionalmente prestare un nucleo generoso di opere grazie alla temporanea chiusura per restauri e giustamente c'è un trasferimento a Palazzo Bonaparte. È curata da Angela Lampe, la mostra riunisce oltre 80 capolavori appartenenti all'ascito della moglie Nina Kandinsky. Percorso espositivo, 5 sezioni, ripercorre l'intera storia dell'artista. Pensate, vero, lui era brillante avvocato, a pioniere delle avanguardie europee.

Nasce a Malaga il 25 ottobre del 1881, pittore, scultore, litografo, tra i più influenti del XX secolo, arriva a Bologna. Sarà dal 9 ottobre da Gaudì a Picasso. Una delle sedi, Artemisia e Palazzo Albergati, capolavori dalla collezione Carmen Thyssen Palazzo Albergati dal 9 ottobre fino al 29 marzo. È presentata per la prima volta al mondo la rinomata e segretissima collezione Carmen Thyssen, debutta a Bologna Palazzo Albergati con oltre 100 capolavori. Beh, una rassegna iberica da non perdere, perché i grandi maestri, da Gaudì, di cui quest'anno ricorre il centenario della morte, fino a Dalì, passando per Picasso, Miró, Rossignol, Julio González e tanti altri artisti, alcuni dei quali mai visti prima in Italia, ci raccontano questo periodo magico. Barcellona, inizio Novecento, una città vibrante dove nasce l'arte moderna. E oltre a questo straordinario fascino estetico, poi percorsi di Picasso dal periodo blu al cubismo, insomma, oltre che un compagno Picasso, che quindi un'attenzione per quella che è una critica importantissima, forte, feroce alla guerra, ai crimini

quello che ha vissuto in Spagna, quindi beh, abbiamo diversi esempi per quanto riguarda questi aspetti riportati dall'immenso Picasso, un artista, un tutti i tempi. Beh, abbiamo presentato Kandinsky, adesso Picasso, passando da Gaudì a Miró, per cui

capolavoro La Guernica, chiaramente da citare, fondamentale. E lo troveremo, come ho detto, a Palazzo Albergati. Sarà un motivo di consolazione dal 9 ottobre, sempre l'autunno, un periodo un po' così, però a Roma con Kandinsky, 9 ottobre a Bologna invece da Gaudì a Picasso, a Palazzo Albergati, una delle sedi di Artemisia. Concludo questa mini rassegna con un altro, cioè ho citato un tridente d'artisti, veramente in questo caso siamo un po' oltre, siamo a Vercelli, all'ex chiesa di San Marco, spazio Arca, dal 13 ottobre fino al 29 marzo, Marc Chagall.

Mi si è fermato improvvisamente il disco dei Baby Mammoth, mi dispiace, per cui ho portato subito prontamente l'ascolto di altri compagni di label che sono i Fila Brasilia. La label ha un nome molto particolare, penso che non sia più presente, però ha donato veramente dischi in ambito di acid jazz e ricerca molto intensi, Baby Mammoth, Etho Abrams e agli stessi Fila Brasilia. Il nome della label a questo punto è la Pork Recordings.

Insomma, questo tridente d'artisti, da Kandinsky a Picasso e non solo, con la conclusione a Vercelli di Marc Chagall, anticipazioni Artemisia all'ex chiesa di San Marco, spazio Arca, dal 13 ottobre al 29 marzo. Beh, è una grande mostra dedicata all'immenso, uno dei miei idoli, Marc Chagall. Ma tutti e tre quelli che abbiamo citato adesso per me sono dei fondamentali. Vabbè, mi piace vincere facile. E quindi tutte le tematiche più care a Chagall saranno narrate in questa esposizione straordinaria. Un aspetto di nostalgia, questo perenne senso dell'esilio, l'amore, la religione, la crocefissione bianca di Chagall è una roba, è per me la sua opera più bella. Gli animali, è vero, i sogni, sì, lui molto onirico, e la poesia. Gli innamorati con l'asino blu, molto dolce, il giallo viola e poi il villaggio russo, e come ho detto una mostra che da non perdere. Capisco un po' distante da Bologna, però se volete accompagnare anche in una buona risotteria a Vercelli sicuramente ne avrete modo. Consigliano anche al Breakfast Club, arrivano consigli enogastronomici accompagnati alle gite in mostra. Concludo con Firenze, anche perché siamo giunti quasi al termine del nostro Breakfast Club. Artemisia Gentileschi a Firenze, quindi il Museo degli Innocenti, dal 21 ottobre fino al 4 aprile, per la prima volta una straordinaria mostra dedicata al periodo fiorentino di Artemisia Gentileschi. Al di là degli Appennini, quindi, trova la sua maturità artistica, prima donna ad essere ammessa all'Accademia delle Arti, riceve prestigiosi incarichi dalla famiglia Medici, frequenta Galileo Galilei e gli artisti coevi, e al centro della vita culturale del tempo, una grande pioniera. La mostra ospita anche due capolavori di Caravaggio.

me piace poi andare anche oltre confine, diventa uno starting five. Che starting five? Troviamo un ruolo anche per questo centro titolare così materico che è Alphonse Mucha. Per la prima volta il 4 settembre sarà a Lione, e quindi andiamo oltre confine, però è una mostra dedicata al padre dell'Art Nouveau, protagonista assoluto della cultura figurativa europea tra 800 e 900, straordinario cantore del fascino e della bellezza, sì, femminile, non solo. Lui originalissimo è Alphonse Mucha. Le sue figure femminili oggi tra le immagini più celebri della Belle Époque, non soltanto simboli di eleganza, bellezza, attraverso loro Mucha racconta teatro, pubblicità e la nascita di un aspetto artistico iconico, contemporaneo, moderno.

sarà Lione al Grand Hotel Dieu dal 4 settembre 2026 al 24 gennaio 2027. Non ci poniamo limiti, del resto il Breakfast Club in mostra è nato portando esposizioni oltre che l'Emilia Romagna anche da Lombardia, Veneto, dalla Toscana, perché no? Con l'estensione di frequenza poi possiamo arrivare ovunque, quindi ho voluto concludere con questo grandissimo artista che sarà in mostra a Lione. Siamo giunti al termine, tra poco con i saluti per quanto riguarda la prima colazione in diretta condivisa di quest'oggi.

0: Piazza Maggiore. Un'altra cosa interessante, Ilaria, che secondo me ha avuto un grande impatto, è quella della cella, la vita dietro le sbarre, una cella al centro della città, perché fu proprio costruita una cella nelle dimensioni reali, in Piazza Maggiore, e le persone per la prima volta si accostavano a questa realtà, gente che magari del carcere non si è mai minimamente interessato. C'era la volontà soprattutto di scuotere le coscienze. Questo è avvenuto grazie anche al sostegno della Camera Penale di Bologna, di Luca Sebastiani e un poco di tutte le persone che ultimamente si stanno molto impegnando da questo punto di vista. Un'altra cosa che è stata realizzata proprio per permettere alle persone di fruire dell'arte, alle persone ristrette, è uscire per motivi spettacolari, cioè le persone detenute possono andare a teatro senza pagare i biglietti con un accompagnatore, un familiare e godere anche appunto di questo piccolo momento di libertà. Però insomma eravamo al Parco Ilaria per presentare il libro di Fabrizio Pomes, trovate Ogni speranza ovunque entrate ed è stato un momento molto interessante, però avevamo un sottofondo musicale quasi, le cicale.
1: Musicale, tu lo sai bene e forse chi mi conosce lo sa, lo sa benissimo che per me non è musica, è un rumore molto molto molto fastidioso e che inevitabilmente è entrato all'interno dei nostri microfoni perché non so se voi lo sapete, ma le cicale possono arrivare fino a 100 decibel. Soprattutto se ravvicinate, pensate alla quantità di cicale che ci sono sugli alberi ultimamente, e poi soprattutto in città sono arrivate, hanno colonizzato tutti i nostri parchi e hanno un suono veramente, veramente molto, molto forte. E pensate, vi dico questa curiosità perché per me ormai era diventata un po' un'ossessione, perché veramente a me danno molto, molto fastidio. Ho pochi alberi vicino casa, ma purtroppo sono veramente abitati da tantissime cicale e in estate diventa quasi invivibile, quindi mi sono fatto una ricerca e ho detto: ma perché cicalano? E sostanzialmente questo è un canto, che come vi dicevo per me non lo è, ma è un canto, ed è un canto fatto dalle cicale maschi per attirare ovviamente la cicala femmina. E viene da alcune membrane chiamate timballi che sono collegate ai muscoli e questi sono potentissimi e quindi si sente questo rumore e questo coro. Ahinoi, ve lo dobbiamo trasmettere anche ora, lasciando però la parola perché si sente forte la voce di Alessandro Bergonzoni. Ascoltiamolo.
0: E prima abbiamo parlato di celle, poi ti passo la parola Alessandro, perché io ho trovato tra le varie riflessioni che sono state raccolte in questo libro, che è molto ricco, perché oltre al pensiero di Fabrizio ci sono anche riflessioni di altre persone, tipo di Luna Casarotti, ex detenuta, associazione IARAI. L'associazione è nata per contrastare il 41 bis e l'ergastolo ostativo ed è diventata nel tempo un riferimento per chi è detenuto e per chi subisce le conseguenze della detenzione. Luna ci descrive la cella e dice: le celle erano un colpo allo stomaco, è stata in dozza tra l'altro. Muri ammuffiti, caldo che spegneva il respiro d'estate, gelo che entrava nelle ossa d'inverno, il bagno a occhiello annullava qualsiasi intimità, armadi minuscoli, materassi di spugna segnati da capelli e tracce mestruali di chi c'era stata prima, prodotti per l'igiene scarsi, assorbenti inadeguati. Voglio sempre ricordare la condizione delle donne nelle carceri, perché è vero che sono la minoranza, sono circa il 4%, però non hanno in realtà degli spazi adeguati, indossa men che mai. E adesso vi voglio leggere invece come lo descrive, come descrive la cella Fabrizio. La cella è una stanza che non chiede di essere abitata, ma sopportata. Due brande di ferro occupano lo spazio, affiancate come corpi stanchi, con materassi sottili che sembrano ricordare ogni notte insonne. Le lenzuola, quando ci sono, portano portano i segni di un uso continuo, piegate più dalla rassegnazione che dalla cura. Ecco, con queste parole, parlando di cella, Alessandro, io ti passo il microfono, perché tu questa idea della cella, di far vivere a chi sta fuori questa realtà, per quanto non sia mai uguale, se non sei entrato, se non hai varcato quelle mura, è difficile rendere l'idea, però in qualche modo ci abbiamo provato.
2: Io ringrazio davvero Luca per anche come camera penale e come disponibilità personale di aver ascoltato ciò che avevamo da proporgli, per unirci delle forze anche dalla parte legale o dalla parte di una parte che viene considerata sempre soltanto quando c'è un processo, quando ci sono delle persone che possono capire, sapere determinate cose, raccontarcele per migliorarle anche. Questo è un fondamento. Fabrizio, io lo vedevo ogni tanto apparire negli incontri quando lavoravamo per il Portico della Pace o per altre cose, e appariva sempre, non sapevo la sua storia. Questo libro mi ha fatto, questo libro che io ho dedicato a lui e agli altri gabbiani, perché per me è un termine importante che mi ha ispirato Fabrizio, è quello che io vorrei sul comodino di ogni italiano, nel senso che, o di ogni persona, nel senso che basterebbe leggere su una piccola pagina tutte le sere, io dico sempre da leggere prima di svegliarsi, non prima di addormentarsi, perché lo devi fare prima di svegliarsi, perché se ti svegli dopo è un po' tardi, lo devi fare in un momento in cui l'immedesimazione, ecco il tema, ti rispondo Antonella, il tema è quello dell'immedesimazione. Se noi continuiamo a pensare che finché non ci capita, non lo possiamo capire, finché non ne saremo testimoni evidenti, o con un figlio, o con un amico, perché il grande problema è sempre questo: quando qualcosa ti coinvolge o ti avvicina, allora si comincia a studiare. Io l'ho detto ad altre famiglie, l'ho detto ad altre sorelle, l'ho detto a Ilaria Cucchi, l'ho detto alla madre di Aldrovandi, ho detto mi avete stancato, nel senso che non è, mi viene da dirlo anche a Fabrizio, per dire basta persone che raccontano la loro storia. È un surreale sgridatina, perché vorrei che ci fossero delle associazioni di familiari di non coinvolti, cioè familiari non delle vittime, oppure i testimoni di una vita passata in carcere o di tanti anni passati, ma ci fosse gente che per ora, sottolineo per ora, perché il nuovo decreto sicurezza, come lo chiamo io, non sicurezza, può permetterci di andare in carcere con una velocità molto maggiore, ecco, perché questo non sia l'unico baluardo, dice tanto io in galera non ci andrò mai. Una volta la salute era di tutti, e lo è di tutti ancora, chi è che non ha problemi oncologici, amici, parenti, ma chi è che ha problemi di galera o di giustizia? Pochi, direttamente. Allora uno dice, beh vabbè, se dovesse, abbiamo visto politici che sono stati arrestati, i quali hanno cominciato a dire che, a pensare che, a fare dei movimenti di Cusani ai tempi dei tempi, di Mani Pulite, è stato un fautore e lo è tuttora, lo ha preso a cuore in maniera, adesso Alemanno non so in quale direzione se ne andrà, spero non, vabbè comunque, però ha detto, oh ragazzi sapete che c'è, forse che c'è, prima di essere non garantisti e di essere giustizialisti, devi proprio provarlo. Allora invito il pubblico a leggere una pagina tutte le sere, dove giustamente diceva Luca, non si deve parlare male del carcere. Fabrizio parla in maniera anche bella del carcere, parla in maniera forte, in maniera anche viva, non è un vendicatore. Ecco, quello che io non ho letto nelle parole di Pomes è la vendetta, o la rabbia, o il nero, o il voi sarete, perché potrebbe anche essere, io lo dico sempre entrando in un carcere, io chiedo scusa e dico grazie, chiedo scusa per come sono trattate le persone in quelle condizioni e per quello che non siamo riusciti a fare, per pagare una pena, ne moltiplichiamo 3 o 4. E dico grazie per come resistono. L'anno scorso era la questione dei suicidi per il tema del calore nelle celle, quest'anno vorrei dire che potrebbe essere ancora di più, da un punto di vista di quello che hanno raccontato oggi i climatologi. Però voglio dire, il lavoro del grazie deriva dal io, personalmente io sarei molto più vendicativo e brucerei molti più materassi, farei molte più lotte, pur sapendo di essere punito, ma non starei fermo lì. Invece c'è una acquisizione di rispetto, perché lo so che molto spesso non c'è, e il detenuto commette reati anche dentro, e lo fanno anche tra di loro, ma la resistenza, nella maggior parte dei casi, di persone che tutte le notti, l'avete sottolineato, come queste, fino alla fine d'agosto, se va bene, affronteranno ogni attimo senza avere un luogo, un momento di refrigerio in tutti i sensi, io non so se persona umana potrebbe reggere in questo senso. Quindi questo libro ha questa valenza. Voglio ringraziare e fare un applauso a Antonio Bagnoli, che è un editore partecipante e presente e creante, perché se no sarebbe soltanto uno scrive, l'altro edita, e non è assolutamente così. Quindi è per me importante che le persone si rendano conto che non avranno mai a che fare con la giustizia, questo è un augurio, ma hanno a che fare con la giustizia perché altri hanno a che fare con la giustizia. Quando viene comminata una pena, e chiudo, a 20 anni, 30 anni, in queste condizioni carcerarie, ogni persona, anche non accusata e non colpevole, deve sentire questo colpo. Non colpevole, questo colpo lo deve sentire. Ed è un colpo che anche lui ha e gli rintrona, per forza. Perché ogni momento, e questo è il mio lavoro sull'immedesimazione per un concetto artistico, è quello di sentire quello che sentono gli altri, di provare quelli che provano gli altri, per cominciare a entrare in una sinfonia anche di rispetto, e questo lo deve fare l'opinione pubblica, non lo fanno soltanto le guardie carcerarie, non lo fa la legge, non lo fanno i poliziotti. Siamo noi cittadini che dobbiamo entrare in una sintonia di non tanto loro sono, tanto quelli andranno, tanto non c'è possibilità di. Questo lavoro, se avviene nella cittadinanza, è di una forza eversiva sproporzionata, perché noi siamo molti di più di quelli che legiferano e legiferano male.

0: Ringraziamo Alessandro Bergonzoni per il suo intervento all'interno dell'evento del 23 giugno di presentazione del libro di Fabrizio Pomes. Passiamo ora alla rubrica di oggi, Pillole di Antigone. Vi riproponiamo un contenuto. Tutto chiuso, il 22° rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione lo presenta Walter Bertoli, volontario del Servizio Civile di Antigone.
1: Ben ritrovate e ben ritrovati a questa nuova puntata di Pillole di Antigone. Oggi vi riportiamo la presentazione del rapporto annuale dell'associazione sulle condizioni di detenzione, avvenuto lo scorso 19 maggio nella sede dell'associazione Stampa Romana, appunto a Roma. Il rapporto è giunto ormai alla sua 22esima edizione ed è frutto principalmente delle 102 visite organizzate dai volontari e dalle volontarie di Antigone direttamente negli istituti sia per adulti che per minorenni, nonché appunto di una corposa raccolta dati sia qualitativi che quantitativi, che ha un po' l'obiettivo di fornire una fotografia di quella che è la complessità del sistema detentivo italiano, appunto riportando sia dati ma con una visione sempre critica. Il titolo del rapporto è Tutto chiuso, due parole chiare e nette per identificare l'involuzione del sistema penitenziario italiano, dovuta anche a una precisa visione politica veicolata dall'attuale governo e dai principali sindacati autonomi di polizia penitenziaria. Sono due parole che si traducono in chiusure e tensioni quotidiane. Si può fare l'esempio dell'alta sicurezza, dove una circolare ha stabilito la custodia chiusa, cioè l'obbligo per tutte le persone detenute di passare tutta la giornata chiusi nelle camere di pernotto, con la possibilità di uscire soltanto per attività programmate, attività che tra l'altro non potranno più essere in comune con detenuti di altri circuiti, tagliando molte possibilità. Queste chiusure si traslano anche appunto agli altri circuiti, come la media sicurezza, dove delle circolari del 2025, di settembre-ottobre 2025, hanno stabilito che tutte le attività di stampo trattamentale e di partecipazione quindi della società esterna per detenuti di media sicurezza in istituti che comprendono anche circuiti come l'alta sicurezza, il 41 bis e i collaboratori, dovessero essere autorizzate centralmente dagli uffici del DAP, appunto portando al rischio di ulteriori rallentamenti e diminuzioni dei percorsi trattamentali. Questa misura è stata giustificata con necessità urgenti di stampo securitario, ma dopo molte rimostranze della società civile, a maggio 2026 il DAP con un'ulteriore circolare ha fatto un passo indietro, appunto rifornendo, ridando la potestà di autorizzare ai provveditorati regionali e stabilendo e comunicando che questa misura non era di stampo securitario, ma soltanto una sperimentazione di politiche di governance. Sono due parole che hanno visto un sensibile aumento delle persone sottoposte a sorveglianza particolare ex articolo 32. Hanno visto anche la diffusione dell'isolamento, la minore possibilità per la società esterna a partecipare alle attività all'interno delle carceri, l'erosione della potenzialità dei direttori, la militarizzazione sempre più forte della vita interna, portando la polizia penitenziaria a diventare un mero custode incaricato di aprire e chiudere le porte, con un continuo disinvestimento sulla loro formazione. Sono due parole inoltre che rappresentano i 55 nuovi reati e le più di 60 nuove aggravanti introdotte dall'attuale governo tramite misure di emergenza. Il sistema penale, però, non può essere, non deve essere una risposta ai problemi sociali. Il rapporto è, come di consueto, diviso in due sezioni: i temi e gli approfondimenti. I temi riguardano un po' gli aspetti seguiti di anno in anno in maniera sistematica, che ritornano appunto, sono ad esempio il lavoro, l'istruzione, la salute mentale, i giovani e le donne, l'isolamento e i costi della detenzione. Ci sono poi gli approfondimenti che sono questioni ritenute rilevanti al fine del racconto della realtà detentiva, per conoscere appunto a pieno ciò che si individua grazie ai dati. Sono poi presenti, anzi, un focus sull'autolesionismo e uno sui suicidi, al fine principale di decostruire la convinzione, fin troppo diffusa all'interno del personale che lavora nelle carceri, secondo cui l'autolesionismo sia solo un atto dimostrativo e non fatto per recarsi danno. Peccato però che questo sia uno dei pochi metodi che le persone recluse hanno per veder rispettati i propri diritti. E i suicidi nel frattempo hanno raggiunto nel 2025 quota 82. Le informazioni adoperate nel rapporto vengono principalmente dalle 102 visite di monitoraggio fatte dai volontari e dalle volontarie di Antigone, dall'ufficio del difensore civico e dagli sportelli legali che l'associazione ha nei vari istituti, nonché appunto dai report del Garante Nazionale delle Persone Private a Libertà Personale e dai dati dell'amministrazione penitenziaria, che tra l'altro quest'anno forniscono un'interessante panoramica sul numero delle carcerazioni precedenti delle persone detenute, utile spaccato per analizzare a pieno la recidiva. Autori e autrici sono principalmente interni ad Antigone, ma quest'anno ci sono due eccezioni. Un articolo è stato realizzato da Ornella Favero, direttrice di Ristretto Orizzonti del carcere di Padova, che racconta la chiusura delle attività ai detenuti dell'alta sicurezza e le gravi conseguenze che ha avuto sia sulla redazione giornalistica, ma sulle persone detenute in primis. E un altro articolo è redatto da detenuti in prima persona, sono persone appartenenti alla redazione di Radio Rebibbia e Jailhouse Rock negli istituti appunto di Roma e di Milano, che hanno raccontato con gli occhi di chi la vive quotidianamente la situazione detentiva. Alla presentazione del 19 maggio, lo staff di Antigone ha illustrato in conferenza stampa i contenuti del rapporto, riportando anche le proposte concrete fatte al governo per sgravare le condizioni della detenzione. Sono poi intervenuti alcuni ospiti, tra cui Francesco Petrelli di Unione Camere Penali, Mauro Palma, che è presidente dell'European Penological Center, Stefano Anastasia, garante dei diritti detenuti della Regione Lazio, Valentina Calderone, garante dei diritti detenuti del Comune di Roma, Stefano Ferrante dell'Associazione Stampa Romana e Jacopo Rocci di Magistratura Democratica, che ha portato un'interessante riflessione sulla responsabilità politica dei giudici nel prendere scelte consapevoli per garantire i diritti umani. Grande assente, per la prima volta dalla presentazione del rapporto di Antigone, è stato il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
2: E rieccoci questa volta solo per salutarci, per ricordare a tutti voi che se volete scriverci potete farlo a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99, 40 128 Bologna. Un saluto grato al nostro amico che ci segue sempre, Alessandro Bergonzoni, ovviamente all'autore del libro che abbiamo presentato, Fabrizio Pomes, e ad Antigone, nello specifico, a Walter Bertoli. Ci vediamo domani. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci hanno seguito dalle case circondariali dell'Emilia-Romagna. Un saluto agli amici della Toscana e della Lombardia che ci seguono in DAB per radio su Radio Città Fucico. A domani.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
5: Questo programma è offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale,

Così Trump tutti i giorni porta: colpiremo duro, li distruggeremo, li bombarderemo, non saremo mai stati così importanti per la distruzione di Teheran. E intanto quello che vediamo anche nei dintorni, la rabbia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran, perché si estende ovviamente i sauditi alla guerra, l'errore degli Ayatollah. E cosa cambia adesso? Cresce il fronte arabo alleato degli Stati Uniti d'America, e non è un bel segnale, eh? Detto ciò, andiamo nelle prime pagine del Corsera. Stati Uniti e Riyadh colpiscono l'Iraq, Trump torna a minacciare Teheran. Tranquilli, non c'è un caccia che ci sta seguendo, almeno spero, ma è un semplice aereo passeggeri che sta atterrando al Marconi. I sauditi si uniscono agli strike contro i gruppi filo iraniani, ira del presidente per gli attacchi alle basi in Giordania. Intanto così Baghdad, Iraq, è finita al centro della guerra. Quante e quali sono le milizie in campo? Diverse: milizie sciite, perché l'Iraq è coinvolto nella guerra tra USA e Iran, qual è la loro forza? Sono le uniche milizie in Iraq? No, assolutamente, ce ne sono altre, sia sunnite che sciite. Le sunnite sono di autodipesa, residui dello Stato Islamico a comando al servizio di imprenditori o politici. Le sciite, non filo iraniane, fanno riferimento al leader politico religioso Muqtada al-Sadr, protagonista della resistenza anti-americana. Soldati italiani sono stati uccisi dai suoi uomini. Beh, in quanto alleati, al-Sadr ha accettato la normalizzazione restituendo almeno parte delle armi. Ieri ha condannato le azioni delle milizie insolenti che vogliono trascinare l'Iraq in una guerra inutile. Cosa può fare il premier iracheno? Beh, non ha la forza di opporsi alla violazione dello spazio aereo da parte degli Stati Uniti e Arabia Saudita, ma non può neppure disarmare le milizie filo iraniane. Quindi, come ho detto, questi attacchi non fanno altro che rafforzare un fronte che, oltre a diventare ulteriormente integralista, diventa nei paraggi e nei confini degli alleati ulteriormente intenso per quanto riguarda le risposte di difesa ai bombardamenti che subisce dagli Stati Uniti d'America e tutto quello che ne concerne. MBS scende in campo, un regalo agli

0: per rispondere alle grandi difficoltà liberiste. In che modo? Con una guerra. Anche l'Arabia è in guerra, attacco con gli Stati Uniti alle milizie filo-iraniane, svolta di Riyadh, risponde agli sciiti in Iraq, tra le vittime sei Pasdaran, colpita base americana in Giordania, Trump promette vendetta. Le bombe non servono, pagina 9 di Repubblica, Donald dovrà tornare all'odiata diplomazia. Per John Limbert, ostaggio nel 79 in ambasciata, il presidente non sa cosa vuole. Ecco, questo è un altro aspetto da approfondire. E non aiuta certamente i negoziatori. E poi un'analisi di primo piano, come si restringe la democrazia nel mondo, che bel esempio, sia dal Regno Unito, chiaramente anche dall'Italia, e non solo, in Argentina, negli Stati Uniti, tanti semafori rossi che vediamo, che arrivano fino in Georgia, dove la democrazia è diventata praticamente un orpello, una fastidiosa zavorra praticamente, no? Chiudo con Il Resto del Carlino, che ne dà titolo principale, però già ripeto quello che ho letto: Iran, la guerra si allarga, in campo anche l'Arabia, raid di Teheran sulla Giordania in Egitto, colpite tre navi nello stretto, Riyadh attacca anche in Iraq, l'ira di Trump. Risponderemo con la forza. A te, Emanuele.
1: Allora, parto dal Manifesto, a pagina 6-7. La guerra si è già allargata, i limiti ignoti, anziché il milite ignoto in questo caso. Nonostante la pausa americana, l'Iran attacca la Giordania e respinge i negoziati. I sauditi insieme a Washington colpiscono l'Iraq. Continua il blocco degli Houthi alle spedizioni dell'Arabia Saudita nel Mar Rosso. La Repubblica Islamica prenderà una bella batosta, queste le parole del tycoon Fox News. Ucraina e Israele si offrono agli USA, prove di conflitto incrociato globale. In 30 anni Lindsey Graham non si è mai perso una guerra.

è nato per quanto riguarda l'aspetto di continuare a dare armi all'Ucraina, che poi sappiamo bene come vanno a finire, viene subito additato come dell'estrema destra, eh. Questo si fanno presto a far capovolgimenti e capriole su determinati contenuti, che è un attimo. Spinta USA all'Ucraina, tesi Witkoff e Kushner. Dopo la Casa Bianca, Zelensky ha incontrato i dirigenti della Lockheed Martin, l'azienda che produce i Patriot, quindi questi vendono armi certamente, e quindi c'è questo aspetto di incontro. Quali relazioni tra Ucraina e Medio Oriente? Molte volte lo chiedono anche i quotidiani. Beh, uno su tutti ovviamente il grande mercato, grande commercio di armi, oltre a tanti altri aspetti di geopolitica internazionale. Vediamo dal Domani se c'è qualcosa che ci riporta al conflitto in Europa. Allora vado velocemente a ritrovare all'interno del Domani stesso, che non aggiunge più di tanto a quello che abbiamo già letto.

un minimo di arresti e di deportazioni che devono fare, e poi anche per quanto riguarda tutta l'informazione, come vengono diffusi i contenuti. E non solo, perché ricordate emergenza Covid, siamo a pagina 21 di Repubblica. USA, Fauci a processo per le politiche Covid, il Senato dice idee folli. Al centro dell'audizione la teoria secondo cui il virus sarebbe fuoriuscito da un laboratorio di Wuhan. Lo scienziato interrogato dai repubblicani, attaccato anche dal presidente, non risponde alle domande, rischia l'accusa di oltraggio. Qui l'approfondimento pagina 21, e se vanno a scoperchiare anche il pentolone Covid e come è stata gestita l'emergenza di pandemia, anche lì ne saltano fuori che hai voglia. Comunque, in tutti i modi, se uno è critico, ricordatevi che in tutti i modi è un filo Trump in questo caso, o altri esempi, come posso dire, che portano quella visione di critica a una politica di uniformità filo occidentale, filo NATO, anche in ambito di sanità e quant'altro, che se per caso c'è un aspetto di discussione, di osservazione, non dico di dissenso, di criticità nei confronti di tutto ciò, si fa presto a essere, se va bene, identificati come complottisti, cioè si crede che la terra sia piatta. No, non è esattamente così. Dalla Grecia al Trieste, incendi da Creta al Peloponneso, muoiono 3 pompieri, fuoco nella splendida isola di Creta, purtroppo qua in Grecia, 3 pompieri perdono la vita mentre cercavano di spegnere incendi alimentati da forti venti. Incendi si sono sviluppati purtroppo anche nelle mie amate isole di Paros, Lesbo e nel Peloponneso, in Messenia e Laconia. Sono state messe in elevato stato di allerta per gli incendi anche la parte di terraferma, oltre che Atene, il Peloponneso orientale e la maggior parte delle isole del Mar Egeo, che sono veramente dei tesori inestimabili. Alle 9:50 ci fermiamo un secondo, facciamo uno stacco musicale con i TV on the radio, torniamo tra poco per magari vedere se c'è qualche altra notizia dall'estero, altrimenti rientriamo per quanto riguarda le notizie dall'Italia. Crying.

0: Bene, bene, anzi male, sono le 9:54 minuti, Radio Zanardi, rassegna stampa per la giornata odierna di giovedì 30 luglio. Beh, io sono un po' avvantaggiato perché ho fatto lettura delle prime pagine. C'era un articolo molto interessante sul Fatto Quotidiano che ci riporta al conflitto russo-ucraino e non solo. Lo puoi sottolineare anche in rassegna stampa, Emanuele?
1: Sì, l'allarme a Bruxelles, boom i traffici illeciti dopo il conflitto, ecco. Questa pagina 7 del Fatto Quotidiano, l'Ucraina sarà peggio dei Balcani, 2,2/3 milioni di euro di armi al mercato nero.
0: Bazzecole, sì.
1: Questo titolano, impressionante l'aumento dei sequestri, secondo i dati dell'ufficio del procuratore generale citati nel rapporto Weapons Compass Ukraine, realizzato la Small Arms Survey. Se tra il 2019 e il 2021 le autorità avevano sequestrato 4.293 granate, lanciagranate e mine, tra il 2022 e il 2024 il numero è salito a 10.875, un aumento di più del 153%.
0: Mamma
1: mentre
0: mia.
1: Le munizioni confiscate sono passate da 518.251 a 1.500.000 1.522.832 per la precisione, un aumento di quasi il 200%. Al contrario, i sequestri di armi civili sono diminuiti. Fenomeno
0: allora
1: considerato ingigantito dalle cosiddette armi trofeo, sottratte ai russi o trovate sui campi di battaglia, ma la commissione cita...

alla polizia. Beh, grande democrazia, l'opposizione, il grande fratello, il decreto legislativo che percepisce e recepisce il regolamento europeo in materia amplia la possibilità di sorveglianza in piazza e strade per ragioni di ordine pubblico. I dati raccolti potranno essere conservati per 7 giorni, così magari grazie alla fantastica intelligenza artificiale, se c'è da riportare qualche modifichina è un attimo, e sembra vera, pensate che bello, riprese in tempo reale, niente vaglio dei giudici, Bruxelles accende un faro, insomma. E questo è anche l'intervista a Sensi, Filippo, 58 anni, senatore del Partito Democratico, che troviamo a pagina 3 di Repubblica. Rischiamo l'ICI digitale, guardate che c'è già, o scenari da film distopici, basta polveroni securitari. Sicurezza verso una nuova stretta, un decreto per inasprire le pene, si parla qui insomma delle recenti manifestazioni, e poi allo stesso tempo però per altri casi invece non c'è la stessa attenzione, ve lo possiamo assicurare.

0: Perché tu i giornali te li godi e fai bene.
1: Io non posso smontarli.
0: Hai tutta la mia invidia per questo, guarda. Così dopo è un po' difficile rimetterli assieme.
1: Però.
0: Era
1: pagina 18, però mi ricordavo bene, solo l'avevo smontato. Sicurezza nelle stazioni, telecamere e servizi dalla regione 20 milioni. Maxi piano destinato ai comuni capoluogo, altri fondi per quelli più piccoli. De Pascale, approccio sinergico, potenziare i presidi sanitari e di polizia. Pattuglie poi previste anche a Forlì, nei luoghi sensibili, vengono accantonati 100.000 euro per il pattugliamento notturno di vigilanti privati nei luoghi sensibili di Forlì. Questo lo annuncia l'assessore Bartolini, come dicevo sono stati accantonati 100.000 euro. Per quanto riguarda la scusa con cui poi vengono spinte queste proposte di utilizzo di riconoscimento facciale, il giornale riporta scontri di Bologna dai video 12 indagati. La procura stringe il cerchio sulla manifestazione di piazza per la morte di Fakir sfociata nella guerriglia con 64 agenti feriti. Il resto, collegandolo come stiamo facendo noi, i due fatti, prima dell'articolo sull'uso dell'intelligenza artificiale parla proprio di questo, pagina 12, dopo la morte di Fakir, scontri con la polizia, indagati 12 antagonisti, sono tutti bolognesi tra i 18 e i 30 anni, tra le accuse c'è il danneggiamento conferito, l'incarico per queste analisi sul cellulare del 42enne deceduto durante il fermo. Momento degli scontri nel centro del capoluogo bolognese viene immortalato dalle foto qui a pagina 12, mentre si oppone ai facinorosi, sempre a pagina 12 ma a destra, ho sentito la Premier, ora aspetto il sindaco. Francesca, la signora diventata famosa per essersi messa in mezzo, certo, tra i due, il cordone di polizia e i manifestanti. 63 anni, tentò di smorzare la guerriglia, Meloni l'ha telefonata, è orgogliosa del suo gesto. Dice che aspetta il sindaco, che invece non l'ha chiamata.
0: Ho capito. Beh, allora facciamo un appello se volete, hai capito?
1: Ma se vuole, importante... può chiamarci anche, penso.
0: Certo, ma assolutamente. 333-180-9494, anche via WhatsApp, SMS, in Telegram. Il famoso Telegram di cui abbiamo parlato prima, hai capito? Comunque, tornando seri al Corriere di Bologna, Fakir 12 indagati per gli scontri, la procura d'Anselmo, la terzietà delle indagini sarà garantita dal pool dei PM, il caso illegale della famiglia chiedeva

0: Vado su Repubblica. Sì, pacchetto sicurezza, PNPA, spre dopo il caso Notav, guarda un po', come vi dicevo, maschere antigas, estintore, fiondele, accusa i Notav tedeschi, volevano fare più danni possibile. La GIP ha convalidato 2 arresti, sono altamente pericolosi, il movimento annuncia ulteriori iniziative in Val di Susa. Questo è per quanto riguarda Repubblica. Hai qualcosa da aggiungere prima dello stacco musicale, caro Emanuele?
1: Sì, dal giornale negli approfondimenti sugli interni, proprio sulla Val di Susa, pagina 9, quadrilatero del terrore Notav, si era guadagnato anche un piccolo specchietto in prima pagina. Quadrilatero del terrore Notav, fermati per gli scontri 2 tedeschi vicini ad Ascatasuna. Vedi, quello che già ci hai descritto prima te viene sintetizzato molto brevemente dai colleghi del giornale. Un'azione violenta preordinatamente concertata che aveva come obiettivo arrecare più danni possibile ai cantieri e alle forze dell'ordine. Così il GIP ha inquadrato i disordini avvenuti a Chiomonte lo scorso 25 luglio. È quanto si legge nell'ordinanza di custodia cautelare spiccata a carico dei 2 giovani tedeschi arrestati il giorno seguente dalla polizia. I 2 tedeschi sono vicini ad Ascatasuna, punto. Lo assicurano fonti qualificate al giornale, che sottolineano così il ruolo svolto dal centro sociale torinese nella guerriglia che si è scatenata contro il cantiere del TAV. Per decisione del GIP i 2 resteranno in carcere. Che i 2 resteranno in carcere lo ha deciso effettivamente il GIP. Che sono vicini a Ascatasuna,
0: questo esatto, è stato più libero arbitrio.
1: Libera interpretazione in questo caso.

playlist con Crying, piangendo, con i TV on the radio, e la portiamo avanti con questo Summer Smile, questo sorriso d'estate di Ronnie Jordan. Beh, che sia motivo di speranza. Comunque, in tutti i modi, c'è un argomento adesso che un po' tutti e due, senza accordare percorsi di rassegna stampa, che ci interessava approfondire. Grillo, il nuovo vaffa. La politica ha tolto l'identità al Movimento 5 Stelle. A pagina 8 andiamo a vedere un po' cosa dice il resto del Carlino. Grillo Conte è sempre vaffa. Il comico torna alla carica sul blog. La politica ha cambiato il Movimento 5 Stelle. L'accusa nei giorni caldi delle querele sul simbolo. È stata persa l'identità, l'ex premier e la base contrattaccano. Ma eri tu a chiamare Draghi Grillino, tra l'altro. Ma le contraddizioni su Grillo sono tante. Le basi social servono dignità e impegno politico, non si va avanti con i vaffa. L'ex premier, lui aveva detto che Draghi è un grillino. Attenzione, fate un po' voi. E poi ci sono tanti aspetti nel famoso movimento che ha tenuto un grande consenso politico tra voto di protesta e altri aspetti. Io sono sempre stato molto critico e pur dando sguardo, soprattutto con attenzione per quanto riguarda l'arrivo di Giuseppe Conte in un panorama assolutamente soffocato di leader politici, però per quello che riguarda i percorsi di Grillo, che si distacca chiaramente, guarda un po' da Conte. Comunque, detto questo, nasce con una parola d'ordine che è giustizia, certo, indubbiamente, ma io vorrei vedere qual è quel partito, Forza Italia compreso, che dice no, noi siamo, allora, innanzitutto per la corruzione, la concussione, vogliamo corrompere più giudici possibili, perché nel nostro programma un fondamentale è aiutare i ricchi a evadere le tasse e avere anche un dialogo importante con la criminalità organizzata. Ma chi è che porta dei contenuti del genere nel programma elettorale, nella propaganda politica? Quindi dire giustizia, giustizia, mi sembra, diciamo così, un pochino troppo immediato. È stato il mio primo motivo di critica. Poi la politica. No, la politica, l'antipolitica. La politica. La politica è un fondamentale. La politica è il sale della democrazia. La politica, certo, c'è la buona politica, la politica, la cattiva politica. Però che la politica sia un male mi sembra un modo troppo immediato di portare critica a tutto ciò, e anche molto populista e sbrigativo. Comunque è sempre vaffa tra Grillo e Conte. Questo è pagina 8 per quanto riguarda il resto del Carlino. Vediamo allora con il Corriere della Sera, se sicuramente viene riportato.

0: che si è ritrovato in una destra di governo e in una destra nazista che assolutamente, diciamo, corrisponde di più a quello che doveva riportare e che invece era riuscito all'inizio a distogliere con il Movimento 5 Stelle. Comunque gli ex sperano le mosse di Di Battista, una lista può colpire il campo largo, ma il comico punta di più alla causa sul simbolo. E poi abbiamo dalle origini, anche qui porta un'analisi all'associazione. Nell'associazione Dibba non ha deciso, ma in tanti premano dopo le 370.000 firme per un referendum. Ecco, insomma. E poi a Montecitorio si rivede Di Maio, Burbone Di Maio, Tremonti un amico, i 5 Stelle disertano, l'audizione in commissione in esteri, in tutto ciò. E questo arriva dal Corriere della Sera. Immagino che anche tu abbia contenuti riportati dai giornali su tutto ciò.
1: Sì, sono pieno, si sono è guadagnato pieno. Tutte le prime pagine praticamente, tranne che devo dire dal Manifesto, che comunque avendocelo sotto parto da quello, pagina 5 del Manifesto, Grillo torna e attacca al Movimento 5 Stelle senza identità. Il fondatore per la prima volta allude all'esistenza di uno spazio politico per i temi del movimento delle origini e Di Battista scalpita. Conte risponde piccato, proprio lui che aveva detto che Draghi era un grillino. Fondatore quindi è in forte critica interna, infatti partendo da, cioè andando, passando poi al Fatto Quotidiano, pagina 4, coalizione, la scelta del leader Conte e company ragionano sulle regole, e anche tra i Dem già si dibatte sul quando, primarie tra riunioni e dubbi, il movimento prepara i suoi comitati, mentre Grillo in specchietto viene citato per il suo post che diceva di fatto i 5 Stelle hanno perso l'identità, cioè una cosa del genere.
0: Certo, cioè anche beh, tu poi riesci bene qua, tu sei confinante,
1: esatto,
0: con i Liguri,
1: le parti. Per cui va avanti così, e statista Fratelli d'Italia al PD, elogi bipartisan, molto meglio lui di Tajani, questo per Di Maio. Rieccolo Di Maio che vede, sente gente, abbraccia e lodi alla Camera. Di questo poi un altro specchietto a sinistra, il Fatto Quotidiano parla di questo scontro, il fatto per le primarie del nuovo movimento del campo largo, con un approfondimento su Schlein che vede Orsini, mentre il Foglio dice benedice. Ieri Elly Schlein e Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, si sono incontrati per un'ora e mezza al Nazareno. In realtà i due hanno un rapporto

0: seppellire un simbolo glorioso. E dai posta la guerra sul simbolo, Beppe vuol far perdere i 5 stelle, l'obiettivo dietro l'invettiva del guru, le carte bollate, il sogno di riprendersi tutto ciò che gli è stato sfilato. Per i sondaggi il simbolo vale il 3%, e senza Conte sarebbe al capolinea, la causa avanza tra montagne di carte. C'era anche una simpatica vignetta che ho visto prima, la citerei, era sul fatto che sembra, nonostante partano da posizioni opposte, parlarne in maniera simile, di Natangelo, dove Conte di fronte a una lapide tuona: vergognati a dire certe cose, per fortuna non può sentirti, la lapide porta il nome del Movimento 5 Stelle sopra. Grillo attacca ancora il Movimento 5 Stelle, Conte gli risponde sdegnato. Questa è la vignetta di Natangelo.
1: E invece la vignetta ignorante nella rubrica velenosa che porto a conclusione io, dal Fronte Progressista, pagina 4 del Domani, c'è il titolo di Daniela Preziosi: perché a sinistra l'arrivo del Dibba sarebbe un guaio? Beh, forse sarebbe un guaio perché magari per i riformisti a volte Dibba dice anche cose di sinistra, appunto, chissà.

0: l'inserto sull'ecologia dal manifesto che magari puoi spogliare velocemente per portarci in conclusione. Oggi non è giovedì, non c'è l'extraterrestre,
1: sì,
0: con il manifesto.
1: Sì, c'è l'extraterrestre.
0: Che secondo me è sempre molto interessante. Prima di questo, io personalmente, come William Piana, ti ringrazio per il tuo lavoro in redazione, per il tuo lavoro al microfono, in rassegna stampa, per aver portato un contributo importante alla nostra emittente, in particolare alla redazione culturale. Ci conto di procedere, ovviamente, se magari sarà opportuno per te, anche per la prossima stagione. Quindi, caro Emanuele, questi due minuti li ho voluti portare per dare importanza, come ho detto in apertura, al lavoro che è in collaborazione con le figure più giovani per Radio Città Fujiko, che sono linfa vitale extraterrestre.
1: Grazie William. Pensare a Finardi così con extraterrestre,
0: portami via.
1: L'extraterrestre, tra l'altro, ci inizia la sua sezione questa settimana dicendoci che va in vacanza e torna a settembre, che questa è l'ultima.
0: Fa bene.
1: E siamo vicini anche noi con la rassegna
0: Dai.
1: Stampa, credo. Satisfaction, questa è la pagina principale del settimanale ecologista di Manifesto. Non è la resa totale dell'industria della moda, ma il regolamento europeo sull'eco design appena entrato in vigore prova a mettere un punto alla devastante prassi del fashion system. Da ora in poi è vietata la distruzione di milioni di capi nuovi ma invenduti e spediti al macero delle grandi aziende. Le case griffate devono frenare l'eccesso della produzione e ridurre l'impatto ambientale di un settore altamente inquinante, escluse queste le piccole imprese. I limiti della normativa, chi controlla, abiti puliti, lo stop all'invenduto non basta se si ignorano i diritti sul lavoro, questo pagina 4 e 5, mentre pagina 2 e 3 troviamo il rapporto shock di Cell. Clima, gli scheletri nell'armadio dei fossili. Secondo il Center for International Environment Law, CEL, le grandi aziende inquinanti e i paesi già negli anni 60 sapevano che le loro produzioni avrebbero surriscaldato il clima. Intervista la scienziata Naomi Oreskes, i governi devono passare all'energia verde, ora possiamo solo limitare i danni. Ultimo articolo che viene riportato direttamente in prima pagina da extraterrestre, il dramma climatico inascoltato, l'uovo cotto sul muretto rovente merita un premio. Sono qui a proporvi di lanciare una campagna per un premio da conferire allo chef palermitano Antonio Rizzuto, che l'altro giorno all'ora di pranzo ha preso un uovo dalla dispensa e l'ha spalmato sul muretto di marmo esterno al suo ristorante.
0: Bah.
1: Il sole cocente a Palermo, eravamo a 46 gradi, la piastra di marmo ne segnava 50, le ha investite e le ha cotte in 4 minuti. Una ricompensa gli va data perché con un gesto semplice ha dimostrato, non sappiamo quanto intenzionalmente, di aver preso atto che nel mondo sta succedendo qualche cosa che

0: sola possibilità che abbiamo di salvarci come umanità da una catastrofe è di agire subito per affrontarne e combatterne le cause, cominciando a prenderne atto dalla distruzione delle nostre risorse che è già in atto e a tener conto dei drammi prodotti per via delle catastrofi climatiche che si stanno verificando ogni giorno di più in tutto il mondo. Ma il premio gli va dato soprattutto perché il suo gesto ci porta subito a constatare che nessuna delle nostre autorità sembra occuparsi del famoso tema ecologia. Segue a pagina 2 poi all'interno l'appello debole tra il paesaggio e i rinnovabili, a pagina 6 Greenpeace, clima e incendi, l'Europa tra due fuochi, pagina 6 sempre, pagina 7 estrattivismo, la moderna forma del colonialismo. Poi passo brevemente all'articolo di pagina 2, quello sul CEL, clima, gli scheletri nell'armadio e i fossili, il Center for International Environmental Law, CEL sbugiarda in un rapporto anche i governi dei paesi maggiormente inquinanti. E con questo
1: direi che siamo arrivati a una piccola sintesi di quello che è l'inserto del manifesto all'extraterrestre del giovedì. Siamo puntuali, 10:29 minuti. Io vi ringraziamo per l'attenzione per questa Radio Zanardi Rassegna Stampa. Domani in Rassegna Stampa ci sarà Alessandro Canella, il nostro direttore. Io vi do appuntamento per un saluto al Breakfast Club alle ore 7 per le mattiniere e i mattinieri e un buon ascolto con Radio Città Fujiko. Ciao a tutte, ciao a tutti. A domani. Grazie Emanuele.
0: Ciao, ciao. Grazie.
1: Ciao, ciao. Ciao.
2: Questo programma è stato offerto da...
3: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo! Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
6: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
7: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
3: Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub di Rerien via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: altre regioni dell'Ucraina. Ci sono almeno 8 morti, tra cui 2 bambine e più di 100 feriti. Durante l'attacco un missile russo è precipitato vicino a Lublino in Polonia, violando lo spazio aereo del paese, lo ha detto il premier polacco Donald Tusk. Il presidente Zelensky ha riferito che in Ucraina decine di case, attività commerciali e infrastrutture sono state distrutte o danneggiate. Piero Meda è rappresentante di WeWorld in Ucraina, una ONG che lavora nel paese.
1: Ci si aspettava già un attacco massiccio, erano già passati i vari messaggi di allerta sui gruppi Telegram, anche Zelensky aveva iniziato ad accennarlo, e così è stato. Verso mezzanotte 10, mezzanotte 20 sono suonate le prime sirene su Kiev, i satelliti avevano visto già dei movimenti nei vari porti, nelle varie basi di lancio russe, bielorusse, e così è stato. C'è stato un massiccio attacco, in verità non sulla città di Kiev, confronto agli ultimi che abbiamo già ricevuto, ma su tutto il paese, e dopo tanto tempo anche Leopoli, anche Lviv è stata attaccata. Nelle ultimi mesi, 3 settimane, la Russia ha iniziato ad attaccare i magazzini, quindi anche noi abbiamo perso un magazzino nella zona di Kharkiv, dove avevamo kit di prima igiene. È stato attaccato un magazzino delle Nazioni Unite, della Croce Rossa, e quindi c'è proprio un attacco diretto contro la legge internazionale degli aiuti, proprio un attacco diretto agli aiuti umanitari.
0: La scorsa notte gli Stati Uniti hanno colpito nuovamente l'Iran. I raid sono una potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente, hanno detto dal comando centrale americano. Gli attacchi potrebbero durare ancora diversi giorni, una decina secondo il Wall Street Journal. Resta alta l'allerta per gli incendi in tutta Europa nel pieno della quarta ondata di calore. In Francia l'incendio nella provincia della Gironda sembra più stabile, in Spagna sono 14 le località evacuate e si stanno aprendo nuovi fronti di fuoco in Grecia e in Turchia. Nell'isola greca di Creta 8.000 persone sono state evacuate durante la notte a causa degli incendi alimentati dai forti venti, e 3 vigili del fuoco sono morti. Ascoltiamo la testimonianza di Bruno Zamborlin, che in questo momento si trova a Creta.
2: Siamo atterrati a Creta da Malpensa l'altro ieri sera, e appena atterrati abbiamo visto subito nel nostro telefono questi messaggi di allerta incendio in zona Retinmo, che è dove abbiamo affittato la casa. E in effetti ci siamo subito accorti che c'era un vento pazzesco, il vento più forte che ho mai visto in vita mia. E poi la sera, che era anche una notte diciamo di luna piena, quindi era chiaro, però nonostante questo abbiamo visto l'incendio, abbiamo visto le fiamme da lontano, ci hanno detto che erano 35 chilometri da qui questo incendio. Per fortuna per noi il vento tirava e tira tuttora dalla direzione opposta, verso il sud, verso il mare.
0: Oggi è l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità ha consumato le risorse naturali e ha richiesto più risorse di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Per il 2026 il WWF ha deciso di mettere al centro il ruolo delle città, luogo di sfide ma anche di possibilità di trasformazione e di transizione ecologica. Eva Alessi, responsabile sostenibilità di WWF Italia.
3: Ogni anno anticipiamo questa data si sposta un pochino più verso l'inizio dell'anno, il che vuol dire che esauriamo sempre prima il nostro budget ecologico di risorse. Tutto il resto dell'anno lo viviamo in una sorta di debito ecologico, degradando gli ecosistemi, sovrasfruttando le risorse, causando quindi dei danni sempre più urgenti. Le città concentrano il 75% di tutti i consumi energetici, quindi una quota enorme, contribuiscono al 70% delle emissioni di gas serra. Questi numeri solo per dirci perché dobbiamo lavorare sulle città. E le città peraltro non esauriscono il proprio impatto nei propri confini, ma vanno ben oltre l'impatto va ben oltre i loro confini, ma le città sono anche la soluzione. Ci sono delle soluzioni che ci aiutano a posticipare l'overshoot day, cioè a spostarci in avanti. Per esempio, se lavorassimo per eliminare i combustibili fossili, creare degli edifici e dei sistemi produttivi più efficienti, se puntassimo su una mobilità sostenibile, potremmo spostare l'overshoot day di 29 giorni.
0: Il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto legislativo sul riconoscimento facciale è stato rinviato, e quanto si apprende da fonti parlamentari, ieri era arrivato il via libera della Commissione al Senato. Il disegno di legge istituisce una sorta di grande fratello, il riconoscimento facciale tramite l'intelligenza artificiale, con schedature video per una settimana per chi passa dai luoghi di manifestazioni e proteste. Verrebbe introdotto anche un nuovo reato, l'associazione a delinquere per gli scontri di piazza. Misure da stato di polizia avevano denunciato le opposizioni. La pensa così anche il sociologo dell'Università di Firenze, Vincenzo Scalia.
4: Il riconoscimento facciale è l'altra faccia di un tentativo di stringere le maglie e di parlare dei provvedimenti ancora più restrittivi. Quindi bisogna preoccuparsi, ripeto a dire, nel 69 Valtreda riuscì a dimostrare la sua innocenza perché c'era il fattore umano, però passò almeno 11 anni di odissea giudiziaria. Oggi non so se i nuovi Valtreda se la potrebbero cavare. Poi c'è da dire, diciamo, che per esempio dopo l'11 settembre gli Stati Uniti avevano promosso il cosiddetto Project Carnival, per cui l'FBI poteva spiare tutti i cittadini statunitensi e residenti legalmente di religione musulmana, però dietro autorizzazione del magistrato. Ovviamente questa autorizzazione del magistrato de facto veniva e viene prorogata fino a quando l'FBI ritiene necessario farlo, ma qualcosa del genere, ecco, non ha ancora dei precedenti.
0: Il prefetto di Torino ha vietato il campeggio libero a Susa e a Bussoleno dalla mezzanotte di giovedì 30 luglio fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Un provvedimento per impedire un nuovo campeggio NOTAV che dovrebbe iniziare oggi. Ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ha detto il prefetto. Questa mattina via social gli attivisti NOTAV avevano allertato della presenza massiccia della polizia nell'area individuata per il campeggio. Il campeggio non è affatto annullato, dicono ora i NOTAV, ci stiamo spostando a Venaus. Nella notte c'è stato un principio di incendio nel centro sociale Spin Time di Roma. Nella palazzina vivono 138 nuclei familiari e ci sono attività di diversi collettivi. La polizia ha dichiarato lo stabile momentaneamente inagibile, gli occupanti non possono

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: mangiare tutte le specialità romane con ricette tradizionali tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
0: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

0: malinconia.
1: E rieccoci, rieccoci qui in quest'estate sempre più calda, e siamo qui, una nuova puntata di Signore e Signori, l'estate è servita. Io sono Maria Rosa, qui con me Rosario. Ciao Rosario.
2: Ciao Mary, un abbraccio circolare alle radioascoltatrici e ai nostri radioascoltatori. Hai detto bene, un'estate caliente, stiamo per arrivare alla quarta ondata di caldo.
1: Non era la terza?
2: Ma abbiamo perso il conto.
1: Abbiamo perso mai il conto qui.
2: Solamente sappiamo che l'estate è caliente. Però Mary, abbiamo da presentare la puntata e da dare anche delle notizie, perché il welfare non si ferma presso alla porta, ci sono notizie, però prima presentiamo la puntata e poi diamo qualche notizia.
1: Sì, allora di questa puntata io so che nella prima parte continua l'intervista, la seconda parte dell'intervista a Giovanni Romagnani, Giovanni che è un esperto, esperto del supporto fra pari in ambito psichiatrico, però lui qui in questa veste, in questa puntata invece ha un'altra veste di esperto della memoria sciamanica della dinastia tolteca. Poi cosa vuol dire? Insomma, un giorno lo chiederemo un po' meglio a lui. E continuerà insomma a raccontarci sempre dal settimo libro Il fuoco dal profondo di Castaneda, per poi continuare con le sue digressioni, questa volta in veste molto pacifista, insomma quasi è un appello alla pace, questa sua, alla pace degli altri soprattutto, perché lui è un po' arrabbiato, comunque alla pace, un inno alla pace in questo momento insomma.
2: Siamo
1: di,
2: un po' tutti
1: di grandi,
2: arrabbiati,
1: di grandi guerre. Poi nella seconda parte invece abbiamo
2: entriamo nel welfare, Mary, spalanchiamo la finestra e diamo alcuni aggiornamenti. L'avevamo promesso, parleremo di quello che sta accadendo nei centri estivi e nelle scuole in questa estate calda. Sentiremo Francesco Principi Galli e Rosalia Mendicino di SGB, che ci faranno un po' il quadro della situazione a Bologna città e in provincia. Però Mary, abbiamo detto il welfare pressa, ci sono alcune novità, una bella notizia che
1: la vogliamo dare. Allora su Repubblica di lunedì scorso, ex primari della sanità bolognese ora in pensione aprono al Pilastro un poliambulatorio gratuito per chi non ha accesso alle visite specialistiche. Significa colmare un vuoto che senza dubbio c'è se 4 milioni di persone in Italia rinunciano a queste cure. Il Dream Team della sanità bolognese, questi medici che hanno definito l'eccellenza degli ospedali e della città, oggi in pensione, a servizio gratuito dei pazienti più fragili, recita l'articolo di Eleonora Capelli, con visite specialistiche per chi ne ha più bisogno, nel segno della solidarietà. È il cuore dell'attività del nuovo poliambulatorio al Pilastro in via Trauzzi 15A/B, che aprirà con l'associazione Buoni Dottori, grazie alla collaborazione col Comune e Acer. Ora poi vediamo se funzionerà, se sarà così.
2: Vediamo se è rose e fiori o no.
1: Bisognerà comunque, cioè non è che tutti i cittadini, se ho capito bene dall'articolo, poi vedremo, possono accedere solo che hanno bisogno, ma probabilmente ci sarà una selezione dei servizi sociali, delle assistenti sociali, immagino bisognerà vedere un po' l'ISE o altro, insomma altri fattori, ecco. Vedremo se funzionerà, se sarà una buona idea o
2: seguiremo e vedremo l'evolversi, perché comunque sì, è una buona notizia,
1: sì,
2: in un momento in cui la sanità è quasi inaccessibile. Mary, invece c'è una notizia su questo album, l'album ormai che diventa
1: ancora
2: esatto. È una favola infinita, una storia infinita, potremmo fare veramente un film. Bene, c'è un aggiornamento perché è ufficiale, ci sarà un album unico per educatori e pedagogisti, ma non solo, viene anche distinta la figura dell'educatore dei servizi per l'infanzia, e insomma quindi ci sono delle novità e a quanto pare questo dovrebbe garantire
1: l'istituto.
2: Guarda Mary, questa noi siamo unione... stati sempre contrari all'albo e lo rimaniamo.
1: Però
2: perché...
1: vorrei capire, è meglio che i pedagogisti,
2: diciamo,
1: e gli educatori siano in un unico albo?
2: I costi di gestione sono inferiori rispetto a creare due albi. La domanda è quella, ma veramente quest'albo serve o no? E questa è la grande domanda in un momento in cui i tagli sono tantissimi, c'è la fuga degli educatori e delle educatrici, quindi insomma questa è la grande domanda.
1: Ma... forse per il pedagogista libero professionista sì, per l'educatore io non ho visto tanti liberi professionisti come educatori,
2: diciamo,
1: anzi,
2: che
1: più che liberi sono prigionieri.
2: Secondo alcuni dati è solo forse l'1% fa l'educatore a partita IVA, la stragrande maggioranza sono nelle cooperative sociali, bastonati, mazziati e sfruttati, e una piccola parte nel pubblico, quindi questo è un po'.
1: Poi voglio dire, spezziamo una lancia anche per i pedagogisti, che non so quanti ce ne siano rispetto per esempio agli psicologi, però insomma entriamo poi in un tunnel
2: senza fine, e in un tunnel che ci torneremo magari a settembre, quando poi ricordiamo il nostro storico format che tornerà in coincidenza con l'inizio della scuola. Mary, c'è un brano che apre l'intervista a Giovanni.
1: Esatto.
2: E chi è? Il grande maestro Franco Battiato con Ermeneutica.
0: Eacula precocemente l'impero.

0: No, dicevo che per me è molto triste vedere l'andazzo che c'è al mondo, capisci? Al di là che ci vuole una cultura incredibile nel capire le situazioni, cioè io ammetto che dalla situazione israeliana non ci ho capito niente, ma proprio niente, se non il disgusto profondo che mi fa anche fare una fatica terribile nell'analizzarla, ma si perde la componente storica. Io l'Ibis esoterica l'ho detto chiaramente, questa è la parte che poi mi piace in questa calda estate buttare un po' lì, perché poi uno ha il tempo di leggersi un libro magari in spiaggia in un momento così in cui la calura, il sudore è meno forte, però bisognerebbe anche per evitare, io vengo dal ciclone che c'è stato ieri al tavolo cupo, dove si è presentato un bellissimo libro che ricordi il TSO di una difensore della letteratura e alcuni ESP. Noi stiamo facendo oggi un trattamento storico-UNESCO obbligatorio, se me lo posso permettere, nel senso che stiamo cercando di andare alle radici di quella che è la stregoneria. Come ho detto, l'Ibis esoterica, il cammino orizzontale di Carlos Castaneda, sono 12 libri di circa 300 pagine l'uno, quindi parliamo di 3600 pagine. E quando sento da qualsiasi parte usare il termine comunista, nazista, fascista in maniera, come dire, acritica, con una rabbia dentro colossale, quando vedo la gente contrapporsi, quando quel paradiso terrestre che, in cui potremmo vivere, viene distrutto dalle speculazioni economiche ben tratteggiate nella terza trilogia di Guerre Stellari, io l'ho citata anche in radio, il pianeta del gioco d'azzardo è in realtà finanziato dalla vendita delle armi, stanno tutti bene lì, scusatemi il termine, a sputtanarsi i soldi che hanno fatto vendendo morte, e quindi penso che un ritorno alla terra, un ritorno a De André che ti dice ma chi cazzo sei per dire che hai trovato un posto quando c'era già, andrebbe detto a tutte le persone che si mettono in testa di esportare democrazie, cioè ermeneutica di Battiato, una canzone stupenda, quella scimmia di presidente e King Kong Trump, cioè basta, anche perché c'è una componente molto tantrica nei libri di Don Juan, cioè di recinto, di chiusura del Nagual all'interno del Tonaglio. Ho parlato nell'ultima conferenza dell'Ibis esoterica del 25 giugno provocatoriamente dell'isola del Nagual, che ha le sponde del Tonal e il mare del Nagual, che garantisce la presenza del Nagual anche all'interno della terra. Quindi acqua, terra, fuoco, che è il Nagual, e grande cielo sopra. Io ho avuto una iniziazione alla teosofia nel 1998 da parte della dottoressa da terra di Benedetto, in presenza di un suo allievo, e mi ha spiegato il mondo di Gurdjieff. L'amore per il divino e l'amore per tutto ciò che ci circonda, che divino è, se ne cogliamo l'essenza, il vero sé, va riconosciuto, messo il sé diventare sé. Il convergente è quello che fa emergere il suono e l'immagine sacra, quindi separata. L'om dei buddhisti deriva da probabilmente migliaia di anni di meditazione, cioè realmente il suono dell'universo o l'acufema dello spirito. Il Tao è il modo in cui ci viene indicato che tutto converge in un attimo, ma non dobbiamo mai dimenticarci che è un Pantarei, perché sennò si fa idolatria. Cioè, nella misura in cui un qualcosa di inafferrabile lo afferri, devi avere l'umiltà di dire che sì, sei stato bravo, ma la sobrietà di accettare anche la fortuna e la contingenza dell'esserci riuscito, quel quid. Io parlo spesso di un incidente stradale che ha caratterizzato molto la mia vita dal 1993, ma ho anche pensato che lì dovevo esserci per capirmi, perché sennò sarei tornato a casa e avrei fatto la vita di prima. Quello è stato il mio Tao. Il Tao dimostra che nel bianco c'è il nero e nel nero c'è il bianco, nella misura in cui dietro c'è la luce che te lo fa apparire. Cioè, bisogna essere grati, distinguere e vedere gli opposti, cioè cristallizzarli, fermarli, renderli. La bellezza corre veloce come una moto, scattale una foto, disse Elisa in un video bellissimo, l'amore non è quella pari spari. Il Tao è un dono che il mondo cinese ha fatto all'umanità, ma tutte queste energie sottili ci permettono anche di convivere con la parte oscura nostra, o la parte oscure, come chiamo io, che è quella dei grandi iniziati, che sono, come me, tentati completamente, continuamente nel dare forma ai propri desideri, e in questo con la meditazione scegli quelli giusti, in questo con la meditazione convergi al tuo vero Tao, al tuo vero centro, al tuo vero ti permette di distinguere il non io che ti circonda, questo è il senso del Nagual. E il quinto elemento è quello che è convergente nel Tao, è il vento pelle rossa, è quel qualcosa che elettrizza, tipo campane tibetane di Battiato, qualcosa nell'aria si incendiò, improvvisamente tutto parte, come quando parte la sigla di un cartone animato, ci introduce in quel mondo lì, in maniera veloce, in maniera musicale, in maniera quasi mandalica. E Jane Stillman ha avuto la forza di dire a Freud sostanzialmente che non aveva capito che il cosmico è comico, o meglio, non è comico e non è un lapsus freudiano. Il cosmico è comico nella misura in cui l'aggressività scende e diventa luce. Coraggio vuol ridere, disse Jim Morrison. Cosa vuol dire? Che devi avere il coraggio di ridere del tuo dolore per fare in modo che dalla saggezza si possa passare alla gioia, cioè una visione leggera della realtà. In quel momento il Tao diventa, adesso non voglio essere blasfemo, poi il mondo cinese è molto ironico, i mandarini sono buoni e dissetanti, mettiamola così, in questo periodo ottimi, però puoi cavalcare il Tao, puoi farlo diventare una Rolling Stone, può diventare un po', puoi fare un po' di sano equilibrio, ma deve essere molto robusto. Il signor Enrico Brizzi, che non è lo scrittore, ma è stato mio zio, lui mi ha passato la versione integrale di Neon, c'è mezz'ora in più, dove Natalie Portman è una ninfetta birichina, non è esattamente così, diciamo c'è anche la parte nera del suo Tao, così, la parte oscura emerge tutta, lei tenta, provoca, cerca di sedurre Jacques Renaud, c'è una versione più pop che Wasabi e simile, però è l'elemento fuoco, è tutto quello che esplode nella realtà, è un film incredibile, in fondo poi lei è un castaneda che suona alla porta di Don Juan, Jacques Renaud, che decide di farlo entrare nel suo mondo, non ha l'impeccabilità di Don Juan, tenta di ucciderla una sera, poi ci ripensa, è un film molto nero, quella versione lì che è di mezz'ora più lunga espande la realtà di quel montaggio, e come in Aliens, che esiste del secondo una versione molto più estesa, o meglio dei film di James Cameron, pensate ad Avatar, che è l'acqua, Pandora è la bellezza incarnata di un mondo morente, il nostro, che gli americani, che tutti quelli che credono nella guerra stanno intossicando, poi ci sono i furbetti che andranno a vivere su Marte, così giocheranno delle sane partite sulla Terra Rossa, magari a tennis, Elon Musk con Trump, che si divertono, però quello è un film che richiama insieme a tutti i film di Cameron una versione più lunga. Cameron, il vero Aliens, il secondo, il montaggio originale è stato tagliato per dare più suspense alla vera, diciamo, si chiama Agency quella versione lì, per dare più suspense alla trama, ma c'è tutta una parte molto dolce dove si vedono i genitori di Newt, che è la ragazza, il vero elemento terra, di il vero becco frusone, la vera pillola rossa, dove si vedono i genitori che vengono con l'inganno mandati a contaminarsi con col granchetto che gli mette l'uovo in bocca, è una versione più lunga. Cameron spesso è molto poetico, il finale alternativo di Titanic è molto più nero, si troverete, di quello presente nella versione ufficiale, non lascia molto spazio ai rimorsi dell'attrice, che non è Kate Winslet, una versione anziana, un'attrice americana che sostanzialmente si toglie un peso buttando il cuore dell'oceano, dando a Leonardo DiCaprio, ricomincia a vivere, molto diverso. E sono film che ti portano profondamente negli abissi dell'anima, ma se fissi quegli abissi lì in maniera convergente emerge la visione. Il Tao è una visione che avrà avuto qualcuno.
1: Tornando al fuoco dal profondo, si parla di elementi che si arricchiscono l'uno con l'altro, no? La magia con la quotidianità semplice, il sogno con la riflessione. Nella tua vita, quanto questi momenti, questi elementi, queste condizioni hanno a che fare con il tuo condurre il tipo di vita che fai tu?
0: da quando sono entrato nel fuoco dal profondo, che è il 5 gennaio del 98, vivo una realtà un po' limbica, anche a livello cerebrale, ho sempre una frazione di secondo che frazione è rispetto all'esterno, ci sono dei momenti di allineamento all'interno del quali l'energia mi entra dentro, la canalizzo, spesso la scrivo sul faro quando mi metto a computer. Diciamo, non sono d'accordo con la visione di padre Gabriele Amort rispetto alla vita che ho fatto io. Io ho incontrato un carismatico molto profondo nel 2003 che mi ha insegnato alcune cose, tra cui il distacco. E lui dice che magia è comunque negativa, non è vero, mi dispiace. La magia è un passaggio verso la conoscenza, ci puoi perdere facendo rituali, incantesimi, perseverando nelle sostanze, come ho detto nelle conferenze, non arrivando a Ixtlan, ma perdendoti in qualche ruota, in qualche fessura del tempo, in qualche spiraglio della notte. Ma è vivo vite parallele in questo periodo, qualcuno con un centro, con un'avventura, qualcuno che mi scalda il cuore, ecco. Poi ultimamente una ferita si è riaperta come una voragine, però con un po' di sale, con un po' di brivido felino, diciamo così, si è anche celebrato un distacco importante per me. Quindi penso di viverla in maniera resiliente, si dice oggi, in maniera profondamente convergente, non so quanto taoista, però mi faccio molti autoaguati, ecco, che poi una parte che viene esplorata in dei libri fatti da Castaneda con Robert Glatzen, che è un tedesco, edizioni Punto d'incontro, cioè mi autostido, ecco, pongo molti Don Giovanni in cui provo a entrare.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Rerie in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
5: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo! Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
6: Vedi la bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: E rieccoci qui sempre a Radio Città Fujiko, sempre con signore e signori, l'estate è servita. Siamo entrati nella seconda parte, però prima di iniziare volevo ricordarvi questo, che Giovanni Romagnani farà una conferenza il 7 agosto alla libreria esoterica filosofica Ibis in via Cartolerie 4. Ripeto, il 7 agosto alle 18. La libreria è specializzata in esoterismo d'Oriente Occidente, filosofia, ricerca spirituale, benessere psicofisico. Bene, lui sarà lì, ha anche un canale YouTube e vanno in diretta queste conferenze, quindi rimangono registrate, quindi si possono sentire gli interventi precedenti che Giovanni Romagnani ha fatto presso la libreria. Bene, entriamo nel vivo della seconda parte. Dovremo avere al telefono Rosalia Mendicino di SGB per parlarci della situazione a Bologna dei nidi e dei centri estivi. Rosalia, sei in diretta? Al telefono?
1: Sì, ci sono. Ciao.
0: Benissimo.
1: A tutti.
0: Ti lascio nelle mani di Rosario.
2: Nelle mie bellissime mani. Ciao Rosalia, benvenuta nella nostra trasmissione. Allora Rosalia, abbiamo noi accennato nelle scorse puntate, abbiamo anche letto articoli, insomma, la situazione nei centri estivi e nei nidi e nelle scuole di infanzia è drammatica con questa ondata di calore, e sappiamo che SGB è stata molto attiva. Allora intanto ci dici com'è la situazione?
1: Sì, stiamo vivendo un'estate di grande disagio, lavorando con queste ondate di calore oltre i 38 gradi. Gli spazi non sono climatizzate, aule e cortili sono bollenti. Questa non è solo una questione di comfort, è proprio una questione di sicurezza per noi e per i bambini e le bambine che frequentano i centri estivi. Poi il secondo problema è l'organizzazione. Quest'anno è stata introdotta fortemente la logica dell'équipe. Un educatore, un'educatrice viene messo su più ragazzi con certificazione grave e lieve. Tutta l'attenzione, le nostre energie vanno nei casi più complessi. Quindi i ragazzi con disabilità lieve rimangono indietro perché materialmente non c'è il tempo per seguirli. E dobbiamo fare anche un'altra chiarezza, che in alcuni

0: i nostri bambini in queste condizioni.
1: Allora, Rosalia, due cose. Uno, abbiamo letto che i genitori hanno diffidato il comune, quindi questa cosa vi risulta? Che cosa è successo?
0: Sì, siamo intervenuti durante un consiglio comunale e abbiamo, insieme alle famiglie, abbiamo chiesto al comune condizionatori, pinguini portatili per raffrescare gli ambienti dei centri estivi.
1: Mi pare di aver sentito anche una mamma che ha detto che portavano i bimbi lì al consiglio comunale dove c'era l'aria condizionata, quindi veramente è l'emblema un po' di questa situazione. Sì. Altra cosa, Rosalia, invece Ara ha risposto, se non abbiamo letto male, a questa situazione, praticamente facendo lo scaricabarile, dicendo che questa cosa compete al governo, che per carità, per certi aspetti è vero, però anche il comune deve mettere la sua...
0: E il comune dovrebbe fare la sua parte,
1: esatto,
0: anche da mediatore con il governo.
1: Esatto, perché è quello
0: che
1: dovrebbe...
0: Sono spazi dello Stato, ma anche li gestisce anche il comune e i centri estivi. Quindi voglio dire, tutti devono fare qualcosa.
1: Esatto, diciamo che il comune dovrebbe metterci la faccia e fare pressing affinché, insomma, ci siano situazioni vivibili nei centri estivi. Rosalia, per chiudere questo breve aggiornamento, poi ovviamente seguiremo le vicende, adesso arriva agosto, quindi magari molti dei centri estivi poi si fermeranno, riprenderanno.
0: Ma sono pochi quelli che chiuderanno,
1: esatto,
0: perché qualcuno ancora rimane aperto anche nelle due centrali di agosto, le due settimane.
1: E anche perché questo è emblematico di quello che ormai è il modo del... come è cambiato anche le vacanze. Una volta gli italiani andavano in vacanza almeno 3 settimane, adesso a quanto pare si va via weekend lunghi, una settimana se va bene, per cui ovviamente il centro estivo è fondamentale. Ultima cosa, ti chiedo come si intende proseguire questa battaglia.
0: No, noi continuiamo a denunciare, a chiedere fortemente al comune, alle cooperative di gestire questa situazione di grandissimo disagio.
1: Rosalia,
0: noi abbiamo anche un incentivo economico estivo, perché questo disagio, questo carico di lavoro e queste responsabilità vanno riconosciute.
1: Assolutamente, anche perché ricordiamolo, lo dicono gli esperti, non lo diciamo noi, ogni estate sarà sempre peggio, quindi bisogna veramente intervenire, perché altrimenti veramente qua rischiamo di scioglierci dentro le aule. Rosalia, noi ti ringraziamo, ti auguriamo buone vacanze e anche buona lotta. A presto.
0: Grazie. Ciao,
1: ciao, ciao,
0: ciao a tutti.

0: Rieccoci dopo aver sentito Rosalia che ci ha fatto il punto della situazione a Bologna. Dovremmo avere in linea invece Francesco Principalli. Francesco, sei con noi?
1: Eccomi qua, buonasera a tutti.
0: Ciao Francesco, allora da Bologna andiamo verso la bassa bolognese dopo aver sentito Rosalia, e con te invece cerchiamo di capire quello che sta accadendo proprio fuori dalla città metropolitana. Francesco, com'è la situazione nei nidi, nelle scuole d'infanzia e nei centri estivi con questa estate rovente?
1: Diciamo, riprendo le tue parole, veramente un'estate rovente in tutti i sensi, perché fuori dalle mura di Bologna, quindi parliamo appunto della provincia bolognese cosiddetta bassa, nella maggior parte di nidi di infanzia, scuole dell'infanzia, centri estivi, consideriamo che noi assistiamo insomma a queste punte, come possiamo definirle, di caldo estremo già da giugno. Quindi, come dire, già da prima della partenza dei centri estivi, considerate che nei nidi di infanzia e scuole dell'infanzia l'anno scolastico finisce il 30 giugno, invece nel corso di giugno iniziano i centri estivi per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di primo grado. La situazione è stata veramente incredibile, perché abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni da lavoratrici e lavoratori, non solamente iscritti al nostro sindacato, anche lavoratori, come dire, non iscritti, liberi, che non facevano altro giorno dopo giorno nel mandarci foto di termometri con temperature allucinanti interne, quindi parliamo di 35, 36, addirittura 37 gradi. Pensate nei dormitori, no?
0: Forse era più fresco fuori, Francesco.
1: Direi proprio di sì, perché comunque parliamo di strutture nella maggior parte dei comuni che risalgono agli anni 70. Sono poche le strutture, diciamo, recenti. Abbiamo veramente ancora strutture, tra virgolette, vetuste e assolutamente inadeguate a questa situazione. È vero che negli ultimi anni, come dire, si sta verificando anno dopo anno un intensificarsi, però ormai non è più un'occasionalità, sta diventando, come dire, una situazione strutturale. Il famoso cambiamento climatico non era una burla, ma direi proprio che è la verità. E la questione è questa, che comunque, così come poi molti, abbiamo visto che è stato un post molto seguito, quello che abbiamo pubblicato, se non ricordo male, tra fine giugno e inizio luglio, insomma, dove abbiamo preso a campione delle foto che tra le tantissime che i lavoratori ci mandavano, e l'abbiamo pubblicato sulla nostra pagina di SGB Coop Sociali, e proprio lì riprendevamo il tema. Oltre alle cose che vi ho detto fino ad ora, noi stavamo constatando che comunque, considerate che la maggior parte, ad esempio, dei nidi di infanzia in provincia di Bologna non hanno più personale pubblico comunale, a differenza della città di Bologna, è tutto personale in appalto, così come poi ovviamente anche nei centri estivi, no? E come dire, anche in questa occasione, come in tante altre che abbiamo affrontato insieme, insomma, in altre interviste, siamo dimenticati come lavoratrici e lavoratori delle cooperative sociali, siamo dimenticati da tutti, siamo dimenticati dal nostro datore di lavoro, che può essere la cooperativa sociale X, ma soprattutto dall'ente committente, quale i vari comuni, insomma, che sono poi gli enti committenti del servizio e delle strutture, completamente dimenticati da tutti, arrabattati con ventilatori o pinguini trovati in giro per uffici. Ma come sapete meglio di me, insomma, un pinguino e può essere adatto per un ufficio, per una metratura, diciamo, medio piccola. Pensate a, appunto, nidi, scuole dell'infanzia o centri estivi che poi vengono, come dire, svolte all'interno delle scuole elementari, no? O scuole medie del territorio, assolutamente inadeguati, assolutamente inefficienti. Quindi la situazione è stata sicuramente difficile quest'anno, difficilissima per le lavoratrici e i lavoratori, ma soprattutto per le bambine e i bambini. Pensate ai nidi, pensate ai bambini dai 6 mesi in poi, che frequentano insomma questo servizio.
0: Senti Francesco, no, hai fatto il quadro molto chiaro, ma ecco, i genitori in tutto ciò che posizione hanno preso?
1: Devo dire che qualche genitore si è fatto sentire, ma ci aspettavamo molto di più, perché comunque
0: No, perché cioè, il discorso è questo, è ovvio che le famiglie hanno bisogno del centro estivo, del nido, della scuola di infanzia, su questo non ci piove, però bisogna avere queste strutture che siano, come si dice, insomma, adeguate ad affrontare un'estate tropicale, perché di questo stiamo parlando.
1: Io sono stato contattato da poco, cioè ho avuto pochi contatti con i genitori, mi aspettavo molto di più, come dicevo prima. Lo sono stato ad esempio in un caso di un paese della provincia di Bologna, dove so che hanno cercato di muoversi, addirittura hanno anche scritto lettere nei confronti di questa amministrazione comunale e addirittura hanno scritto anche al Dipartimento dell'ASL, della Salute Pubblica. Non hanno avuto grandi risposte, però qualche piccolo caso dove hanno cercato, come dire, di avere risposte sia dagli enti committenti ma anche dall'ASL, che, come dire, dovrebbe essere quello che ha cappello, no?
0: Certo.
1: Tutti i servizi di controllo. Poche risposte, pochissime risposte, evidentemente serve più massa critica.
0: Diciamo che siamo sempre invisibili, anche in estate, anche col caldo, esatto. Rimaniamo invisibili. Francesco, esatto. Per chiudere questo aggiornamento sui centri estivi, come si intende portare avanti la vicenda? Abbiamo sentito Rosalia che ovviamente ci ha detto che a Bologna si continua, i genitori hanno fatto anche delle diffide al comune, ecco, e fuori dal comune di Bologna come si intende portare avanti la battaglia?
1: Sicuramente è molto più complicato nei singoli comuni che rispetto a Bologna, dove, come dire, si sta costruendo, insomma, un movimento sicuramente più significativo. Io credo che come sindacato, da questo punto di vista, dovremmo incominciare molto prima l'anno prossimo, dovremmo incominciare subito a sensibilizzare il tema, cioè che le strutture non sono più adeguate nel sostenere certe temperature e che serve comunque un investimento per far sì che gli ambienti siano salubri, punto. Non si può andare avanti in questa modalità come per quest'estate, insomma, che questi centri estivi che stanno volgendo più o meno al termine in questi
0: ma
1: giorni.
0: Anche però ancora un po' lunga, Francesco, diciamo che c'è tutto agosto.
1: No, esatto,
0: io userei
1: esatto.
0: Questo slogan, Francesco: meno armi e più condizionatori, forse è questo che bisognerebbe fare.
1: Meno armi, più condizionatori e più servizi.
0: Esatto, esatto. Francesco, ti ringraziamo tantissimo, ti auguriamo buon'estate e ci sentiremo più avanti per altri aggiornamenti.
1: Grazie a voi, buon'estate a tutte e a tutti.
0: Ciao Francesco, ciao ciao.

0: temporale magari, Mary, magari un po' di temporali ci vogliono, non quelli distruttivi che abbiamo avuto, ma rinfrescanti in questa calura, in questa quarta ondata di calore. Siamo arrivati alla fine, Mary, siamo arrivati alla fine di questa puntata dove, insomma, abbiamo fatto un quadro intanto sulla situazione nei nidi, nelle scuole di infanzia e nei centri estivi, e poi
1: ho sentito la seconda parte di Giovanni Romagnani su Castaneda e lo risentiremo alla prossima puntata per l'ultima parte. E ricordiamo ancora che lui il 7 agosto, lo ricorderemo anche poi giovedì prossimo, comunque il venerdì 7 agosto alle ore 18 alla libreria esoterica Ubis parlerà ancora di Castaneda, questa volta dell'Anello del Potere. E è questo.
0: Eh sì, Mary, prima di chiudere, di salutare, di dare appuntamento alla prossima trasmissione,
1: sì,
0: ricordiamo che c'è stato un DDL Maranza che già solo per come è stato chiamato è veramente incredibile, dimostra
1: Maranza
0: qual è il livello di razzismo di questo governo. Noi come educatori, fra l'altro è uscito un bell'articolo sul Fatto Quotidiano che ha detto che gli educatori, le associazioni sono contro questo DDL, noi non possiamo condividere assolutamente un DDL che paragona i minori agli adulti e che praticamente criminalizza i minori. Noi siamo per più educazione, meno repressione, è giusto dirlo, Mary, questo è il nostro motto, ci torneremo su questo tema.
1: Niente, se vogliamo ricordare però che la prossima volta parleremo del Festival Reggae Bababoom.
0: Del Bababoom, perché siamo
1: dove
0: stati,
1: tu sei stato, e quindi hai fatto delle interviste.
0: Eh sì, e faremo un po' un focus su questo festival, 13 anni, il 13° anno, l'unico festival reggae che è rimasto in Italia, e noi gli diamo il giusto risalto ricordando che invece il 16 agosto inizierà anche il Rototom Sunsplash Festival a Benicassim. Beh, io ti ringrazio per avermi fatto ovviamente compagnia in questa puntata.
1: Io ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che sono arrivate fin qui, perché non è scontato, non è detto, quindi li ringraziamo tantissimo per l'attenzione.
0: E abbracciamo la nostra redazione, Isadora, Marco e Paolo. E appuntamento a
1: giovedì prossimo.

0: Giovedì 30 luglio inauguriamo la puntata con un po' di inevitabile tristezza, perché questa è l'ultima puntata della stagione per Bologna e dintorni. Ad accompagnarvi in questa ultima delle 32 tappe della stagione 2025-2026 c'è sempre Alessandro Albana. La conclusione di un percorso, qualsiasi esso sia, merita sempre un risalto particolare. Nel nostro caso le coincidenze aiutano, hanno voluto che proprio in questo periodo ricorresse un anniversario speciale. È passato infatti un quarto di secolo dal G8 di Genova del luglio del 2001. I giorni passati ci hanno restituito occasioni per tornare a riflettere, a confrontarci, sempre che mai si fosse smesso di farlo, su come sono andati quei giorni, su quanto è accaduto, su ciò che è stato prima e ciò che è venuto dopo e anche su quello che rimane adesso. La morte di Abderrahim Fakir, avvenuta per mano di due agenti della polizia a Bologna lo scorso 19 luglio, insomma, queste riflessioni ce le ha sbattute prepotentemente in faccia. Peraltro il giorno dopo, cioè il 20 luglio, sono ricorsi 25 anni dal colpo di pistola esploso da un carabiniere che ha ucciso Carlo Giuliani durante il G8 di Genova. Pare insomma che a volte le coincidenze seguano un calendario scientifico e drammaticamente doloroso. Insomma, tanto e giustamente si è parlato del G8 di Genova in questi giorni. Che cosa aggiungere, che altro dire? Cercando un po' di evitare la retorica, ce lo siamo un po' chiesti, insomma, per evitare di essere ridondanti. Forse quello che ci rimane sono le biografie, o forse c'è altro, ma insomma non siamo riusciti evidentemente a trovarlo. Le biografie che abbiamo trovato invece, che ci pare significativo in qualche modo dover riportare, sono quelle di chi di quel G8 è figlio a vario titolo, ma sempre legittimo. A luglio del 2001, quando si è tenuto il G8 di Genova, avevo 13 anni e per una serie di circostanze mi trovavo a passare molto tempo a casa. C'era qualche libro, qualche giornale, c'era anche molta televisione. Ricordo una trasmissione notturna su Rai 3 dal titolo La globalizzazione e i suoi oppositori. E poi ci sono stati anche le immagini e i racconti di quei giorni a Genova. E 25 anni dopo è stato un po' sorprendente, ma forse neanche tanto, quanto quei giorni abbiano lasciato e quanto abbiano contribuito per la coscienza e la formazione politica di tante delle persone che è capitato di conoscere e incontrare. Ora però cerchiamo di non dilungare eccessivamente la parentesi libro-cuore, la chiudiamo qua, perché c'è anche un altro aspetto di cui forse vale la pena parlare, riguarda la visione, l'analisi e la lettura che del G8 di Genova e di quei fatti è stata fatta all'estero. G8, tra gli eventi più evidentemente ed eminentemente internazionali, e nel 2001 a Genova si sono riuniti gruppi e individui da ogni parte del mondo. Insomma, semplificando, anche quella di No Global è stata la mobilitazione più eminentemente ed evidentemente globale per natura. È noto che le violenze e gli abusi delle forze dell'ordine a Genova abbiano avuto tra le vittime anche molti individui di nazionalità non italiana, molti manifestanti provenienti dall'estero. Alcune delle loro testimonianze sono piuttosto note, non è difficile trovarle e rintracciarle, però resta un po' da capire come i media internazionali abbiano interpretato e narrato i fatti del G8 di Genova, su quali aspetti si siano concentrati maggiormente, su quali abbiano posto maggiore attenzione e su quali abbiano espresso maggiori critiche. Lo abbiamo chiesto a Carlo Gubitosa, saggista e autore del volume Genova nome per nome.
1: Per riassumere la reazione dei media internazionali sulle questioni della repressione in Italia, posso menzionare due titoli molto recenti, uno del País, che dice: la ferita del G8 di Genova è ancora aperta in Italia dopo 25 anni. E un altro titolo di Le Monde che riporta la vicenda di Abderrahim Fakir, e titolando: l'Italia di nuovo scossa per delle violenze di polizia. Questi due titoli fanno vedere da una parte come la repressione del 2001 sia ancora presente nei riflettori dei media internazionali e dall'altra come non sia una questione solo di rievocazione storica, ma la consapevolezza da parte di chi ci guarda dall'esterno che in Italia c'è un problema di formazione alla cultura democratica e non violenta delle forze dell'ordine. C'è un problema di repressione, c'è un problema di violenza indivisa. Del resto, che ci sia e ci sia stata più attenzione da parte dei mezzi di informazione internazionali che non in molti casi degli stessi organi di informazione italiana, è un indice del fatto di come viene vista e percepita l'Italia magari da paesi che hanno già introdotto i codici identificativi sulle divise e tanti altri dispositivi a tutela del cittadino che in Italia restano oggetto di dibattito politico, di proposta, ma non hanno mai avuto un'iniziativa legislativa. Dispiace vedere che dall'estero veniamo percepiti come un paese che nell'ultimo quarto di secolo ha avuto un problema con la violenza indivisa e che internamente a casa nostra non ci sia una speculare consapevolezza che la questione della repressione, la questione degli omicidi indivisi, la questione delle persone morte quando erano in mano ad uno Stato che doveva tutelarle, che le aveva già messe in condizione di non nuocere, sia ancora una questione di bandiera politica. Mentre vista dall'esterno, questa è una questione squisitamente democratica e lo era anche in Italia quando il corpo militare della polizia ha lottato dall'interno per diventare polizia di Stato e la discriminante tra polizia di Stato e milizia di governo è qualcosa che non emerge chiaramente nel dibattito pubblico italiano, ma che invece è ben presente nella lente di ingrandimento che altri paesi puntano sull'Italia. Fermo restando che poi la repressione domestica è sempre un tasto più difficile da toccare della repressione in altri paesi, ma il fatto che il G8 del 2001 e la violenza indivisa in Italia siano ancora sulle prime pagine di quotidiani europei è purtroppo un triste termometro di qual è lo stato dell'arte in Italia, della tutela dei cittadini, della profondità del dibattito democratico su come la gestione dell'ordine pubblico sia qualcosa che agli antipodi della repressione armata del dissenso.
0: Al G8 di Genova le violenze delle forze dell'ordine sono state senza precedenti, questa è una banalità, è nota la definizione che ha dato Amnesty International per descrivere quei fatti, cito testualmente: la più grave sospensione dei diritti umani e democratici in un paese occidentale dal dopoguerra. Questa è sicuramente una definizione che avrete sentito milioni di volte. Sarebbe interessante capire quanto e come gli organi di informazione dei paesi di origine delle vittime di violenza si siano occupati delle loro storie e anche quanto e come le testimonianze delle vittime abbiano trovato spazio nel dibattito pubblico dei paesi di provenienza.
1: Prima ancora delle violenze, delle torture subite dai manifestanti stranieri, quello che ha fatto scandalo all'estero è stata l'omertà delle istituzioni italiane, a cominciare da quella famigerata conferenza stampa nel giorno successivo alle torture della scuola Diaz, in cui non è stato consentito ai giornalisti di porre domande ai rappresentanti delle forze dell'ordine, che si sono limitati a leggere un comunicato. Dopo quello c'è stata un'attenzione costante sulle violenze subite da cittadini stranieri, perché in quel caso, oltre al danno individuale, oltre alla minaccia all'integrità fisica di cittadini stranieri, è stata minacciata anche la serenità dei rapporti diplomatici tra la nazione che ha mandato studenti, attivisti, professori universitari, liberi cittadini a partecipare a un evento democratico, e ha visto tornare delle persone che avevano subito gravi violenze e in alcuni casi anche gravi traumi. Pensiamo a quello del giornalista Mark Covell, che è sopravvissuto per miracolo alla violenza dei carabinieri che ci hanno giocato come un pallone con il corpo gracile di Covell davanti alla scuola Diaz. Quindi si è unita la dimensione delle relazioni internazionali a quella delle violenze personali. Però va detto anche che, al di là della risonanza che hanno avuto questi casi sui mezzi di informazione, da parte delle istituzioni italiane, almeno per quanto se ne sa, c'è stato un muro di gomma. Questi articoli di sdegno e di indignazione sono stati passati sotto silenzio, ignorati, e questo è ancora più inquietante se si pensa che c'è una profonda intesa e simmetria e sintonia dei governi europei quando si tratta di respingimenti di migranti, quando si tratta di spese militari europee, ma non si trova un canale diplomatico per poter affermare che in tutti i paesi dell'Unione gli stessi, tutti i cittadini europei hanno diritto di manifestare senza essere picchiati, fatti oggetto di violenza e di tortura. E questo la dice molto, al di là del limite dell'azione dei mezzi di informazione, la dice molto anche sull'orientamento che sta prendendo la dimensione politica europea, che è un orientamento dove la dimensione dei diritti individuali e collettivi e civili, a cominciare dal diritto alla libertà di espressione, non sembra in cima all'agenda dei capi di governo.
0: E con la fine del G8 nel 2001 si apre in qualche modo un nuovo capitolo di quella sospensione dei diritti umani e democratici, la più grave dal dopoguerra, di cui ha parlato Amnesty International. Facciamo naturalmente riferimento alle pene irrisorie a cui sono stati condannati pochi agenti e soprattutto alla sostanziale impunità dei responsabili di quella mattanza. A tal proposito, pochi giorni fa è stato Enrico Zucca, pubblico ministero dell'inchiesta sulla scuola Diaz, a parlare di omertà e coperture da parte di agenti, funzionari e persino dei vertici delle forze dell'ordine rispetto a quanto accaduto a Genova. Questa sembrerà una banalità per chiunque in Italia abbia una qualche familiarità con quei fatti. I media stranieri come hanno raccontato i processi e le sentenze verso le forze dell'ordine impiegate al G8 di Genova del 2001?
1: Nei mezzi di informazione internazionali è stata evidenziata l'impunità di cui hanno goduto alcuni dei protagonisti in divisa delle violenze del G8. Questo perché all'epoca in Italia non c'era il reato di tortura, e quindi alcuni di quei reati, per esempio le torture non ancora qualificabili come tali della caserma di Bolzaneto, sono andate in alcuni casi in prescrizione, mentre invece dalla parte dei manifestanti si è invocato il reato di devastazione e saccheggio con pene talmente alte da escludere la prescrizione. Per cui alla fine la sensazione di impunità che è emersa anche nella stampa internazionale è che in Italia ci siano meno conseguenze se si spaccano teste in divisa rispetto a chi spacca oggetti in una manifestazione di protesta. C'è anche il dato che è emerso anche sulla stampa internazionale, e cioè del fatto che sia stato negato un processo alla famiglia Giuliani. Una parte dell'impunità con cui bisogna fare i conti rispetto ai fatti del G8 di Genova è invece quella che non è emersa sulla stampa internazionale, e cioè il vuoto di memoria dove agli impuniti delle forze dell'ordine si sono aggiunti gli impuniti invisibili che non hanno avuto nemmeno la condanna morale che oggi si è ripetuta dopo 25 anni per gli impuniti in divisa. E mi riferisco agli impuniti invisibili della finta sinistra che ha sperimentato i manganelli tonfa a Napoli con Enzo Bianco, i manganelli a forma di T che poi sono stati usati come clave, come martelli sulla pelle dei manifestanti, la sinistra che ha preso le distanze dal movimento altermondialista, dal cosiddetto movimento no global, per non compromettere la credibilità atlantica conquistata con i bombardamenti della Serbia, e che di conseguenza ha ritirato il suo sostegno alla manifestazione di sabato 21, quindi la manifestazione che ha preceduto le violenze della scuola Diaz, lasciando da sole quelle 300.000 persone orfane di rappresentanza politica e vittime di violenze che furono quelle di quella manifestazione di sabato 21 luglio 2001, furono di fatto le prove tecniche di quella macelleria che ormai non possiamo più chiamare messicana, ma che dobbiamo qualificare come macelleria italiana. La stessa sinistra che ha fatto capolino timidamente in Piazza Limonda l'anno successivo all'omicidio di Carlo Giuliani, con Violante che ha saputo porgere scuse di circostanza, ma non ha saputo spostare di una virgola la politica sua e della sua formazione politica. Ed è purtroppo una sinistra che anche oggi continua a considerare come corpi estranei i ragazzi che sperimentano sulla loro pelle la repressione e la violenza di Stato, con governi e amministrazioni locali di ogni colore, in ogni piazza che non sia neofascista, perché quelle vengono rispettate, lasciate libere di esprimersi, cosa che non avviene per esempio durante le manifestazioni pacifiste contro il genocidio in Palestina o durante le azioni non violente dei gruppi ecologisti che vogliono rompere ogni complicità del governo italiano con le multinazionali del fossile. Quindi si può dire che l'impunità di cui hanno goduto certi soggetti che hanno responsabilità pesanti di cui rendere conto per i fatti di Genova è emersa negli organi di stampa internazionali, ma solo parzialmente, perché certa impunità non è stato oggetto di ragionamento e di discussione nemmeno nei mezzi di informazione italiani, nemmeno in questi giorni dove i riflettori su questi fatti e su questa memoria si sono accesi con particolare attenzione.
0: Questa è la testimonianza di Carlo Gubitosa, che saluto e ringrazio, che insomma 25 anni dopo ci conferma che del G8 di Genova e di quello che è venuto dopo è ancora urgente e necessario parlare, senza però insomma dimenticarci che la memoria da sola non basta. La puntata giunge al termine e con essa anche la seconda stagione di Bologna e dintorni. In 32 puntate dalla fine di ottobre del 2025 abbiamo provato a raccontare fatti del mondo di diverso tipo e di diversa natura in paesi differenti e da molteplici prospettive. A noi rimane decisamente molto e per questo prima di chiudere vogliamo fare qualche ringraziamento agli Azione Diretta per aver messo a disposizione la loro intro dell'album Siamo Tempesta e che fa da sigla a questa stagione della trasmissione. Agli ospiti e alle ospiti per i contributi istruttivi e puntuali e per averci concesso tempo ed energie. A chi ci ha aiutato nei modi e nelle forme più disparate a recuperare contatti, a correggere errori e a insegnarci anche come funzionano i social, anche se ancora non lo abbiamo imparato. A chi ci ha seguito e ascoltato naturalmente e anche a quelli che ci stiamo dimenticando di menzionare. E infine vi vorremmo salutare dandovi la risentirci alla prossima stagione, ma di quel che sarà dopo l'estate non abbiamo ancora certezza, per cui vi salutiamo e basta, e comunque la radio resta sempre dov'è e quindi buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Radio Città Fucito.

0: movimento, una successiva ordinanza ha vietato il campeggio anche a Venaus, dove sono stati inviati i reparti antisommossa. Il presidio non è vietato, restiamo qui. La risposta dei NOTAV.
1: In una società civilmente ordinata i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Se invece si capovolge questo principio e si pensa che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella sul caso del gioielliere Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri trovati nel suo negozio, per il quale è stata chiesta la grazia e la modifica della legge sulla legittima difesa.
0: La Commissione europea ha regato oggi quasi 3 miliardi e mezzo di euro a Kiev nell'ambito del prestito da 90 miliardi di euro all'Ucraina. Serviranno ad acquistare droni, missili aerei. L'obiettivo della Commissione è stanziare altri 20 miliardi entro la fine di quest'anno. La scorsa notte la Russia ha lanciato un nuovo massiccio attacco aereo contro diverse città ucraine, compresa la capitale Kiev. Ci sono almeno 8 morti. Il Cremlino afferma inoltre che le sue truppe hanno conquistato 4 nuovi insediamenti in 3 diverse regioni ucraine.
1: Resta alta l'allerta incendi su tutto il territorio europeo nel pieno della quarta ondata di caldo. Prosegue da ieri la lotta contro le fiamme in Grecia. Sull'isola di Creta circa 8.000 persone sono state evacuate durante la notte a causa degli incendi, mentre un comune è stato dichiarato in stato di emergenza. 3 vigili del fuoco che hanno perso la vita. L'emergenza continua anche in Turchia, dove preoccupano soprattutto i roghi nelle aree turistiche di Antalya e Fethiye. Un nuovo fronte si è invece aperto anche nel Regno Unito. Un vasto incendio è divampato non lontano dalla centrale nucleare di Suffolk. La situazione appare invece più stabile in Spagna e Francia. In Spagna il premier Pedro Sanchez ha annunciato la fine dell'emergenza legata agli incendi, mentre in Francia l'incendio nella provincia della Gironda sembra al momento più stabile.
0: Le condizioni di siccità del bacino del Po peggiorano, il livello di severità idrica diventa alto, è l'esito della riunione di oggi dell'Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici, coordinato dall'autorità di bacino. L'allarme quindi si alza per l'intero bacino padano, in particolare per le forniture di acqua potabile. Al momento oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia hanno criticità negli approvvigionamenti e molti di questi già da diversi giorni si fa ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire i serbatoi degli acquedotti e garantire continuità di servizio alle popolazioni. 15:34 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Ci risentiamo alle 17:30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
5: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

Aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
7: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
8: Radio Città Fujiko, 103.1 FM.

0: guerra tra Stati Uniti e Iran. Il Cairo finora non ha attribuito a nessuno la responsabilità dell'attentato che ha colpito una nave cisterna di gas di proprietà statunitense.
1: Il governo esulta per il dato Istat sul PIL, cresciuto dello 0,2%.

0: maxsistemi.it e contattaci. Max Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
1: Cagnara è offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram.
2: Sere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Comincia una nuova puntata di Cagnara, il programma radiofonico più visto al cinema. Anche oggi le voci di Camilla Galli e Alessio Modica, con la regia e la parte tecnica di Filippo Baldini e Michele Dudine, vi guideranno in un viaggio senza precedenti. Il filo conduttore sarà un argomento, ogni settimana diverso, ma sempre scelto male e trattato peggio. Perché Cagnara non è approfondimento, ma approssimazione.

Buongiorno e bentornati a Cagnara. Sulla scia degli eroi omerici che tanto stanno facendo discutere quest'estate, oggi parliamo di ira funesta. Parliamo del fatto che arrabbiarsi fa bene. Parleremo con Cucumiao Bologna per la pillola di cinema delle incazzature di Kirk Douglas sul set di Ulisse, quindi ritorna di nuovo l'epica omerica. Parleremo dell'ira per come viene raccontata nel romanzo Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, della scrittrice Olga Tokarczuk, spero di averlo pronunciato bene, che ha vinto il Nobel per la letteratura nel 2018. Parleremo di Antonio Zechila, che chiaramente è balzato agli onori delle cronache ormai molti anni fa per la celebre lite con Adriano Pappalardo, e proprio Pappalardo sarà il protagonista del momento karaoke, perché la canzone scelta per questa puntata è Ricominciamo. Inoltre, a grande richiesta, tornano le avventure di Lepomen. Questo è tutto quello di cui parleremo durante questa puntata, quindi vi do i miei contatti Instagram, che sono camillagalli1911 e iltumulto.it. Cagnara ha anche una mail, che è cagnaracagnara@gmail.com. Potete riascoltare le puntate di Cagnara sul tumulto.it, la playlist di Cagnara su Spotify, ovviamente alla voce Cagnara. La mia parte tecnica, nella persona dell'insostituibile Michelone Dudine, mi fa segno di là dal vetro che tutto è pronto, possiamo cominciare, quindi diamo inizio a questa puntata di Cagnara sull'ira funesta. Sì.

0: Oggi parliamo di ira e vi diamo il lascia passare per arrabbiarvi, perché arrabbiarsi fa bene a quanto pare. Secondo un'indagine del National Institute of Health, quindi un istituto americano, le persone che interiorizzano la propria rabbia invece di sfogarla hanno maggiori probabilità di soffrire di arteriosclerosi e di pressione alta. Qual è il meccanismo alla base di tutto ciò? Perché quando si è arrabbiati e non ci si sfoga, aumentano gli ormoni dello stress che fanno alzare la pressione e danneggiano quindi le arterie. Ci si può arrabbiare anche sul lavoro, questa è un'ottima notizia. Secondo uno studio svedese, gli uomini che sul lavoro nascondono il proprio malcontento, il proprio risentimento, hanno fino a 5 volte più probabilità che gli venga un infarto rispetto a chi invece lo esterna serenamente. Fa bene incazzarsi, arrabbiarsi anche a casa. Uno studio pubblicato dal Journal of Family Communication dice che se marito e moglie non sfogano la propria rabbia, entro 17 anni uno dei due avrà il doppio delle probabilità di morire dell'altro. Forse per mano proprio dell'altro coniuge. Va bene, anzi va molto bene, arrabbiarsi anche durante le contrattazioni. Una ricerca condotta dall'Università di Berkeley ha dimostrato che chi durante una contrattazione di qualsiasi genere non ha paura di lasciar trasparire la propria irritazione ottiene di fatto sconti maggiori. Quindi, se non bastano i motivi di salute, se non basta ambire alla longevità, almeno per un buono sconto, incazzatevi tranquillamente.
1: Portami via d'acqua con te, potrà sembrarti prematuro.

0: Cagnara, Leading Voices, Camilla Galli e Alessio Modica. Parte tecnica e regia, Michele Dudine DJ.
1: Potevamo mai parlare di Ira Funesta senza parlare di Antonio Zechila? Ovviamente no. Antonio Zechila nasce nel 1964 ad Atrani, che nonostante questo viene dichiarata patrimonio UNESCO. Il padre di Antonio Zechila è un venditore ambulante di biancheria intima, dettaglio che influenzerà profondamente il percorso artistico di Antonio. Dopo una breve esperienza come attore di fotoromanzi, carriera alla quale deve rinunciare per il forte accento campano, Zechila abbandona ben presto gli studi di medicina e chirurgia ai quali si era avvicinato a causa di un errore del navigatore satellitare mentre cercava di raggiungere gli studi di Rete Italia per fare la comparsa nel telefilm College. La sua interpretazione di Giulio Carta nell'episodio Il Bellimbusto attira l'attenzione di Franco Zeffirelli, che lo vuole nel suo allestimento di Sei personaggi in cerca di autore. Tra i due nasce una forte intesa artistica che verrà abbissata, solo anni dopo, da quella tra Lele Mora e Alessandro Capone. Nel 2002 e nel 2011 Antonio Zechila recita nella soap opera 100 vetrine interpretando due personaggi diversi, ma nessuno sembra farci caso. Dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, Zechila viene invitato a Domenica Inn per un pacato confronto con un concorrente rivale, Adriano Pappalardo. A microfoni spenti, Pappalardo avrebbe biasimato il carattere ambizioso e arrivista di Zechila, sostenendo che pur di ottenere fama e successo, Zechila sarebbe stato disposto a praticare atti di sodomia con la propria madre. Malignità alla quale Antonio Zechila reagisce con più che giustificato sdegno, poiché, come è noto, il maschio italiano di solito ha con la propria madre rapporti esclusivamente vaginali. Oggi Antonio Zechila sta conoscendo una nuova popolarità grazie ai social, dove ogni giorno ridefinisce il concetto di imbarazzo per interposta persona o, come dicono in provincia di Salerno, cringe.

Parliamo adesso di Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, è il titolo del romanzo di Olga Tokarczuk, premio Nobel per la letteratura nel 2018, probabilmente è il romanzo che anche l'ha fatta conoscere al grande pubblico. Il libro è stato pubblicato in Italia da Bompiani e il titolo, quindi Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, è un verso del poeta William Blake, che è una delle passioni della protagonista. La protagonista si intitola Janina Duzieco, è un'anziana ex ingegnera, insegnante d'inglese e appassionata di astrologia e appunto delle poesie di William Blake. Janina vive in un villaggio isolato su un altopiano polacco, al confine con la Repubblica Ceca, e durante l'inverno si occupa di gestire e di mantenere le case di chi va a svernare altrove, appunto dato il clima molto molto rigido e l'ambiente molto difficile, molto selvaggio di quelle zone. In un inverno in particolare, alcuni cacciatori locali e alcuni bracconieri vengono trovati morti in circostanze misteriose. Janina, convinta che le istituzioni, quindi la polizia nello specifico, non stia facendo abbastanza per indagare su cosa sta succedendo, inizia una sua indagine personale. Siccome le vittime sono tutte persone che maltrattavano o uccidevano gli animali, Janina si convince e cerca anche di convincere la polizia che siano proprio gli animali selvatici della foresta a vendicarsi dell'essere umano. È un romanzo nel quale si parla molto di natura, la protagonista è per certi versi sorprendente, mi sono imbattuta leggendolo in alcuni passaggi in cui viene glorificata l'ira, e l'ho trovato un particolare molto molto interessante che ha dato anche un po' lo spunto a questa puntata, quindi vi leggo alcuni passaggi di Guida il tuo carro sulle ossa dei morti di Olga Tokarczuk. L'ira fa sì che la mente si faccia chiara e acuta, ci fa vedere di più, si appropria delle altre emozioni e domina il corpo. Non c'è dubbio che dall'ira discenda ogni saggezza, poiché l'ira è in grado di oltrepassare ogni confine. Non sapevo ancora che cosa avrei fatto. A volte, quando l'uomo sperimenta l'ira, tutto sembra ovvio e semplice. L'ira riporta l'ordine, mostra il mondo in una sintesi adamantina. Con l'ira ritorna anche il dono della chiarezza di visione, difficile da riscontrare negli altri stati emozionali. In the morning. Allora mi prese l'ira, quella vera, divina, si potrebbe dire. Mi afferrò da dentro con un colpo caldo, mi sentii beata dentro quell'energia. Mi sembrava come se mi avesse sollevata in aria, una piccola grande esplosione nell'universo del mio corpo. Dentro di me ardeva un fuoco, una stella al neutrone. Scattai in avanti e spinsi così forte l'uomo con lo stupido cappello che cadde nella neve assolutamente sorpreso. Con paradossale lentezza mi avvolgeva dai piedi, dalla terra, una strana serenità. Era uno stato che già conoscevo, uno stato di nitidezza, l'ira divina, tremenda, inarrestabile. Mi sentivo prudere le gambe, un fuoco venuto da chissà dove fluiva nel sangue e questo scorreva veloce, portava quel fuoco al cervello e adesso il cervello ardeva luminoso e i polpastrelli si riempivano di fuoco, anche il viso, e sembrava che un'aura luminosa mi avvolgesse tutto il corpo e mi sollevasse lievemente in alto, mi staccasse da terra. In the morning.

0: Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram. Torna fra 30 secondi.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
0: State ascoltando Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_ Bologna su Instagram.

Come promesso, tornano le avventure di Lepomen. Oggi abbiamo Lepomen vs Hulk. Lepomen sta lucidando il ring light per prepararsi alla sua prossima diretta Instagram quando irrompe nel suo studio un trafelatissimo Matt Santorini, gran coppiere del campionato di freccette e presidente dell'ANALE, Associazione Nazionale Lacrosse Estremo, che porta una ferale notizia. Secondo alcune voci, la popolarità di Lepomen presso gli abitanti della città più progressista d'Europa è in caduta libera. Lepomen, pronto a tutto pur di regnare incontrastato nei cuori dei suoi concittadini, avvia senza indugio il protocollo ciccone. Come nel 2003 agli MTV Video Music Awards, Madonna limonò sul palco con Britney Spears per rimediare al flop dell'album American Life, Lepomen, dopo un ammirevole bagno di umiltà, riconosce di non essere la reginetta del pop e propone di chiamare al suo fianco Bruce Banner, alias Hulk. Matt Santorini tenta di mettere in guardia Lepomen sui rischi di questa operazione. È risaputo che Bruce Banner ha un problema di gestione della rabbia e convocarlo in un momento tanto delicato potrebbe avere conseguenze disastrose per la città più progressista d'Europa, ma Lepomen decide di attuare ugualmente il suo piano. Quanto tempo impiegherà Hulk a radere al suolo il centro della città più progressista d'Europa? Basterà la raccolta fondi più carina dell'Instagram a ripagare i danni provocati dall'amico di Lepomen? E riuscirà Matt Santorini a rappresentare l'ANALE alle Olimpiadi del 2028?

Ben ritrovati amici e amiche di Cagnara a Qualcuno Volò sul Nido del Cucumiau. Oggi ci immergiamo nella storia del grande cinema d'epoca per raccontare retroscena di un colossal memorabile, Ulisse, pellicola del 1954 che inaugurò ufficialmente la fortunata stagione della Hollywood sul Tevere. Al centro della produzione c'era un incontro ravvicinato tra la mentalità rigida dei grandi studi americani e l'inventiva dei produttori italiani, Dino De Laurentiis e Carlo Ponti. Per avere la star Kirk Douglas nel ruolo del protagonista, i due produttori dovettero superare un ostacolo non da poco. La mancanza di liquidità, insomma, di denaro, per coprire interamente il monumentale cachet dell'attore. Trovarono dunque un accordo offrendogli una percentuale sui futuri profitti del film e i diritti di distribuzione per il mercato americano. Tuttavia, attraverso un'abile gestione contabile, che andò a gonfiare un po' le spese di produzione ufficiali, i margini di guadagno di Douglas si ridussero drasticamente. Una volta scoperto questo, come dire, piccolo inghippo, l'attore pretese e ottenne il controllo assoluto sul montaggio finale nella versione statunitense, distribuita poi dalla Paramount. Le differenze tra i due mondi emersero chiaramente anche sul set. Douglas, abituato alla presa diretta del suono tipica di Hollywood, si trovò a lavorare con il sistema cinematografico dell'epoca, basato interamente sul doppiaggio in post-produzione. Mentre l'attore americano recitava i suoi dialoghi in lingua inglese, con enfasi drammatica, le comparse e gli attori secondari italiani gli rispondevano recitando cose a caso, spesso numeri in sequenza, perché era un espediente tecnico comune per garantire il corretto movimento labiale a tempo, in attesa che i doppiatori poi sostituissero le voci in studio. Una discrepanza metodologica che mise a dura prova la pazienza dell'attore americano. Dietro la macchina da presa, inoltre, la gestione artistica non fu semplice. Sebbene la regia fosse firmata da Mario Camerini, Kirk Douglas cercò costantemente di imporre la propria visione delle scene, costringendo De Laurentiis a frequenti mediazioni per evitare che il regista abbandonasse il set. Una produzione complessa che, nonostante i contrasti, si tradusse in un successo commerciale straordinario, posizionandosi ancora oggi all'ottavo posto assoluto nella classifica dei film con più biglietti venduti nella storia del cinema italiano.

0: assunsi mio padre Max per mantenere l'ordine. Un giustiziere. Una Gestapo privata della Stratton. Lo chiamavamo Mad Max perché gli saltava subito la mosca al naso. Dava in escandescenze anche per una cosa innocua come lo squillo del telefono.
1: Ma chi cazzo è? Chi ha la faccia tosta di chiamarmi a casa il martedì sera? Maledizione!
2: Ti perdi il mezzo!
1: No, per favore, ci manchi solo tu! Aspetto tutta la settimana per vedere quel cazzo di giustiziere a New York e questi stronzi!
3: Pronto?
0: Ma appena tirava su il telefono...
3: Jean, come stai, carissimo?
0: Ostentava grande calma e un'eleganza impeccabile.
3: Bene, Jean, sarebbe fantastico! Ciao!
0: Era assolutamente incredibile!
1: Brutto cazzone ritardato!
0: Riagganciava e ridiventava il solito Mad Max di sempre.
1: Porca troia!
3: Forza, no, dimmi che è successo, che è successo?
2: Beh, lui ha scoperto che era la sorella della madre.
3: Lui chi? Chi? Dimmi,
2: il
3: lui chi?
2: Il protagonista, lo sai, okay. Chi è il protagonista?
3: Il protagonista?
2: Era la sorella di sua madre.
3: La sorella della madre?

0: Miki Michele Dudine DJ, state ascoltando Cagnara, condotto da Camilla Galli e Alessio Modica, parte tecnica Michele Dudine DJ.
1: Siamo arrivati infine al momento karaoke, oggi ci sfoghiamo sul serio perché la canzone in questione è Ricominciamo di Adriano Pappalardo. Adriano Pappalardo nasce in provincia di Lecce il 26 marzo 1945. Ha avuto in tutta la vita una sola compagna, Lisa Giovagnoli, che è diventata sua moglie nel 2010. Da Lisa Giovagnoli ha avuto un figlio, Laerte. Laerte Pappalardo ha seguito le orme del padre, non tanto per una questione musicale o recitativa, ma perché ha partecipato anche lui all'Isola dei Famosi, e tra l'altro Laerte Pappalardo si è sposato con Selvaggia Lucarelli nel 2004 e nel 2005 hanno avuto un figlio, Leon, per poi separarsi nel 2007. Pappalardo è anche attore, ha recitato in A Tu per Tu, in Rimini Rimini, Rimini Rimini un anno dopo e anche in La Piovra 4 e Classe di Ferro. Dopo il debutto all'inizio degli anni 70 come cantante, seguono 4 anni di insuccessi. Pappalardo è sfiduciato, sta per abbandonare quasi forse la carriera musicale, quando nel 1979 riconquista le luci della ribalta proprio con il brano Ricominciamo, prodotto da Celso Valli.
2: E lasciami gridare, lasciami sfogare,

0: Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata irosa di Cagnara. Vi ricordo che parlavamo di Ira Funesta, quindi abbiamo cantato, adesso ricominciamo, di Adriano Pappalardo, abbiamo parlato di Antonio Zechila, della sua bio, abbiamo parlato del fatto che arrabbiarsi fa bene, abbiamo letto qualche brano dal romanzo Guida il tuo carro sulle ossa dei morti di Olga Tokarczuk. Abbiamo avuto di nuovo le avventure di Lepomen, in questo caso Lepomen contro Hulk. Ringrazio anche con l'occasione l'associazione Cucumiao Bologna, che ci regala ogni settimana una perla a tema cinema, e abbiamo trasmesso il film misterioso. Il titolo del film misterioso lo trovate sulla pagina del Tumulto, dove carico le puntate già andate in onda di Cagnara, quindi vi ricordo di andare su www.iltumulto.it. Su Instagram mi trovate come Camilla Galli 1911 e anche alla pagina Instagram del Tumulto. Cagnara ha anche una mail, che è cagnara@gmail.com, e la playlist di Cagnara, che comprende tutte le canzoni che sono state mandate in onda dall'inizio della trasmissione, si trova su Spotify, ovviamente intitolata Cagnara. Io ringrazio la mia parte tecnica, il mio adorato, amato Michelone Dudine, ringrazio voi per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cagnara.
1: Sere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Siamo giunti al termine anche di questa puntata. Grazie per essere stati con noi. La squadra di Cagnara vi dà appuntamento alla prossima settimana. Forse.

Cagnara è stata offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_Bologna su Instagram.

0: Tarri.
1: Eccoci, bentornati, benvenuti. Social Group, puntata numero 163. Metto lì subito il titolo, visto che siamo partiti già con questo ritmo, questo groove. La puntata si chiama Me Gusta Dance Soul. Me gusta dancehall, cioè ci piace la dancehall, non piace solo a me, io questo lo so molto bene, piace anche a questo soggetto che ho qui a fianco, che si chiama DJ Mista.
2: Ben ritrovato,
1: eccoci.
2: Amici di Rete 8 e di 7 Gold, abbiamo iniziato subito dandoci sotto un bel po'.
1: Parecchio.
2: La dancehall veramente, come tu sai, Elvi, sì, è da club, da quando non c'è più, lo devo dire, ahimè, un certo tipo di pop da club,
1: sì,
2: la dancehall è rimasto il genere che io preferisco.
1: Sta sbaragliando.
2: In assoluto. Sì. E veramente abbiamo iniziato proprio col botto, con una carica, ambientazione da paura, sì. Si capiva, quello sembra, questo era un bario buttato là in Colombia, sì, poteva essere in Colombia.
1: Esatto, poteva essere anche in Brasile, non lo sappiamo.
2: Anche in Brasile.
1: Però quello che appunto è l'immaginario della dancehall è sicuramente luoghi caldi,
2: sì,
1: vicini al Caribe o comunque al centro Sud America, la Giamaica ovviamente è la terra natia,
2: certo,
1: insomma, per cui, come facciamo tutti gli anni, cerchiamo di impostare l'ultima puntata di stagione, come
2: sì,
1: quella
2: questa
1: di oggi, con uno stile che sia adatto al verano, insomma, al summertime.
2: E voglio già introdurre un elemento,
1: sì,
2: anche se è proprio inizio puntata,
1: yeah,
2: in realtà poi mi ricollego con il titolo, Me Gusta Dancehall,
1: sì,
2: cioè mescolare l'idioma spagnolo con quello, in questo caso inglese, giamaicano, ma comunque
1: sì,
2: inglese, non è un caso, perché
1: no,
2: questa canzone in particolare di Kibba, con Ryan Castro, per esempio, che
1: sì,
2: canta in spagnolo, è dancehall, ma viene definito, poi c'era anche Sean Paul, ovviamente,
1: sì,
2: viene definito comunque sciatta latino, e cioè si parte, come spesso è successo,
1: sì,
2: dalla Giamaica, e poi lo si va a prendere, lo si mutua, lo si modifica, lo si integra con quello che sono le tendenze del momento. E tutti,
1: proprio così.
2: E tutti sappiamo quanto la lingua ispanica nel reggaeton, non solo, stia assolutamente condizionando il panorama musicale mondiale ormai da,
1: sì,
2: ormai da un po' di anni.
1: Ormai più genericamente nell'urban latino.
2: Nell'urban latino,
1: quello,
2: esattamente.
1: Quello che ha fatto Bad Bunny con le ultime esibizioni,
2: certo,
1: e con le ultime produzioni, prendendo dentro anche la musica latina e rimescolandola, appunto, la musica quella tradizionale,
2: certo,
1: nell'urban latino. Faceva piacere parlare di questo genere, perché noi amiamo molto la Giamaica, tutto il mondo giamaicano,
2: certo,
1: sia quello più tradizionale ma anche quello più moderno, e la dancehall nasce dalla digitalizzazione proprio della reggae music, cioè è il momento in cui si cominciano a usare soprattutto i synth, le batterie elettroniche, cioè si passa dalla band, dal suonato, a qualcosa di digitale.
2: Anche perché un breve chiarimento e poi tu continuerai nell'argomentazione,
1: yeah,
2: cioè adesso abbiamo visto dei brani che sono assolutamente attuali, e questa variante che stiamo ascoltando dello shatta, come detto anche proprio nella canzone,
1: sì,
2: è veramente un genere che sta prendendo piede negli ultimi anni. Comunque la dancehall non è nata 2 anni
1: no,
2: fa. Cioè, la dancehall stiamo parlando degli anni 90, insomma,
1: sì,
2: inizia,
1: sì,
2: ad avere anche lei un po' di anni alle spalle.
1: Però un po' quella che ha dominato gli anni 90, poi nasce ancora prima. Adesso ci arriviamo. Allora, rimanendo in Italia,
2: sì,
1: chi ne ha fatto un cavallo di battaglia, mm-hmm, proprio della dancehall, soprattutto in questo periodo, anche se,
2: sì,
1: avevano già sperimentato diversi generi, sempre del mondo jamaican e della reggae music, sono Inna Cantina. Da Roma sono loro, Inna Cantina. Eccoli qua, due ragazzacci che in questo momento, insomma, hanno guadagnato i riflettori.
2: I riflettori, perché, come,
1: perché?
2: Come si dice, l'hanno indovinata. A sto giro tocca loro, quest'estate l'hanno indovinata loro.
1: Allora, c'è un brano top che adesso andiamo ad ascoltare, e come cita una loro scheda press, sono portatori sani di un messaggio d'amore. Cioè, loro ci tengono a far capire che il messaggio centrale è quello.
2: Oltretutto, la loro provenienza,
1: sì,
2: visto che si parlava di Salento, dopo torneremo in Salento,
1: sì,
2: in realtà loro sono di Roma.
1: Romani.
2: Quindi questo tipo di genere associato a Roma non è una cosa così, perché noi lo sappiamo, quando si parla di Roma nell'urban c'è una storia collegata con il rap molto importante.
1: Molto importante. Però, per esempio, un loro grande amico che si chiama Brusco,
2: certo,
1: è un altro,
2: certo,
1: della dancehall italiana, viene da Roma, e proprio pochi giorni fa dichiarava: ma noi, da un certo punto di vista, con la dancehall magari facciamo lo stesso numero di streaming di altri artisti decisamente più pop, diciamo,
2: sì.
1: Però allo stesso tempo in un certo tipo di circuito radiofonico e di visione, insomma, nazionale, fatichiamo ad entrarci.
2: Assolutamente.
1: Però questa canzone che si chiama Badadan, mm-hmm. Ecco, questa Badadan invece ha, come dire, sollevato il capo dal mucchio, si è tirata fuori e forse aiuterà davvero a dare una visione alla dancehall italiana importante.
2: E chissà per esempio anche se nel nostro piccolo, suggerendola noi all'interno di un programma, sì, delle nostre emittenti, quindi di Rete 8 e poi di 7 Gol, chissà che non entri, per esempio, ammesso che non lo sia già, sì, in rotazione nella loro programmazione musicale.
1: Vediamo, sarebbe bello, noi ne saremo felici. Badadan in la cantina, Socio che Gru.

0: bad.
1: Ecco, non ci vedete mai in bad vibes.
2: In bad vibes. Sono un po' confuso, Elvi, sì, perché sentivo questa voce che proveniva dalle grotte, sembra, sì, non c'è, dalla cantina, da, sì, delle grotte.
1: Da una cantina.
2: Da una cantina, ma da un posto sottoterra, però stavo cercando, non so, un nero con il rasta, con la vena che gli scoppiava
1: e
2: nella
1: gola. Invece c'è un altone romano,
2: c'è un altone con tutto, con quei riccioli, con una voce veramente sorprendente.
1: Veramente sorprendente. Ecco, un'altra delle... c'è sempre la regia, c'è la redazione che mette dei sottolineati. C'era, sì, un altro brano che si chiama Mahatma Gandhi con Sun Tzu System, perché poi arriviamo ai Sud,
2: sì,
1: tra poco,
2: certo,
1: che volevamo invitarvi ad ascoltare, oltre a questo Badadang che in questo momento sta dominando un po' la scena. Ecco, come tutti gli stili che nascono dalla, diciamo così, da un'altra parte del mondo,
2: sì,
1: ovviamente hanno dei precursori,
2: certo,
1: hanno quelli che anche tu molte volte chiami gli originators.
2: Gli originators,
1: certo. Ecco, allora c'è un personaggio, mm-hmm, tra quelli più importanti degli ultimi 20 anni, che nonostante abbia passato diversi anni in carcere per tutta una serie,
2: certo,
1: di faccende, non ha perso l'attitudine da dancehall ruler, cioè da quello che comanda la dancehall. Lo vediamo e poi lo commentiamo a Suchek & Groove.

0: Eh sì.
1: Questo
0: Vibes Cartel.
1: È una considerazione che facevamo nel fuori onda. Sì. È chiaro che quando entrano alcuni di questi personaggi che ci sono nati in sta roba, la fanno tipo da 30 anni almeno, ma anche più, è chiaro che tu proprio lo senti, sì. Questa, come dici giustamente tu, la cavalcano perfettamente.
0: Il flow dei nati in Giamaica, soprattutto i personaggi come Vice Carter, che veramente domina la scena da tanto tempo, e qui era con la sua round and round, come direbbero loro, e insomma questi personaggi con questa musica dagli anni 90 in poi, come dici tu, fanno ballare il mondo, ma la faccenda comincia molto prima, perché si comincia a parlare di dancehall alla fine degli anni 70 e quella evoluzione arriva fino agli anni 80, quando nascono i rhythm, cioè gli strumentali o suonati oggi digitali, molti digitali, su cui poi molti cantanti diversi si cimentavano,
1: cioè tu usciva una canzone, magari aveva anche un certo tipo di successo, poi prendevano il rhythm e su quello facevano N versioni.
0: Proprio così, e in quegli anni, inizio anni 80, nasce il toasting, cioè questo stile parlato che poi porterà al ragamuffin, insomma diciamo un po' sempre legato, anche perché adesso dovremmo aprire una pagina sempre legata al rap, perché la base è sempre un po' giamaicana, che è stata portata là, ma ne abbiamo già parlato più volte. Nei primi anni 80 svetta King Yellow Man, di cui abbiamo una bella foto intensa, che ecco così si presentava sempre in maniera molto molto robusta, e con l'album dell'83, senti questo titolo simpatico, Zungu Zungu Zungu Zeng, hit totale di quegli anni. Insomma, praticamente traccia il percorso, primo a firmare come DJ reggae, perché ai tempi si diceva DJ, il cantante che usava quel tipo di stile, un contratto con la major CBS, lo seguiranno a ruota, ne avevamo già parlato mentre preparavamo la puntata, personaggi come Shabba Ranks, Buju Banton, Bounty Killer, e quello che si è sempre definito King of the Soul, Beanie Man,
1: è vero,
0: tra i minori,
1: coloratissimo,
0: ma con delle gran virgolette. Io ho sempre amato questo personaggio, mi fa la redazione un grande regalo a farvi vedere questo artista che per me proprio negli anni 90 ha significato molto. Lo vediamo a Sosa che Groove.

0: Cutty Ranks. Loro viaggiano alla grande.
1: Sì,
0: Come viaggiano alla grande anche i nostri sponsor, che fino all'ultima settimana di programmazione
1: non ci hanno abbandonato, sono ancora qua.
0: Grande commercio.
1: Car World Service.
0: E poi
1: che abbiamo anche Pasticcera La Repubblica. E poi abbiamo sempre il mondo delle macchine, Car Wars sito. Oltretutto, questo genere che stiamo, mentre la regia indugio
0: certamente per il secondo giro
1: sponsor, questo genere è un genere running, cioè è un genere che corre
0: parecchio.
1: È un genere che ha parecchia energia, così come gran parte degli sponsor che ci sostengono.
0: Chiudiamo qua con, abbiamo detto, Terror Fabulous, con questa action. Noi torneremo in action da settembre, state pronti, non mancheremo, raccoglieremo le energie nel mese di agosto e magari già qualche idea nuova. Quindi vi saluta DJ Mista,
1: il nostro EV,
0: ci vediamo presto, Soce che Groove, non fate mancare il Groove, mai, soprattutto nel mese d'agosto, quando andate in vacanza, fatelo sempre con grande Groove. Ciao.

0: drone colpisce una nave cisterna statunitense nel porto di Damietta, ma nessuno rivendica l'attacco. Houthi iraniani accusano Israele di depistaggio. Il Pentagono prepara un nuovo piano di guerra, potrebbe durare fino a 2 settimane. Spin Time, l'edificio occupato a Roma a scopo abitativo da decine di famiglie, è stato messo sotto sequestro giudiziario dopo l'incendio di questa mattina. Gli occupanti: non ci muoviamo. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19.30. L'Europa avverte il governo Meloni: il progetto sul riconoscimento facciale, così come è stato scritto a Roma, non va bene. Un uso così ampio, senza le necessarie garanzie, fa deragliare il senso del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e lo avvicina a una sorta di grande fratello in mano alle forze di polizia. In Parlamento oggi c'è stata una frenata della maggioranza, Forza Italia sembra avere dubbi, soprattutto un botta e risposta tra Roma e Bruxelles, perché Palazzo Chigi conferma di voler andare avanti.
1: L'avvertimento della Commissione europea a Roma sull'uso del riconoscimento facciale negli spazi pubblici arriva in modo diplomatico ma fermo. L'esecutivo UE non parla del caso specifico italiano, ma sono chiare le ripercussioni, perché se la finalità del regolamento UE sull'intelligenza artificiale è quella di trovare un bilanciamento tra privacy dei cittadini ed emergenze di sicurezza pubblica, l'interpretazione del governo Meloni rischia di far rientrare dalla finestra gli usi vietati dalle nuove norme europee. Il regolamento approvato nel 2024 vieta l'identificazione biometrica remota negli spazi pubblici come strumento di contrasto alla criminalità, ma gli stati membri possono introdurre eccezioni e dunque tutta la partita si gioca su quanto queste deroghe possano essere interpretate in maniera ampia. Per esempio, il decreto italiano sembra spingersi troppo oltre con la procedura d'urgenza per l'attivazione del riconoscimento facciale in tempo reale. Di regola questo è previsto per un campo di casi eccezionalissimi, come la prevenzione di un imminente attentato terroristico o la ricerca di persone scomparse, e soprattutto con l'autorizzazione anticipata dell'autorità giudiziaria. La definizione di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica e l'approvazione da parte del procuratore sembrano invece ribaltare tutto l'impianto garantista del regolamento. O ancora, l'utilizzo a posteriori del riconoscimento facciale può avvenire solo per la ricerca mirata di persone condannate o sospettate di aver commesso un reato grave e con l'autorizzazione per l'uso circoscritto entro 7 giorni. Una regola che sembra escludere la proposta italiana di raccogliere in anticipo i dati biometrici di tutti, nel caso poi emergesse un'esigenza investigativa specifica. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Un richiamo alla politica, il passaggio più forte del discorso di Mattarella, che ha incontrato al Quirinale i giornalisti nella cerimonia del ventaglio, il tradizionale incontro prima della pausa estiva. Da Roma, Anna Bredice.
2: Ormai i partiti sono entrati in una logica di campagna elettorale, lo osserva anche il capo dello Stato, a cui però questo clima non piace, così come oggi ha spiegato, senza citare i protagonisti, ma in maniera molto chiara, quanto sia stato per lui inaccettabile ciò che il governo ha fatto sulla richiesta di grazia a Roggero, con un tentativo molto chiaro di tirare per la giacchetta lo stesso capo dello Stato e metterlo in difficoltà. Spiega oggi ciò che dovrebbe aver detto tra le mura del Quirinale a Nordio, che su spinta di Meloni aveva attivato la richiesta di grazia all'uomo che ha ucciso i 2 rapinatori. In una società che deve rassicurare i cittadini si deve rispettare la legge e le regole comuni. Se invece si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Quindi un concetto forte detto da Mattarella, nel caso specifico nessuna grazia immediata se non seguendo l'iter normale. Interviene sulle dinamiche del dialogo politico attraversato, dice Mattarella, da una inopportuna aggressività verbale, spesso in motivata. Non è il momento di votare, sembra dire Mattarella, che ancora, vista la Costituzione, il compito di sciogliere lui le Camere, eppure riscontra che ci sono tensioni elettorali piuttosto intempestive che tolgono l'attenzione dai problemi veri. Insomma, sembra osservare ciò che sta accadendo, un dibattito solo sulla legge elettorale, uno scontro e un'aggressività alimentata anche dalla competizione a destra data da Vannacci. E poi Mattarella parla anche degli scontri avvenuti in Val di Susa, subito condannati con una sua nota: la violenza è un virus letale per la democrazia, chi la pratica e la giustifica aggredisce la Costituzione, dice, ma sembra anche dare un consiglio: ci si rifiuta di capire le ragioni, non c'è bisogno di condividerle ma almeno di ascoltarle. E invece, ma questo il capo dello Stato non lo dice, perché le leggi lui le firma e semmai le rimanda in Parlamento, il governo non solo non ascolta le piazze ma le reprime con continui decreti repressivi. Linea allo studio.
0: Il governo esulta per il dato Istat sul PIL, cresciuto dello 0,2% nel secondo trimestre, oltre le previsioni, dato però in chiaroscuro, la crescita italiana resta a metà di quella dell'Eurozona ed è sostenuta dai servizi, mentre continua a calare il peso di agricoltura e industria. Anche i dati sul lavoro riflettono una fase stagnante, a giugno si conferma la frenata della crescita dell'occupazione, dovuta a un calo dei dipendenti a tempo indeterminato e la crescita di quelli a tempo determinato. Gli esteri: in Ucraina l'ultima ondata di attacchi aerei russi ha fatto scattare l'allarme aereo nella vicina Polonia. Su Kiev e altre città del paese l'aviazione russa ha lanciato nella notte quasi 300 ordigni. Un missile però ha sconfinato violando lo spazio aereo polacco, causando un cratere vicino al confine tra i due paesi. da Varsavia e Bruxelles, ci sono state reazioni indignate. La NATO si è schierata al fianco della Polonia, ha attivato le difese aeree terrestri, gli ultimi radar aerei russi hanno causato 8 vittime tra civili ucraini, il numero non è ancora definitivo. Piero Meda è rappresentante paese in Ucraina dell'ONG italiana We World.
3: Nelle ultime 3 settimane la Russia ha iniziato ad attaccare i magazzini, quindi anche noi abbiamo perso un magazzino nella zona di Kharkiv, dove avevamo kit di prima igiene. È stato attaccato un magazzino delle Nazioni Unite, della Croce Rossa, e quindi c'è proprio un attacco diretto contro la legge internazionale, un attacco diretto agli aiuti umanitari, oltre che una perdita economica notevole, perché si parla di milioni e milioni di dollari, di euro, di materiali che erano pronti per essere distribuiti, soprattutto per l'inverno che arriverà presto. E il numero di operatori umanitari che vengono uccisi nelle zone di fronte sta aumentando, soprattutto perché sta incrementando l'uso dei droni FPV, quindi i droni piccoli, kamikaze, che si lanciano sulle macchine in movimento. E quindi le macchine delle ONG, come anche la nostra, vengono attaccate e purtroppo uccidendo personale che lavora con noi.
0: Hamas sarebbe vicina a accettare il disarmo, lo sostiene la stampa israeliana, che parla di un accordo con Israele che sarebbe imminente. Fonti vicine al movimento palestinese per ora si limitano a confermare progressi nei colloqui mediati dall'Egitto al Cairo. A Gaza intanto gli attacchi israeliani continuano quotidiani. Solo nelle ultime 12 ore si contano almeno 7 vittime, tra queste 2 bambini. Le organizzazioni umanitarie che operano nella striscia denunciano violenze incessanti contro i civili e chiedono un vero cessate il fuoco. La testimonianza di Randa Massoud, coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere a Gaza.
4: Ogni giorno in tutta la striscia dobbiamo affrontare continui attacchi contro i civili, una violenza incessante e l'assenza di sicurezza e protezione. L'intensificarsi delle violenze e le testimonianze del personale medico confermano ciò che continuiamo a ripetere da tempo. Questo non è un cessate il fuoco, non gli somiglia nemmeno lontanamente. Questa settimana abbiamo soccorso un uomo in condizioni così gravi che abbiamo dovuto subito amputargli 3 arti. Ha inoltre perso la vista da un occhio e poiché anche l'altro ha subito un trauma importante, probabilmente resterà cieco per il resto della sua vita. E ci sono molti casi altrettanto gravi. Si tratta di un livello di violenza che mette a dura prova equip mediche già stremate e un sistema sanitario vicino al collasso. Tutto questo avviene in un contesto di disponibilità molto limitata di forniture mediche, di materiali, di farmaci e di attrezzature sanitarie. E tutto questo non si ferma, non sembra destinato a fermarsi nel prossimo futuro. Per questo è necessario continuare a chiedere con sempre maggiore forza un vero cessate il fuoco a Gaza.
5: We need to advocate more and more for a true ceasefire in Gaza.
0: Golfo Persico, 3 militari sono rimasti uccisi nel nord-ovest dell'Iran a causa degli ultimi raid aerei statunitensi, lo ha annunciato Teheran in una nota in cui a sua volta rivendica attacchi su Kuwait e Giordania. Intanto, mentre il Pentagono prepara un nuovo piano di bombardamenti sulle infrastrutture energetiche dell'Iran, l'attacco che oggi ha colpito per la prima volta l'Egitto fa temere un ulteriore allargamento del conflitto. Michele Migone.
6: Donald Trump sarebbe esasperato per l'Iran. In una recente riunione avrebbe sbottato contro i suoi consiglieri civili e militari incapaci di fornirgli una soluzione che gli permette di uscire in modo positivo dallo stallo in cui si trova. Le opzioni a sua disposizione sono poche e rischiano di essere tutte inefficaci o dal prezzo politico troppo alto. Il Pentagono gli avrebbe presentato un piano di guerra per una campagna aerea molto intensa di un paio di settimane. Non si sa cosa contenga nei particolari, ma è probabile che preveda raid contro le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scopo sarebbe mettere in ginocchio il regime e convincerlo a più miti consigli. Trump non avrebbe ancora deciso cosa fare. Anche questa carta infatti rischia di non essere risolutiva, anzi scatenerebbe la ritorsione di Teheran con bombardamenti contro le strutture petrolifere dei paesi del Golfo alleati agli Stati Uniti. Per dissuadere Trump dall'ordinare massicci attacchi, per fiaccare la sua volontà, per fargli accettare il controllo iraniano dello stretto di Hormuz, l'ala dura del regime, quella guidata dal generale Hamad Wahidi, il capo dei Guardiani della Rivoluzione, ha mandato un preciso messaggio. In questo senso si deve interpretare l'attacco a sorpresa delle scorse ore in Giordania. Non è chiaro se anche la fazione più disposta al compromesso, quella che fa capo al presidente Pezeshkian, fosse a conoscenza o d'accordo con l'azione, ma chi decide ora a Teheran sono i Pasdaran. Più oscuro invece l'origine dell'attacco con un drone e 2 navi nel porto egiziano di Damietta. L'Iran e gli Houthi hanno smentito di essere responsabili e hanno accusato Israele di aver creato un depistaggio allo scopo di convincere Trump a tornare alla guerra. Secondo il New York Times invece l'attacco sarebbe stato...

0: palazzo di due piani, dovuta, secondo il sindaco, probabilmente una bombola di gas. Il palazzo ospita negozi e abitazioni, ne è seguito un crollo. Gli ultimi aggiornamenti parlano di 5 feriti gravi accertati e, allo stato attuale, i dispersi che si starebbero cercando da parte dei soccorritori sarebbero almeno 6. Lo sentivate all'inizio del giornale radio, il richiamo di Mattarella sulla Valsusa, dove oggi è stata un'altra giornata di forte tensione e militarizzazione, potrebbe non essere l'ultima. Diverse ordinanze dell'ultima ora della prefettura stanno cercando di impedire la 4 giorni di campeggio Notav iniziata oggi. In zona c'è molta polizia in assetto antisommossa. La nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
1: Braccio di ferro tra prefettura di Torino e movimento Notav in Val di Susa. Nella sola mattinata di oggi il prefetto Donato Cafagna ha firmato 4 ordinanze. Al centro della vicenda c'è il campeggio della Piana. 4 giorni di incontri, assemblee e iniziative organizzati dai comitati della valle. Per la prefettura però l'evento potrebbe favorire proteste anche violente dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Da qui la stretta, vietati i campeggi a Susa e Bussoleno, travisamenti con caschi e passamontagna in 6 comuni della valle. Inoltre è stato vietato l'accesso a piedi in forma organizzata nelle aree vicine ai cantieri dell'alta velocità fino a domenica. Fin dalle prime ore della giornata, camionette e reparti mobili della polizia hanno presidiato le zone interessate, impedendo l'accesso alle aree destinate all'accampamento. Il movimento Notav ha quindi deciso di spostarsi nella piazza di Susa e successivamente a Venaus, annunciando l'intenzione di confermare il programma delle iniziative. Ma anche qui è arrivata un'ulteriore ordinanza che ha vietato il campeggio. I manifestanti hanno così trasformato l'accampamento in un presidio permanente. La prefettura di Torino fa le veci della politica e emette ogni ordinanza, denunciano i Notav. Non è la prima volta che si proclamano zone rosse, continuano, ma per la prima volta che fisicamente viene schierata la celere al di fuori dei presidi per impedire di campeggiare, sostare o muoversi liberamente. Il movimento ha deciso che affronterà giorno per giorno il da farsi.
0: Chiudiamo andando a Roma. Spin Time, una delle più grandi occupazioni italiane, l'edificio occupato a Roma a scopo abitativo da decine di famiglie, è stato messo sotto sequestro giudiziario dopo l'incendio che c'è stato questa mattina. Ancora in corso assemblea degli attivisti. Andiamo in diretta a Roma da Maria D'Amico.
2: Sì, un sequestro giudiziario che non fa paura, anzi rafforza la volontà di tutte e tutte di rimanere in strada per difendere lo Spin Time. Si sono dati appuntamento già questa notte e poi hanno proseguito, sono ancora in Santa Croce in Gerusalemme. Le decine e decine di persone che sono appunto si sono mobilitati dopo quanto è accaduto l'incendio di questa notte. La volontà è quella di salvaguardare un'esperienza di inclusione e solidarietà, rigettando i tentativi della destra di usare l'incendio come come alibi per sgombrare lo Spin Time. L'assemblea, che come dicevi tu si sta concludendo in questo momento, ha ribadito questo, il concetto di difendere lo Spin Time, lo hanno detto 2 assessori del Comune di Roma, lo hanno detto tutti i militanti che sono intervenuti, lo ha detto Don Mattia, che ha detto bisogna rapportarci ai poveri come persone e non come problemi, come vorrebbe appunto qualcuno, pensando agli abitanti dello Spin Time. Rimarranno in strada le famiglie anche questa notte, aspettando una soluzione per domani. Saranno trasferiti in alcune strutture del Comune di Roma i bambini e le persone più fragili. Vi restituisco la linea.
0: Grazie Maria D'Amico in diretta da Roma. Sono le 19:45 minuti, si chiude qui questa edizione del giornale di Popolare Network. Sara Milanese, Valentina Bosoni, Alessandro Principe in redazione, Massimo Alberti in studio. Prossimo appuntamento alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
4: Abbiamo la fortuna di vivere sulle sponde del lago più affascinante del pianeta.
5: Siamo in mezzo al Mediterraneo, fra Venezia e Lampedusa.
4: Dal 5 al 7 ottobre si va a spasso per la laguna, l'isola di San Francesco col suo monastero, Burano e la scala Contarini del Bovolo.
5: Mentre dal 16 al 20 ottobre saremo a Lampedusa, attivisti, migranti e storie incredibili. in viaggio con Radio Popolare sulle geografie umane.
4: C'è tutto sul sito.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Popolare Network.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto con vista mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
4: Buonasera a tutte e a tutti. Buon giovedì dal Comitato di Radio Estensioni, questa sera qui riunito per celebrare questo appuntamento storico. Ammetto di avere ripetuto quasi ogni giovedì che sarebbe stata una puntata speciale, e lo è anche questa sera. E mi sento anche di giurare, spergiurare di avere sempre usato questa formula, perché io ho sempre pensato con grande sincerità che ogni giovedì andava in onda una puntata incredibile di Radio Estensioni. Oggi va in onda l'ultima trasmissione. Da questa settimana in poi ascolterete in questa fascia oraria alcune repliche e da settembre con il nuovo palinsesto Radio Estensioni non ci sarà. Non è un addio, ma è un arrivederci. È un'avventura di 8 anni che è arrivata fino a qui e che oggi vuole rinnovarsi, aprirsi a nuovi orizzonti, appunto dal suo nome, estendersi, raccogliere nuove sfide. Avevo preparato un elenco di ringraziamenti e l'ho perso. Sono abbastanza certo, ad ogni buon conto, di avere ringraziato chi di dovere dal vivo, in ogni occasione. E quindi eccoci qui. Qui comincia l'ultima puntata di Radio Estensioni. Sigla.
5: Radio Estensioni riattivano inconsapevoli propulsioni.
6: Radio Estensioni, coloriamo il mondo.
4: Di nuovo buonasera, questa è Radio Estensioni. Apriamo le danze in questa ultima puntata e prende parola il nostro instancabile Vanvera. A te la parola, Marcello, con il tuo testo dall'emblematico titolo
7: Fat Courage. Raramente chi sta sprofondando ha la fortuna di potersi attaccare a una mano amica. Noi siamo stati fortunati. Adesso tocca far senza. Parafrasando una celebre battuta di Forza Roma, mio vecchio collega di barboneria, pronunciata ad ogni suo esproprio proletario, «Ao, prima c'è stava una bici, mo bike». Mi duole affermare che a Bologna prima c'è stava una radio, mo basta. Vabbè, pazienza, coraggio e luce negli occhi. È il mantra che mi porto dietro da non so quanti anni ormai. E d'altronde non si tratta certo della prima privazione che sono costretto a sopportare nel mio luogo del cuore. A Bologna ho sperimentato la particolare sensazione di essere al verde in una città che è bella solo se ci si può permettere di guardarla come si deve. Ho capito cosa significa contare ogni centesimo, prendere decisioni basandosi sulla possibilità di mangiare oggi o domani, vivere nella costante e latente ansia di non sapere da dove arriverà il prossimo pagamento. L'ho capito perché lo ho vissuto, non perché ne ho letto. Questo mio vissuto, portato in radio, caricato su questo mezzo impareggiabile di puro ascolto diretto, si è rivelato a suo modo illuminante, al pari di quello dei miei compagni. Ha portato arricchimento etico e morale, creato condivisione, e facilitato il comune progredire delle capacità espressive, anche dal punto di vista formale e artistico. Il nostro programma ha reso così visibili tanti lati oscuri, altrimenti invisibili e brutali, con la stessa attenzione precisa e priva di sentimentalismo. Non è stato un programma pieno di pietà per i poveri. La pietà è qualcosa che si prova da lontano. Noi scriviamo dall'interno dell'esperienza, descrivendo cosa significa realmente la povertà, i calcoli quotidiani, la gerarchia della miseria, il fatto che non avere nulla non sia solo una condizione materiale, ma anche psicologica, che cambia il modo in cui ci si vede e il modo in cui gli altri ci vedono. E qui sta la trappola, l'errore fondamentale nel quale incorre la gran parte di noi, da coloro che godono di vantaggi e sicurezze a chi invece si trova perso nel disagio. Dimenticare il fatto incontrovertibile che gli uomini sono tutti uguali, al di là del bene e del male, al di là di tutto. Per non scordarlo mai ci vuole coraggio, quello di Gesù, di Francesco d'Assisi, di Gandhi o Che Guevara, o di colui che quando cade sempre si rialza e ogni giorno affronta la vita rimboccandosi le maniche per sé e per il suo prossimo. Ma il coraggio uno, se non ce l'ha, mica se lo può dare, afferma Don Abbondio in Nome del mondo. Ed è questa bugia di comodo la causa di tutti i mali. Certo, non è facile ascoltarsi davvero. Fa male guardare il proprio ritratto impietoso, tracciare i contorni di un'esistenza sconfortata, rivelare chiaramente una situazione insopportabile e insostenibile. Ancora più arduo è sciogliersi nel fuoco morale di un rinnovato esame di sé, dove mutarsi, strapparsi la maschera e diventare un nuovo io. Figuriamoci poi l'estrema difficoltà riscontrata dagli agiati, dai ricchi, nell'ascoltare, nell'esprimere vicinanza senza pregiudizio e sostegno disinteressato ai fragili, prede di tormenti a loro sconosciuti ed estranei. Cosa ne sai, amico mio, di quell'avvenimento sconvolgente che ha mandato in frantumi la mia vita, quando potenze abissali l'hanno scossa e distrutta, e un pezzo particolarmente curato e amato di esistenza si è staccato da me ed è andato perduto, o della volta in cui ho buttato la mia reputazione insieme col patrimonio e ho dovuto imparare a rinunciare al rispetto di coloro che fino ad allora mi avevano fatto tanto di cappello, o di quell'altra volta nella quale avevo visto crollare la mia famiglia, e di quando era cominciato il mio isolamento e avevo sentito il vuoto pauroso e il silenzio, la mortale soffocazione e solitudine e mancanza di relazioni, questo inferno deserto e vuoto, senza affetto, che anche ora sono costretto ad attraversare, disperato, con il solo conforto della luce di mio figlio. Non saprai mai nulla di me se non mi ascolti, nemmeno se ne è valsa la pena. Noi, in radio, lo sappiamo, pur sovente inascoltati, ci siamo sostenuti, consapevoli che ogni parola ha delle conseguenze, ogni silenzio anche. A ognuno di voi voglio dire le stesse parole sentite rivolgere da un nonno al suo cagnolino ai giardinetti, sovrastato dal molosso ringhiante. Dai, va là, fat courage, il coraggio di continuare a inseguire i propri sogni, cercando di rendergli onore. Ciao, guerrieri senza fine, senza voce e senza paura. Ci vediamo per la strada. È tutto quel che c'è, parola di Vandera.

0: Grazie Marcello, ed ora sale sul podio la nostra valorosa Elena, con il suo pieno di emozioni contagiose. Fazzoletti alla mano.
1: Buona serata Bologna, buona serata bolognesi. Il 25 maggio 2025 è stato il mio primo giorno a Radio Estensioni. Arrivavo da una situazione davvero drammatica quando la mia responsabile Caritas, Angela, mi ha proposto di iniziare questo percorso a Radio Estensioni. Così mi sono detta, perché no?

in questo modo, tutti i giovedì sera, vi ho parlato un po' di me, un po' della mia famiglia, o come la chiamo io, il mio branco. Sono arrivata rotta dentro, con il cuore in frantumi, e ne esco con una scaletta e con il cuore rinato. Non aggiustato, ma rinato, come fa la fenice dalle proprie ceneri. Mi avete dato la possibilità di parlare di me, che non è stato ego, ma medicina, e voi bolognesi, senza saperlo, mi avete ascoltata mentre rimettevo insieme i cocci della mia vita. Mentre sto scrivendo, ora ho il mio branco vicino, o come li chiamo io, i miei aiuto-redattori speciali. Ho Tyson accucciato ai miei piedi, Thalia è sul divano, mentre Bruto, il gatto, è qua sdraiato sul tavolo, vicino al quaderno, che controlla. Dei tre lui è il più critico. Scherzi a parte, siamo in casa col ventilatore a palla, visto il calore di questi ultimi giorni. Ma non divaghiamo. Prima di approdare qua, non sapevo nemmeno se sarei stata capace di mettere in fila parole che prima avevo solo nella pancia, e invece mi escono così spontanei. Innanzitutto voglio ringraziarvi, perché questa esperienza mi ha dato il permesso di sentirmi al centro dell'attenzione senza sentirmi in colpa, perché la mia storia serve a me per guarire, e magari a voi che mi ascoltate, perché mi avete sentita parlare di me, della mia vita, dei miei problemi, ma anche delle mie gioie, dei cani e di tante bellissime cose. Che mi ascoltate da casa, sul divano, con magari il cane accovacciato vicino a voi, e vi può aiutare a sentirvi meno soli. Vi ho parlato del fiume e delle mie emozioni. Bene, io non so i vostri nomi, non so neanche che faccia avete, ma so che ogni giovedì alle 20 eravate lì ad ascoltarmi. Eravate lì ad ascoltare una che vi parlava di cani, di fiume e delle sue emozioni. Primo era Elena, con tanta amarezza nel cuore ed un'esperienza negativa alle spalle. Ora sono Elena con una vita davanti, un microfono e un branco che mi segue. Così Bologna, cara, voglio salutarvi. Non so se poi il progetto Radio Estensioni ricomincerà a settembre, ma io vi prometto, ci sarò. Sarò lì sempre con voi. Voi sarete sempre nel mio cuore. Sono entrata a pezzettini e ne esco intera. Io parlavo e voi mi ascoltavate, intanto le mie ferite guarivano, e spero tanto di aver potuto aiutare altre persone che magari ascoltandovi si sono un po' immedesimate in me, oppure meglio, si sono sentite meno sole. Non so allora se a settembre si ricomincerà e si riaccenderanno i microfoni, ma grazie, grazie, grazie ancora Bologna. Io rimarrò per sempre. Grazie di aver ascoltato Elena, una donna che aveva solo bisogno di raccontarsi. Quindi, se la mia voce stasera trema un po' più del solito, ora sapete il motivo, e che vi devo salutare. Sapete cosa mi è venuto in mente? Mi è venuto in mente Jack Frusciante, è uscito dal gruppo. A quel ragazzo che, a un certo punto, saluta tutti, non perché vuole, ma perché deve. Perché se resti fermo, muori dentro. Io non esco dal gruppo, il gruppo siete voi, Bologna. Il gruppo è Radio Estensioni, che mi ha dato una voce quando pensavo di non averne più. Il gruppo è Tyson sotto il tavolo, e Thalia che respira piano, e Brutto che fa le fusa. Ma devo salutarvi, e voglio farlo come si salutano le cose belle, dicendo grazie. Grazie per avermi fatta sentire al centro dell'attenzione senza sentirmi sbagliata. Perché ho potuto dire, non siamo ricchi ma siamo sereni, e voi non mi avete giudicata, mi avete solo ascoltata. Grazie, perché ho scoperto che la mia vita raccontata bene serve a me per capirla, serve a voi forse per sentirvi meno soli, col vostro cane, col vostro gatto e coi vostri casini. Buona serata bolognesi, questa esperienza è stata una delle cose più belle che mi sia mai capitata. E infine, non per ordine di importanza, voglio salutare tutto lo staff della radio, compreso Irma, la dolcissima cagnolina, Stefano con la sua pazienza, e Sergione. Siete stati un mito, vi vorrò bene per sempre, sarete sempre nel mio cuore. E a tutti i miei colleghi, grazie, grazie di cuore. Elena.

0: Grazie ancora una volta, Elena, e mai abbastanza per la tua grande forza. Ora è il turno del nostro sempre saggio Andrea.
1: L'ora d'aria o di visite dei parenti a Radio Fujiko. Penso che l'ho sempre sostenuto dall'infanzia che la povertà è un carcere senza sbarre, che ti permette solo di sognare, pensare, ricordare e immaginare il passato, un presente e un futuro totalmente vuoto, specialmente alla soglia dei 70 anni, vivendo di nostalgia per chi non ci è capitato, per dipendenze o causa di debolezze come droga, alcol, ludopatia, disturbi mentali e fisici, di salute, si sente ancora più solo perché è privo totalmente di complicità o amicizie di suoi simili che possono parlare di argomenti che li accomunino. È certamente più singolare, se non anomalo, incontrare qualcuno che sia stato tradito e derubato in modo miserabile, pusillanime, da amici stretti, conoscenti, da decenni, per cifra sei zeri, e capitare in un lavoro con successo per essere poi cancellato da internet senza un genio informatico, non potevi proseguire, per poi iniziare un altro altrettanto di successo con un socio che si era spacciato con faciloneria per un competente informatico, ma era semplicemente un webmaster rimbambito, lento e presuntuoso. Sopravvivendo, anzi vegetando nella solitudine più assoluta e isolandoti al limite della disperazione, e da questo carcere immaginario, per me questa opportunità mi ha aiutato a tenere il cervello attivo e scoprire un microscopico talento di saper esprimere alcuni fatti modestamente personali o di cronaca in modo dignitoso, oltre che conoscere persone gradevoli, simpatiche. A modo loro ho passato ore piacevoli e ascoltato racconti interessanti, oltre che vedere e provare come funziona una radio, anche se potevo immaginarlo. Ringrazio comunque tutti e quella ragazza della Caritas, che non ricordo il nome, che una serata d'inverno mi incontrò casualmente consegnandomi la tessera dell'autobus. Scambiamo due chiacchiere in piedi e dicendogli che avevo un manoscritto e speravo di incontrare uno scrittore, un editore interessato a romanzarlo, mi chiese se mi fosse interessato fare questa esperienza. E se dovessi dare un consiglio imprenditoriale alla Caritas, che dipende dal Vaticano, il denaro parte arriva dallo IOR, la Banca Vaticana, che quest'anno ha fatto 50 milioni di utili oltre innumerevoli donazioni immobiliari, stimolerei alcuni aspiranti talentuosi scrittori, che non sono io, a scrivere la loro biografia sulla causa della loro indigenza, e sceglierei uno scrittore popolare come Saviano, Lucarelli, a leggerli e romanzarli, selezionandoli, facendone un archivio e un catalogo, promuovendoli sia sui social in presenza di un cardinale di punta nei programmi di TV come Fabio Fazio, Luigi Lilli Gruber, Porta a Porta, eccetera, e pubblicandoli alla Mondadori, che non si tirerebbe indietro, e forse anche qualche regista ne chiederebbe i diritti per un film, e da beneficenza si trasformerebbe la parola in orgoglio, successo, utili, autostima per alcuni talentuosi e storie interessanti. Ringrazio comunque tutti e penso che sia stata un'ottima esperienza, credo molto rara per chiunque. Saluto chiunque, un abbraccio con affetto ai collaboratori, colleghi, ascoltatori, buone vacanze a tutti. E noi rimarremo ballerini trasparenti, invisibili, dimenticati da tutti, come morti, anche se possono respirare.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: La bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
4: Seconda parte, seconda rata dei saluti di Radio Estensioni al suo pubblico di affezionatissimi. Ora è il momento della nostra accoppiata internazionale. Prima Aziz dall'Afghanistan e poi Rashid dal Pakistan.
5: Ciao caro ascoltatore. Come sai, le vacanze estive sono iniziate e il caldo di quest'anno ha raggiunto il suo apice. Non posso fare a meno di augurarti un felice estate. Purtroppo devo informarti che a causa di una serie di circostanze non potrai più ascoltare la mia voce su Radio Estensioni. Come ti ho già anticipato, questa stagione di radio si chiude oggi. Puoi salutare quelle voci familiari che non saranno più con te. Lo Zamir Azizamat, ti auguro la realizzazione dei tuoi sogni e di scoprire un nuovo programma radiofonico con nuove voci. Insieme a un caloroso abbraccio e due caldi baci a te e a tutti la staff di Radio Estensione. Abbiamo un proverbio che si adatta perfettamente a questo tema. È possibile che una montagna raggiunga un'altra montagna. È invece molto facile che una persona raggiunga un'altra persona.
6: Tears on the sleeve of a man.

0: Grazie Aziz, ed ora, come abbiamo annunciato, il nostro excursus internazionale continua con Rashid, il nostro carissimo amico Rashid dal Pakistan.
1: Dentro la radio c'è tutta la musica già suonata e tutta la musica che verrà. Ci sono soffi, onde arrivate dal cielo e fantasmi buoni. E voci, tutte le voci.
2: È una giornata emozionante perché oggi si conclude il progetto di Caritas, Radio Estensione, su Radio Città Fujiko. Innanzitutto vi racconterò come sono entrato a fare parte di questo meraviglioso progetto. Caritas me ne ha parlato e mi aveva invitato a partecipare. Mi trovavo in una situazione molto difficile, soffrivo e ancora soffro di spondilite, con problemi di circolazione sanguigna, e sudavo costantemente, sia d'estate che d'inverno, perché prendevo farmaci per aumentare il flusso del sangue. La gente giudicava il mio viso perché era evidente che non era fresco come gli altri, ma quella che la gente non sa è che sudavo perché ero stato in condizioni critiche in ospedale per molti anni. Pensavo che sarebbe stato molto difficile partecipare a Radio Estensione. In quel periodo andavo spesso in ospedale, ero molto debole perché sudavo sempre. Quando ho incontrato il direttore di Radio Estensione e gli ho parlato della mia salute, lui mi ha detto: Rashid, non preoccuparti, non pensare alla tua salute. Scrivi e registra solo ciò che ti riesce facilmente. Siamo qui per te, ti aiuteremo. Scrivi ciò che hai in mente, ciò che ti piace e nel tuo modo naturale. Se qualcosa deve essere modificato o corretto, siamo qui, ti aiuteremo. Scrivi con il cuore. Queste non erano solo le parole del direttore Stefano. Era fiducia, era incoraggiamento, era apprezzamento. Ecco perché dal primo giorno ed anche durante il coronavirus

direttore Stefano e Sergio, e i miei colleghi presenti e quelli che sono andati via, e i nostri tecnici. È stata una bella esperienza, ho imparato molto durante questo progetto, ho seguito un corso di giornalismo, ora posso dire di essere ufficialmente un giornalista. Non sarebbe stato possibile senza di voi, tutti così gentili. Grazie a ognuno di voi. Sto scrivendo un libro che, tra qualche mese, potrò condividere con voi. Abbiamo fatto del nostro meglio per gli ascoltatori di Radio Estensioni. Tutto ciò che abbiamo scritto, lo abbiamo scritto con sincero impegno, con amore e passione, in modo che poteste capire al meglio ciò che abbiamo condiviso con voi. Grazie ascoltatori e ascoltatrici di Radio Estensioni. Se ci sarà la possibilità in futuro da parte della Caritas, saremo di nuovo qui per voi con nuove storie, nuove argomentazioni. Grazie Caritas e grazie al nostro direttore Stefano e a Maura, tutte le persone che hanno reso possibile questo progetto. Vi saluto. Grazie.

0: Grazie Rashid, ci avviciniamo al solenne momento della chiusura e questa sera più che mai è con grande, grandissimo onore che lascio la parola al nostro cane sciolto Marco Benni. Al mio fianco dal primo giorno di questa esperienza, durata 8 pazzeschi anni. Marco, c'era da aspettarselo, vuole salutarci così come ci ha salutati il primo giorno di trasmissione, parlando di quello che più gli sta a cuore.
1: Sono almeno 20 anni che continuo a parlare di questo cambiamento climatico che avviene in Italia, ma come sempre capita, nessuno ti ascolta, nessuno ti crede. Bene, parole al vento, nessuno corre ai ripari, quindi ci toccherà morire grigliati come spiedi, perché questa ondata di caldo estremo che ha colto per l'ennesima volta impreparata questa Europa che continua a negare la realtà del cambiamento climatico. A me, ragazzi, questa estate fa paura, altro che mare d'estate giocosa. Io la chiamo la sventura di questo secolo, perché solo a pensare di dover lavorare in situazioni estreme, come possono fare gli operai che lavorano per le nostre strade, stendendo catrame bollente, mi sconvolge. E ancora di più, quegli agricoltori che lavorano la terra sotto un solleone atroce mi fa pensare ad un inferno terreno, ma continuano a chiamarla la bella estate. Questo è un caldo estremo, ragazzi, in questi giorni dannati ha messo in luce le tante debolezze dell'Europa di fronte a questo clima, che oltre a costituire una grave minaccia per la salute, soprattutto per i più anziani. L'aumento della temperatura ha evidenziato gravi mancanze nei trasporti, nella sanità, nelle scuole, negli alloggi e nella capacità di garantire le condizioni essenziali per una vita quantomeno dignitosa. Ma che, se lo racconti si mettono a ridere. È la palese dimostrazione di un'incapacità di adattarsi al cambiamento climatico, che provocherà ondate di calore sempre più intenso. Stiamo bruciando vivi e nessuno si lamenta. Ci stiamo adeguando, ma non abbastanza rapidamente, spiega un responsabile per il cambiamento climatico di Greenpeace spagnolo. Perché secondo lui l'aumento delle temperature estreme è uno dei segni più evidenti per cui dobbiamo prepararci al riscaldamento del pianeta. È uno degli effetti più chiari, eppure non riusciamo a reagire neppure a questo. Ma come io osservo, se andiamo sulla Luna così facilmente, com'è mai possibile che non riusciamo ad abbassare questa tragedia? Gli ultimi giorni recenti hanno evidenziato la mancanza di preparazione anche nei paesi del nord, che sarebbero più abituati al freddo. Siamo surriscaldati e impreparati, poche chiacchiere. È fondamentale combattere le alte temperature all'interno delle case, agire sulle norme, sui codici edilizi e sul sistema di ventilazione o refrigerazione, promuovendo le soluzioni con il minore impatto ambientale possibile. Questa è una tragedia. Questa tragedia fa parte della stupidità umana, senza se e senza ma. Ma mettiamoci al riparo prima che sia troppo tardi. La ricerca evidenzia anche la mancanza di spazi refrigeranti vicino agli edifici residenziali e avverte che l'isolamento delle pareti e dei tetti, comune nei paesi del nord, ma per proteggere dal freddo, in condizioni di caldo estremo può favorire il surriscaldamento se manca un'adeguata climatizzazione. Ma intanto il nostro cuore si scalda. In Francia l'ondata di caldo che ha colpito la Francia ci ha offerto immagini insolite, come le sponde del Canal Saint-Martin, affollate di persone disposte a tuffarsi nelle acque torbide in cui è vietata la balneazione, con i parchi eccezionalmente aperti di notte, affollati di parigini insonni. È quel caldo estremo che nel 2003 ha provocato 15.000 morti, ragazzi, 15.000 morti, paralizzando gran parte del paese. Ma non ci basta ancora. Dai allora, avanti, avanti, verso l'autodistruzione. Passiamo quindi alla Germania, dove è stata registrata la più alta temperatura notturna di sempre. Caldo asfissiante sui mezzi di trasporto, negli ospedali e nelle case. Alcuni tratti dell'autostrada Berlino-Hannover sono stati chiusi per il timore che l'asfalto cedesse. Intanto il mio cuore si riscalda sempre più, e il nostro fisico pure. Anche il Regno Unito ha subito quest'ondata, dove è stata raggiunta la temperatura più elevata della sua storia. Il picco è stato di 36,9, dove il caldo ha provocato il caos su gran parte della rete ferroviaria. La segnaletica e le infrastrutture non erano adatte alle temperature estreme. I parchi della capitale britannica, invase da persone che cercavano un po' di aria e ombra, in fuga da appartamenti invivibili. Quindi alle 9 di sera, in Queen Park, dove migliaia di persone si rifiutavano di abbandonare l'unico luogo dove trovavano un po' di sollievo, mentre il mio cuore batte sempre più a rilento, ma udite udite, l'ondata di calore che ha polverizzato tutti i record è stato il Belgio, dove sono state toccate le temperature diurne più alte di sempre e quella notturna più alta di sempre in assoluto, alimentando la rabbia contro il governo. Scrive Le Soir, che ha scritto che il messaggio principale rivolto alla popolazione sembra essere stato: signori, arrangiatevi, arrangiatevi. Gli allarmi e i codici arancione e rossi si susseguono, ma il primo ministro, presidente, continua ad essere del tutto invisibile, mentre il primo ministro delle Fiandre continua ad osservare la situazione con indifferenza. Il governo Vallone è uscito dai radar, per non parlare del ministro della difesa Theo Franklin, diventato il paladino dell'irresponsabilità. Quindi l'indignazione contro Franklin è esplosa dopo che aveva deriso gli allarmi sulle temperature estreme all'inizio delle ondate di calore. Dice: ma dove sono, dove spuntano queste cose dai giornali? Ragazzi, godetevi il bel tempo e pensate a vivere. Lui, davanti alla sua piscina, con una bella birra fresca e barbecue annesso. Parole che gli si sono ritorte contro, mentre un attivista ha invitato i belgi a passare a casa sua un fine settimana con tanto di indirizzo. Ragazzi, meditate, popolo, meditate. Io, Marco, il cane sciolto.

0: a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
2: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il Festival Internazionale di Arti Performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
5: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub di Rerie in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Rerie alla locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: Che c'è là dentro?
1: Ti ho portato delle uova sode e delle noci.
0: Ma lo sai che mi fanno male uova sode e noci? Perché non mi hai portato invece una bella scatola di canditi?
1: Costano troppo.
0: E a te cosa interessa?
1: L'ultima scatola non me l'hai pagata.
0: Uova sode e noci.
2: Ehi tu, uomo. Sì, tu, uomo sodo. Tu sudi. Tu nuoci. Ascolta, uova sode e noci.
3: Vi preghiamo di tenere basso il volume del vostro televisore per non disturbare i vicini di casa e per ottenere una migliore qualità nell'ascolto.

un po' uovo, un po' uomo. Sodo ma non troppo, sodo senza sodio, un uovo, solo. Sodi un uovo che prese due noci e si fece uomo.

0: il programma che impaluga.
1: Uova saude noci.
2: Un bacio da
3: Aldo Cantarutti.
2: Restate in ascolto di Uova sode e noci.
4: Un gusto che non finisce mai.
5: Ricca, puoi occuparti tu del bambino, stiamo parlando di cose serie.
6: Luigino, perché non vai a correre un po' di là?
7: E tu perché non vai un po' a fare in culo?
8: Ciao, amici delle noci, carote socmel, carote guarnite con le uova sode, guarite dalle ferite gratuite fortuite. Ciao amici, vedete come sono generativa? Visto che uova sode, pensate come andrebbero veloci senza l'attrito del...

Ciao a tutti, amici di Uova Sode e Noci. Ogni giovedì sera alle 23 la trasmissione a cura di Riccardo Lolli, solo su Radio Città Fuscico.

0: è bellissimo, ma è incredibile, non ho mai visto i palloncini nel culo, mai in vita mia. È una sorpresa stupenda, ma guarda che roba, oh!
1: Ciao, io sono un'intelligenza artificiale e tu no, fai schifo, ma hai un grande vantaggio. Stai ascoltando Uova Sode e Noci, il

0: This is called the déjà vu experience.
1: Uova sode noci.
2: Prova con le uova sode e noci. Vedrai che piaci.
3: Conosci il teorema di sostenibilità del carciofo? È questo. La mamma pulisce i carciofi. I carciofi puliscono il fegato. Il fegato pulisce l'organismo. L'organismo pulisce i carciofi.
4: Ciao, sono Riccardo Lolli. Ero qua che flexavo le mie Air Max 97 e mi sono triggerato. Quasi quasi droppo una blastata bye ai friends del coxo. Buffo.
5: Katso merta, se herättää niin paljon tunteita. Katso merta, katso Olivia, katso päärynää. Toivottavasti hyvää säätä, keitettyjen munien keltuaisia. Katso saksan pähkinöitä ja kuka ottaa niiden paikan.
6: Allora, visto che sei dei nostri, sarò sincero. Cioè, la mia avventura ideale è un trip pazzesco. Cioè, ci sono io in India, che fumo, no? Anzi, no, c'è anche Sandra che fuma con me e mi passa lo spinellone. E io fumo, no? E poi io rifumo. E poi lei vuole fumare ancora, però anche a me mi va un casino da fumare, cioè allora finisce che...
7: Come al solito, finisce che invece che scovaccio addormentiamo. No, veramente, è così.

0: Porco qua, porco là, uomo sodo, mi hai innervosito. Per fortuna che ci sono le uova sode e noci, così non capisco più un cazzo fino a domattina alle 6.
1: Sono Anya Taylor-Joy, dei paesi tuoi, e questo è Uova Sode e Noci, un programma a cura di Riccardo Lolli. A me mi piace, e se a voi vi piace anche a voi, allora abbiamo molte cose in comune, Joy, voi e poi noi.

0: Ciao, sono Clint Eastwood e saluto tutti gli amici delle uova sode e noci.
1: Ciao, sono il podologo di Madonna Ciccone. Anch'io, quando resto a piedi, ascolto uova sode e noci.
2: Hello, teenage America. My name is Susie Cream Cheese.
0: Prima di morire, vorrei farmi un tatuaggio. Però se lo faccio dopo morto

0: Passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Thank you. Thank you, fucking Paris.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
6: Buona estate da Radio Città Fujiko.
7: Ladies and gentlemen, the son of John Bonham, Jason Bonham.